0: poterle tramandare anche alle generazioni successive. Penso per esempio allo Sferisterio Mermet di Alba. Lo Sferisterio è un piccolo stadio in cui si gioca il pallone a pugno, la palla a pugno, un gioco tradizionale piemontese che è fatto anche di piccole grandi scommesse fra i giocatori e fra il pubblico che si radunava intorno agli spalti. Carlo parlava la lingua dei giocatori di palla a pugno, parlava la lingua di quelli che lo seguivano appunto dalle tribune, lo ha difeso quel luogo che esiste ancora ad Alba ed è un luogo appunto che racconta la grande comunità che sapeva radunarsi intorno ad un gioco. Questo è stato la grande eredità di Carlin Petrini, un personaggio che non possiamo davvero dimenticare, Adele.
1: Grazie Paolo, grazie per la condivisione di questo ricordo personale, professionale. Allora, torniamo invece alla giornata di campionato, ultima giornata di campionato, si chiudono i giochi, ce lo racconti da dove ti trovi? Dove sei?
0: Sì, assolutamente, siamo alla Biblioteca dello Sport Gianni Mura, un luogo che parla di cultura e di sport insieme a Milano, quartiere Isola, un luogo per ricordare una grande penna del giornalismo italiano voluto dall'associazione Altro Pallone e Gianni si sarebbe divertito tantissimo, Gianni che era molto amico di Carlin Petrini, a raccontare l'ultima giornata di campionato perché intanto ci sono cinque partite in contemporanea alle 20:45, esattamente come è successo domenica scorsa. Sono cinque partite che indirizzeranno sia la lotta per la Champions League che la lotta per la salvezza. Allora andiamo a vederle nel dettaglio. Torino-Juventus, il derby della Mole. La Juve è scivolata dal terzo al sesto posto e cerca di continuare il sogno del quarto posto della Champions League con la partita più difficile, ma la situazione è davvero molto complicata per i bianconeri. E poi Milan-Cagliari, stagione complicata nel finale per il Milan di Massimiliano Allegri, servono i 3 punti, blindare la Champions League e poi ripartire l'anno prossimo, forse con idee nuove per i rossoneri. Verona-Roma, la Roma ha trovato questo inaspettato ad un certo punto, soprattutto dopo le frizioni tra Gasperini e Ranieri, posto in Champions League. Deve andare a Verona contro i gialloblu, già retrocessi per questo ultimo posto in classifica. Il Como incrocia la Cremonese. La Cremonese servono punti per salvarsi, ne ha uno in meno del Lecce e anche per proseguire appunto gli uomini di Fabregas questo incredibile obiettivo della Champions League, sono già sicuri dell'Europa. E poi Lecce-Genoa, i salentini serve una vittoria per garantirsi la permanenza in Serie A, davvero un finale molto avvincente, lo racconteremo alla Domenica Sportiva dalle 22:45 su Rai 2, domenica sera, Adele.
1: Un appuntamento che non mancheremo, come sempre. Paolo, volevo tornare rapidamente anche sugli internazionali d'Italia dopo la vittoria di Sinner. Panatta le ha detto: lo aspetto a Parigi, voglio premiarlo anche lì.
0: Eh sì, perché il 7 di giugno, se non ricordo male, Adriano Panatta, dopo 50 anni, vincitore del Roland Garros, consegnerà la coppa al nuovo vincitore. Potrebbe essere per la prima volta dopo 50 anni di nuovo un italiano, di nuovo Jannik Sinner, ma l'emozione agli internazionali di Roma davvero non si è spenta. Quando ha incontrato Adriano Panatta, quando ha incontrato il presidente Sergio Mattarella, che ha definito il signor Mattarella, è stato davvero un abbraccio straordinario, pieno di semplicità, ma pieno davvero di senso, e tutto questo ci consente, Adele, se sei d'accordo, di mostrarvi un piccolo frammento di un podcast che abbiamo realizzato e che è stato trasmesso anche da Rai News 24, proprio con Adriano Panatta, ricordando il trionfo del 76, la sua vittoria più bella, che in ogni senso è un abbraccio con il ragazzo magico del nostro tennis, Jannik Sinner. Ve la mostro e poi, se sei d'accordo, ci sentiamo settimana prossima con un altro
1: Grazie
0: basket.
1: Paolo, vediamolo insieme, grazie mille.
2: 8.000 spettatori hanno applaudito la vittoria di Panetta.
3: Beh, in quel periodo hai fatto grandi cose. Hai fatto grandi cose e che dire, nonostante abbia dovuto sopportarti anche con una punta, anche lo sai, di invidia e di gelosia profonda, dopo così tanto tempo te lo dico, bravo, sei stato bravo. Un periodo, però grande, praticamente imbattibile.
4: Chi è?
0: e credo sia

0: a Paolo Bertolucci.
1: Non è neanche riconoscibile.
0: Dici addirittura
1: così. Picchiato in una maniera...
0: No. Beh, credo sia la danza che non ho...
1: Paolo, che mi fai complimenti, non è normale.
0: Hai visto? Infatti è un'esclusiva.
1: Non mi ha mai detto una volta bravo, hai giocato bene, bravo per la vittoria, eccetera.
0: Ci ho messo qualche giorno.
1: Ha messo 50 anni.
0: Ecco, eccoci
1: Però
0: qua.
1: Però prima o poi l'ha fatto.
0: La vittoria più bella della tua vita, più bella, non più importante, quella lì.
1: Beh, dal punto di vista sentimentale sicuramente.

0: di video dell'operazione da parte del presidente Zelensky, questo attacco con droni ucraini nella parte occupata della regione di Kherson. Siamo a sud del paese, è stato colpito un quartier generale dei servizi di intelligence russi, 100 tra morti e feriti, tutti militari. All'interno di quel complesso, in quella parte occupata di regione, era stato appunto stabilito questo quartier generale dei servizi di intelligence. Non soltanto questo quartier generale, ricordiamo che siamo a 140 km dalla linea del fronte, che in quel punto si trova a nord, ma anche un sistema missilistico Pantsir S1. Che cosa significa questo? Che in questo momento quelle retrovie russe sono rimaste senza protezione. È l'ultima di una lunga sequela di attacchi a lungo e medio raggio, che Zelensky nei suoi messaggi chiama le nostre sanzioni a lungo e medio raggio, e che stanno arrivando sempre più in profondità sia nei territori occupati come ieri, sia sul territorio russo. Negli ultimi giorni sono state attaccate molte aziende collegate all'industria bellica russa, ma soprattutto le raffinerie di petrolio. Si stima che gli attacchi a 16 delle più importanti raffinerie degli ultimi giorni hanno costretto questi impianti a ridurre di 700.000 barili al giorno la capacità di raffinazione. Insomma, sempre più capacità tecnica, sempre più precisione negli attacchi da parte degli ucraini. Adele, se hai domande.
1: E no, Carlotta, ci ritroviamo dopo, torniamo da te, rifacciamo il punto anche alle 8 nella prossima edizione del giornale con Paolo Cappelli, perché devo andare ad Anello di Costanzo sabato, domani, quindi Papa Leone sarà in visita da Cerra nella Terra dei Fuochi. Nello, ecco il racconto di questa attesa, un valore importante questa visita.
2: Certo, buongiorno da Cerra. L'attesa è veramente trepidante. I colori predominanti in questa città sono il bianco e il giallo, ossia i colori del Vaticano. Il Papa arriverà in elicottero direttamente dal Vaticano alle 8.45 allo stadio Arcoleo qui di Cerra, accolto dai ragazzi del centro diurno della Caritas diocesana. Si trasferirà nella cattedrale del Duomo di Cerra, dove terrà un piccolo discorso, ma soprattutto incontrerà le famiglie che hanno avuto vittime della Terra dei Fuochi, vittime dell'inquinamento ambientale. Poi il trasferimento con la Papa Mobile. Il Papa attraverserà le strade più importanti della città di Acerra fino a Piazza Calipari, dove sono attese circa 15.000 persone, e a Piazza Calipari incontrerà i sindaci di tutti in 90 comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Con me Antonio Pintauro, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Acerra. Il significato di questa visita?
3: Papa Leone porterà la carezza di Dio al popolo di Acerra, un popolo dalla storia millenaria, una città con una vocazione agricola, culturale, artistica e musicale, e quindi sarà un'iniezione di grandissima speranza, ma verrà anche a confermare l'impegno della Chiesa, l'impegno secolare di questa Chiesa particolare su questi fronti, che è sempre stata al fianco del popolo e dei cittadini. Infatti Papa Leone verrà a ricordare gli 11 anni dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco sulla cura della casa comune, ma verrà anche a scuotere le coscienze, a provocare un sussulto nei credenti e in tutta la città, in tutti i cittadini, perché siano sempre più attenti, abbiano sempre più amore per la città e ne custodiscano le tradizioni più grandi e la vocazione più profonda.
2: Qui nel 2020 doveva venire Papa Francesco. Invece poi la visita fu sospesa per la pandemia, per il Covid, e ora tocca a Papa Leone esaudire il desiderio di Papa Francesco.
3: Certamente Papa Leone, giusto proprio, realizza un desiderio di Papa Francesco. Era tutto pronto, il 24 maggio 2020 il compianto Papa doveva essere qui tra noi, tanto che in quel giorno a Roma disse che sarebbe dovuto essere qui e promise: ci andrò sicuro. Poi gli eventi hanno fatto sì che ahimè non ci fosse. Papa Leone ha poco più di un anno dalla sua elezione conferma questo desiderio, segno di un'attenzione della Chiesa universale per questa piccola Chiesa, ma da sempre impegnata a favore dell'uomo, a mettere insieme Vangelo e promozione umana.
2: Proiettiamoci al futuro. Cosa c'è a destra?

0: Un attimo sotto di questa domanda, Nello.
1: Un attimo.
0: Grazie, solo per salutare gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia e noi andiamo avanti sul canale 48 su Rai News 24.
2: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
4: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana. Festeggia i 50 anni di Perlana. Acquista 2 prodotti, ti rimborsiamo il 50%.
5: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
6: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
8: È bello avere qualcuno al tuo fianco in ogni sfida. Contro gli odori persistenti puoi usare Napisen additivo disinfettante. Elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata, dona una freschezza autentica. Napisen additivo disinfettante.
9: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
10: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
11: Lei chi?
10: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
11: e... Non la cambiamo mai.
12: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
13: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
14: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo. Non perdere l'offerta 2 più 1 gratis.
15: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
16: Mamma, andiamo.
15: Don't worry, Be Ready.
17: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: 25.000 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi sversati a Castel Volturno nel Casertano, arrestati dai carabinieri, due imprenditori. Garlasco dagli avvocati di Sempio, 6 consulenze difensive, il padre dell'indagato Andrea non ha ucciso Chiara Poggi, quella mattina era con me. La procura di Belluno indaga sull'appalto per la cabinovia Apollonio Socrepes prevista per le Olimpiadi di Cortina e mai collaudata, 3 gli indagati. Morto nella sua bra in Piemonte, Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, aveva 76 anni, una vita spesa per il bene comune. Da oggi al via a Cagliari le prime gare dell'America's Cup, l'annuncio del ministro Abodi a fine settembre, seconda regata preliminare a Napoli. Venerdì 22 maggio, buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del mattino della TGR. Siamo in diretta da Milano e da Napoli con Linda Dorigo. Buongiorno Linda.
1: Buongiorno Simone, buongiorno a chi ci segue da casa. È in corso un'operazione dei carabinieri forestali a Castel Volturno nel Casertano, dove sarebbero state sversate 25.000 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi. Arrestati 2 imprenditori. Allora andiamo subito in diretta da Enzo Perone.
2: Sì, eccomi, siamo a Castel Volturno, i carabinieri del NOE, il nucleo ecologico dei carabinieri. Guardate, in questo momento stanno mettendo i nastri, questo è un laghetto a fianco alla New Ecology, il ritorno di Gomorra. Venivano sversati in questo laghetto, ma anche in altri siti, sul litorale Domizio e anche a Bosco Fangone, in un cantiere edilizio, sono stati sversati 25.000 tonnellate di rifiuti. 2 imprenditori, Francesco e Stanislao Corvino, legati al clan di Cicciotte Mezzanotte. Francesco Bidognetti, l'ala stragista dei casalesi, sono stati arrestati proprio qui, la New Ecology, la loro impresa che riceveva questi rifiuti inerti di edilizia, ma anche scarti delle industrie conserviere, ma anche sono provenuti dai cantieri dello sbancamento e della costruzione della clinica Pineta Grande, e illecitamente, invece di smaltirli legalmente, li buttavano in questo laghetto e in altri siti. Si tratta di rifiuti speciali, ma attraverso il campionamento si potrà stabilire se sono rifiuti altamente pericolosi, praticamente il ritorno di Gomorra, un'associazione per delinquere finalizzata al traffico, al riciclaggio, alla gestione illecita di rifiuti, appunto legata al clan Bidognetti, coordinati carabinieri del NOE, dalla procura antimafia, aggiunto del prete Nicola Gratteri. Per il momento da Castel Volturno è tutto, a voi linea studio.
1: I giornali in edicola, partiamo dal Corriere della Sera che parla delle previsioni di Bruxelles, guerre d'energia, la frenata del PIL, è una doccia fredda quella per l'Italia dalle previsioni UE. Meloni, la Premier, avvisa l'Europa: o si entra in una nuova fase o diventerà irrilevante. Troviamo anche la fotonotizia con le esplosioni provocate dall'attacco ucraino sulla base dei servizi russi nel Kherson. Palla, si torna a parlare della tragedia alle Maldive, bombole, corde permesse, i punti oscuri sulla morte dei 5 sub. Troviamo anche l'addio a Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, il rivoluzionario che inventò il cibo slow. Leggiamo. Passiamo adesso alla prima pagina di Repubblica, anche qui troviamo le stime per la crescita dell'Italia della UE, crescita appunto negativa, Italia maglia nera. Il commissario Dombrovskis chiude alle richieste italiane di sforamento del deficit, ma troviamo anche la Premier che parla di voto anticipato, è contraria e accelera sulla legge elettorale dicendo che cambiano soglie e premio. Si torna sulla prima di Repubblica anche a parlare del caso della flottiglia, botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dei fermati da Israele, quindi diverse testimonianze anche all'interno del giornale. Il Mattino apre anche il Mattino con il raid sulle spie russe, ma troviamo, oltre alla fotonotizia dell'accordo firmato a Cagliari dell'America's Cup, si torna a parlare di Terra dei Fuochi, lo abbiamo visto anche nell'apertura della nostra puntata, di bonifiche, ne parla nell'intervista Fabio Ciciliano, coordinatore della Protezione Civile. Chiudiamo in fine con il messaggero, la guerra rallenta l'Europa, ma in falsa apertura troviamo oltre ai quattro sub si torna a parlare anche del caso di Garlasco. In questo caso abbiamo l'intervista al giudice Vitelli che assolse in primo grado Stasi. E allora noi adesso torniamo al nord proprio per il caso Garlasco.
0: Sì, perché dopo la chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi torna a parlare per la prima volta il padre di Andrea Sempio, il 38enne accusato di omicidio aggravato. Ci spiega cosa ha detto Luigina Venturelli.
3: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente, questa è una vigliaccata. Così Giuseppe Sempio ha rotto il silenzio con la stampa e ripetuto: quella mattina Andrea era a casa con me, poi è uscito e andato a Vigevano in auto. Per gli inquirenti che lo accusano dell'omicidio, invece, Andrea sarebbe uscito a piedi, come il padre stesso avrebbe scritto nella pagina strappata di un quaderno che è stata sequestrata dai carabinieri. Intanto Andrea Sempio ieri a Reggio Emilia ha incontrato i suoi avvocati per fare il punto sulle 6 consulenze difensive che saranno depositate nei prossimi giorni. Quella medico-legale arriverebbe a conclusioni diverse sull'orario della morte di Chiara. E per gli esperti della difesa ci sarebbero ricostruzioni alternative anche sulla dinamica dell'omicidio e sulle macchie di sangue nella villetta di Garlasco.
0: Torniamo a sfogliare i quotidiani con le indagini sull'incidente alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Ne parlano soprattutto i quotidiani liguri. Questa è la prima pagina del Secolo XIX. Il titolo è: Maldive, sentiti 3 testimoni sequestrati, i PC che potrebbero svelare dettagli sulla missione partita da Genova, e gli studenti intanto affidano il dolore a un diario condiviso. Anche la Repubblica dedica ampio spazio agli accertamenti su quello che è accaduto nella grotta in profondità alle Maldive. Qui il titolo è: Maldive, il programma missione nell'inchiesta sulla tragedia. Il documento del Distav stilato dalla professoressa Montefalcone, il collega Vanin sentito dalla polizia. Si tratta di una sorta di programma con il dettaglio delle attività scientifiche da svolgere, l'elenco dei partecipanti, le loro competenze, compresi i brevetti. Questo documento, si legge, darà alla Procura di Roma la possibilità di fare luce su quanto accaduto nell'atollo dove 5 sub hanno perso la vita. Cambiamo argomento, ma restiamo in Liguria. Parliamo del caso di Martina Rossi, studentessa genovese morta nel 2011 a Palma di Maiorca mentre cercava di sfuggire a un tentativo di stupro. Dopo decenni di battaglia giudiziaria, riconosciuto un importante risarcimento alla famiglia, che però chiaramente non cancella il dolore per quanto è successo. Noi andiamo a Genova da Mariangela Bisanti, che ci spiega cosa ha detto ieri il padre di Martina.
4: Chi ha le colpe se ne infischia e dopo 15 anni non ha neppure chiesto scusa. Queste le parole di Bruno Rossi, padre di Martina, dopo la sentenza del Tribunale di Arezzo che ha fissato appunto in oltre un milione il risarcimento per la morte della studentessa genovese nel 2011, quando precipitò dal 6° piano di una camera d'albergo a Palma de Mallorca per sfuggire a una tentata violenza sessuale di gruppo. I due imputati, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, sono stati condannati in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 3 anni per tentata violenza sessuale, mentre è stato prescritto in sede penale l'altro capo di imputazione, quello di morte come conseguenza di altro delitto, ma non in sede civile. Da qui l'accoglimento della richiesta di risarcimento, un verdetto immediatamente esecutivo ma che potrebbe essere impugnato in appello. Se i soldi arriveranno saranno tutti devoluti alla fondazione in nome di mia figlia, ha detto papà Bruno.
0: In provincia di Cuneo è morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, aveva 76 anni, ce ne parla da Torino Ludovico Fontana.
5: È morto nella sua città natale, Bra, era malato da tempo. Gastronomo, giornalista, scrittore, fondò 40 anni fa Slow Food, movimento nato in Piemonte per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Un'esperienza che divenne globale anche con la sua ramificazione Terra Madre, una rete mondiale dell'alimentazione. Carlin Petrini, come da sempre veniva chiamato, è stato anche il fondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, una frazione di Bra, e promotore di tantissime altre iniziative nel segno della biodiversità e dei diritti della terra.
0: Ora cambiamo argomento, torniamo al sud per parlare di un'aggressione.
1: È successo a Roma, dove una donna ha gettato dell'acido addosso ad un uomo che ha riportato gravi ustioni. Tutti i dettagli da Roma con Tommaso Cherici.
6: Sì, una lite violenta scoppiata in piena notte all'interno di una palazzina. L'uomo che scende in strada è la donna che dalla finestra gli getta addosso dell'acido. È successo nella zona di Tor Pignattara, quadrante est della capitale. A lanciare l'allarme alcuni vicini di casa che stavano assistendo alla scena. Il 52enne è stato soccorso dal personale sanitario e quindi ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma con ustioni di secondo e terzo grado su braccia e collo. La polizia è al lavoro per ricostruire motivi e dinamica di quanto accaduto. Al vaglio anche il rapporto tra la vittima e la donna, 46enne, ritenuta responsabile dell'aggressione. Non è chiaro se i due avessero una relazione o se fossero soltanto conoscenti.
1: Torniamo sulla scossa di terremoto di ieri mattina ai Campi Flegrei. Tanta paura e qualche danno. Ci aggiorna qui in studio Carlo Solimene.
7: 3 abitazioni sgomberate e 9 persone costrette a passare la notte fuori da casa. Il bilancio provvisorio della scossa di magnitudo 4.4 che ieri mattina poco prima delle 6 ha risvegliato i Campi Flegrei e producendo i danni maggiori a Bacoli. Ed è proprio qui che si trova l'unica scuola che oggi non riaprirà dopo che ieri per i controlli gli istituti erano stati chiusi in altri 5 comuni dell'area e in 2 quartieri di Napoli. Sempre a Bacoli, la scossa più forte del 2026 ha danneggiato anche l'arco del Belvedere del Castello di Bacoli. Oltre a causare smottamenti sulla costa, il distacco di intonaco e calcinacci dagli edifici del centro storico e una lesione superficiale all'ospedale di comunità, senza richiedere però lo sgombero dei 7 ricoverati.
1: Ed è finito ai domiciliari un sindaco del Nuorese. L'ipotesi è quella di tentata concussione. Ci spiega questa vicenda da Cagliari Elisabetta Azzeni.
8: Le indagini della Digos sono partite dalle contestazioni su alcuni impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Secondo le accuse, il sindaco, insieme ad un imprenditore anch'egli indagato, avrebbero provato a costringere i dirigenti di una società fornitrice di energia ad assumere un consigliere comunale di maggioranza come supervisore di un impianto realizzato nell'area industriale del paese. Per il sindaco di Ottana, lo ricordiamo, unico candidato alle prossime amministrazioni di giugno, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari e di conseguenza la sospensione dall'incarico di primo cittadino.
1: Torniamo al nord per un'inchiesta.
0: La procura di Belluno indaga sulla cabinovia olimpica di Milano Cortina. Federica Riva in collegamento da Venezia. Su cosa si concentrano gli inquirenti?
9: Sotto la lente l'assegnazione dell'appalto per la cabinovia Apollonio Socrepes, mai collaudata, pensata per portare ai piedi delle tofane durante le Olimpiadi di Cortina oltre 2.000 spettatori. Allora, la procura di Belluno indaga su possibili accordi collusivi o modalità fraudolente e ipotizza che per il committente e la società incaricata fosse chiaro fin dall'inizio che l'infrastruttura non sarebbe stata pronta per l'avvio dei giochi. Ci sono 3 indagati. L'opera, frenata da ricorsi, controricorsi e difficoltà tecniche, è al centro anche di un'altra inchiesta, una seconda inchiesta contro ignoti per disastro colposo. I residenti hanno infatti fatto di tutto per bloccarla perché, dicono, sarebbe stata costruita su un terreno franoso.
0: Molte le inchieste e le sentenze di cui si parla sui giornali questa mattina. Per esempio sull'Alto Adige il titolo è «Morti in volo condannata Air France, la tragedia del 2009, tra i 228 passeggeri deceduti c'erano anche 3 altoatesini, la compagnia Air France e Airbus dichiarati colpevoli». Poi ci spostiamo sul Piccolo quotidiano di Trieste, in questo caso si parla del killer della questura che ricorre la libertà. Uccise 2 poliziotti, venne assolto per totale vizio di mente. Meran chiede il trasferimento in una REMS vicino a casa, dice non è più cupo e minaccioso. Infine ancora un titolo dal Tirreno, qui siamo a Livorno, tutti assolti per Danny, caso in aula alla sentenza. Il PM aveva chiesto 18 anni, il caso di Danny Magina, 29enne livornese, che morì nel 2022 dopo un volo dal quarto piano di un palazzo. Nessun colpevole. Andiamo in Toscana, dove 2 giovani aretini sono stati denunciati per lesioni aggravate nei confronti di

0: Del cibo su una piattaforma online e atteso il rider in strada all'indirizzo concordato. Al momento però della consegna si sono rifiutati di pagare, lo hanno aggredito con calci e pugni anche quando era a terra e poi sono fuggiti. La vittima, un 25enne originario del Pakistan, ha riportato delle lesioni guaribili in 15 giorni. I due minori sono stati individuati e denunciati dalla polizia per il reato di lesioni aggravate. Secondo gli investigatori, hanno alle spalle altre aggressioni, in particolare una in pieno centro qualche giorno fa in un locale, ai danni di tre minori.
1: Ora ci spostiamo in Abruzzo per parlare di un incidente aereo.
2: La Procura di Vasto ha aperto un'inchiesta sull'incidente dell'ultraleggero precipitato con a bordo due persone. Sergio Sciarra, quali sono le loro condizioni?
3: Sono entrambi fuori pericolo. Le condizioni più gravi, quelle del 32enne, il passeggero, che ha rischiato l'amputazione di un piede, mentre il pilota, 29enne, ha riportato fratture multiple. Un contadino li ha trovati incastrati tra le lamiere dell'ultraleggero precipitato in un campo di ulivi, decollato poco prima dal campo volo di Vasto per un giro panoramico, ma improvvisamente avrebbe urtato il cavo di guardia di un elettrodotto, perdendo quota e schiantandosi nell'uliveto. Delicatissimo il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i due amici intrappolati nella carcassa del velivolo, che ora sarà fondamentale per stabilire le cause dell'incidente.
2: Sui giornali, Corriere del Mezzogiorno, edizione Puglia, ritroviamo l'omicidio di Taranto, l'omicidio del bracciante Sacco, il video plauso ai killer appunto dell'uomo. È stato girato un video all'interno del carcere in cui sono rinchiusi i due giovani, che ritrae appunto i due ragazzini, nel quale vengono espresse nei loro confronti frasi di solidarietà. E poi sulla TGR Calabria, la notizia di una morte sul lavoro, colpito in testa da un grosso ramo, muore operaio nel Vibonese, il 63enne era impiegato per conto di una ditta di legnami nel taglio di alcuni alberi. Andiamo a Palermo adesso, dove il boss Matteo Messina Denaro continua a far parlare di sé. Sono state indagate le due sorelle, ci dice tutto Salvatore Fazio.
4: Sono indagate per procurata in osservanza della pena. Le due sorelle del boss, Bice e Giovanna, avrebbero aiutato il latitante a sottrarsi alla cattura. La procura di Palermo ne ha chiesto l'arresto, ma il giudice ha respinto la richiesta. Dopo la morte di Matteo Messina Denaro non ci sarebbero esigenze cautelari. La procura si è rivolta al tribunale del riesame, che valuterà nuovamente il caso. L'inchiesta punta a scoprire il tesoro del capomafia, perquisito anche lo studio di un'avvocata del trapanese che il boss avrebbe frequentato. Per gli inquirenti, negli appunti di Messina Denaro la legale era chiamata Selvaggia e avrebbe custodito i diari segreti del latitante.
2: Torniamo al nord per un omicidio accaduto 35 anni fa.
1: In provincia di Treviso si indaga per un delitto del 1991. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Maura Bertanzon.
5: 29 gennaio 1991, Sandra Casagrande viene trovata uccisa a coltellate nella sua pasticceria nel centro di Roncade, nel Trevigiano. 35 anni senza un colpevole. Ora c'è un indagato ufficiale, un uomo di 57 anni residente in provincia. Tutto nasce da una traccia biologica trovata sulla scena del delitto e conservata. Non era mai stata associata a nessuno. Nuove, moderne indagini genetiche coordinate da procura e carabinieri e un confronto con la banca dati nazionale del DNA hanno portato ad una svolta importante. Lo sconcerto all'epoca fu grande. Inchieste complesse senza mai un risultato certo, di mezzo delle banconote insanguinate trovate in un vicino distributore di benzina. Sandra Casagrande all'epoca aveva 44 anni, vedova indipendente di bell'aspetto, fu aggredita con 22 coltellate al petto dopo le 10 di sera. Il negozio era chiuso, lei era rimasta a lavorare, a trovare il corpo un conoscente.
6: Ho visto del sangue per terra. E mi sono così sorpreso, ho capito che c'è stato qualcosa.
7: Ecco, ma segni di lotta, per esempio.
6: Sì, segni di lotta ho visto.
5: Da subito si pensò ad un delitto passionale. La parola femminicidio non era d'uso comune. L'indagato di oggi all'epoca aveva poco più di 20 anni. I familiari da allora non hanno mai smesso di chiedere giustizia.
1: Abbonamenti pirata per le principali piattaforme multimediali a pagamento. La Guardia di Finanza di Ravenna ha eseguito oltre 100 perquisizioni in tutta Italia. L'operazione ha portato

0: stato alla scoperta di un'applicazione che si collegava a un server estero e serviva per decriptare i contenuti ed evitare i blocchi di sicurezza. Oltre 70 le persone individuate che avevano il compito di distribuire il prodotto sul territorio con abbonamenti annuali dai 40 ai 130 euro. Per tutti loro, ma anche per gli acquirenti finali, le ipotesi di reato sono pirateria audiovisiva, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Ora andiamo ad Aosta, dove il vescovo ha denunciato la presenza di una chiesa sacrilega e non autorizzata. Ci dice tutto in diretta Francesca Jacquot.
1: È stato lo stesso vescovo di Aosta, Franco Lovignana, a mettere in guardia la comunità dei cattolici locali sull'esistenza di un sedicente luogo di culto non autorizzato dalla chiesa a Verresse, un comune a una trentina di chilometri dal capoluogo regionale. Durante alcuni incontri di preghiera sarebbe simulata l'adorazione eucaristica con relativa benedizione. Atto molto grave per il vescovo, che in una circolare precisa come, dal punto di vista canonico, tali iniziative si configurino come un abuso e un sacrilegio. Ignari della vicenda sia il parroco sia il sindaco, che stanno raccogliendo informazioni per capire meglio di cosa si tratti.
0: Ora andiamo in provincia di Perugia per una tradizione religiosa.
2: A Cascia si rinnova la devozione per Santa Rita, migliaia i fedeli da tutto il mondo. In diretta dal santuario c'è Antonello Brighini.
3: È la santa dei casi impossibili, venerata appunto in tutto il mondo, e anche quest'anno, nel giorno di Santa Rita, sono attesi qui a Cascia, in Valnerina, migliaia di fedeli e pellegrini. I primi sono già arrivati, soprattutto dalle regioni del sud. Le celebrazioni sono iniziate mercoledì a Roma con l'incontro di una delegazione di Cascia con Papa Leone XIV, celebrazioni che proseguiranno naturalmente per tutta la giornata. Due i momenti più significativi: il solenne pontificale presieduto dall'arcivescovo di Cracovia e poi la supplica a Santa Rita con la benedizione delle rose sul sagrato della basilica che vedete appunto alle mie spalle. Insomma, il messaggio di Rita, il messaggio di pace, perdono e soprattutto speranza è più che mai attuale. Lì nello studio.
2: E siamo alla 38esima America's Cup, oggi le regate preliminari a Cagliari, la novità è che a settembre sarà la volta di Napoli. Allora andiamo in diretta da Ottavio Pirelli.
4: Sì, è arrivato il giorno della sfida ufficiale qui per le regate preliminari della 38esima Americans Cup nel campo di regata alle mie spalle nel Golfo degli Angeli a Cagliari. Ieri c'è stata l'inaugurazione ufficiale con il ministro dello sport Andrea Bodi, che ha annunciato che dal 24 al 27 di settembre si terranno in Italia, precisamente a Napoli, anche la seconda serie delle regate preliminari dell'Americans Cup. Napoli, che sappiamo già sarà la sede poi dell'evento finale, quello più importante nell'estate del 2027. Ieri qui ci sono state le prove ufficiali durante le quali sono brillate due stelle, quelle di Marco Gradoni e di Margherita Porro su Luna Rossa 2. Hanno vinto due delle tre regate di preparazione, la terza l'hanno persa ad un soffio. Vedremo se oggi sapranno confermare questa prima buona impressione. Le regate saranno in diretta dalle 15 su Rai 3.
2: Andiamo sui giornali, siamo sulla Gazzetta dello Sport, che ha in primo piano la svolta Milan. Troviamo anche in finta apertura un'intervista esclusiva a Kimi Antonelli: sono il teppista della Mercedes, dice. Poi il tabellone del Roland Garros Sinner Parigi è in discesa, i più pericolosi sono in finale. C'è anche Tutto Sport, che ha in primo piano in casa Juve alta tensione. Leggiamo: Comolli non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire Elkan e i tifosi invocano Del Piero. È arrivato il momento della nostra prima cosa bella di oggi. Con una manovra salvavita, Andrea Cioffi, titolare di un bar a Palmanova in provincia di Udine, ha salvato la vita ad un cliente. Al sessantenne era andato di traverso un boccone, prima la tosse, poi si è portato le mani al collo, mostrando chiaramente di non riuscire più a respirare. Un gesto che non è sfuggito ad Andrea, che una settimana prima aveva frequentato un corso di disostruzione delle vie aeree allo comitato della Croce Rossa, che si è appunto rivelato fondamentale. E adesso le previsioni meteo con la nostra meteorologa Sabina Angeloni.
5: Sì, buongiorno a tutti. Ci avviciniamo a un fine settimana dal sapore estivo.

0: Su tutto il paese, ma partiamo dalle previsioni per la giornata di oggi. Giornata che, come possiamo osservare, sarà caratterizzata da prevalenza di bel tempo, cielo sereno su tutto il territorio e qualche annuvolamento nelle ore pomeridiane che potrà interessare l'arco alpino ed anche l'estremo sud, ma in un contesto che si manterrà in prevalenza asciutto. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per oggi, temperature che in generale nei valori massimi saranno ancora in generale lieve aumento, con valori che soprattutto in pianura padana, ma anche nelle pianure e vallate interne delle regioni centrali potranno spingersi fin verso i 30 gradi. Temperature al di sopra delle medie stagionali anche nel corso del fine settimana, soprattutto al centro-nord, ma vediamo le previsioni per la giornata di domani. Giornata di sabato che vedrà ancora prevalenza di sole con cielo sereno poco nuvoloso su gran parte del territorio, ma possibilità di qualche pioggia che andrà in generale ad interessare l'estremo sud nelle ore pomeridiane. Una situazione analoga la ritroveremo anche nella giornata di domenica, sebbene in questo caso la probabilità di piogge e anche possibilità di qualche temporale all'estremo sud sarà leggermente maggiore. Andrà ad interessare Campania, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia. Sul resto del territorio invece avremo prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata. A voi in studio.
1: E noi ci fermiamo qui, ma torniamo lunedì, come sempre puntuali, un minuto prima delle 7. Buona giornata.
2: Non cambiate canale però, perché l'informazione della TGR prosegue tra poco con tutte le notizie dai territori, subito dopo la pubblicità.

0: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: Per me la frutta è...
2: Devi spezzare.
3: È un croc and roll.
4: Croccante sì, ma anche cremosa. È un piacere naturale, tutto da mussare.
5: Mousse, squeeze, chips di mela.
1: La frutta? Per me è Melinda.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
7: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi.
6: E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
8: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
9: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
10: Perlana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi.
11: Nuovo? No! Lavato con Perlana.
12: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
13: Colesterolo?
14: No, io lo uso per i trigliceridi.
15: E io per la glicemia.
16: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
17: Luca, perché siamo qui?
18: Che voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
17: Studia le malattie genetiche rare.
18: Esatto, e anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini al mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
14: Potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
18: Bravo, bellissimo, bella idea.
17: Uno sono io.
19: Uno sono anch'io.
20: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
21: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà... più di un anno.
22: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
23: È italiano.
24: È buonissimo.
23: È conveniente.
25: Come frutta e verdura.
26: Andiamo all'ortofrutta allora.
23: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
25: Da MD, questi sono top.
26: È proprio vero.
27: Da MD c'è il tutto a un euro. Ad esempio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro.
28: MD, la spesa Italia.
29: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, 2 tagliandi in omaggio inclusi.

0: Ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Regione. Noi iniziamo come di consueto aprendo la nostra webcam, oggi scelta dal meteorologo di Rai Meteo e ricercatore dell'Università Partenope, Vincenzo Capozzi.
1: Sì, grazie Linda, buongiorno. Questa mattina, per narrare un po' le condizioni meteorologiche in atto sulla nostra regione, abbiamo scelto queste immagini che state vedendo alle mie spalle, senza dubbio molto suggestive, immagini che puntano sulla costiera amalfitana. Siamo a Praiano, dove la giornata, come vediamo, si è aperta con cielo sereno, l'orizzonte è sgombro da nubi, le condizioni del moto ondoso per il momento sono buone, sebbene soffino venti moderati dai quadranti settentrionali. Ci attendono nelle prossime ore condizioni meteorologiche pressoché analoghe a quelle che abbiamo vissuto nella giornata di ieri, dunque il tempo sarà per lo più soleggiato, si formerà qualche nube pomeridiana soprattutto nel basso salernitano, ma non sono previste precipitazioni. I venti saranno ancora sostenuti da settentrione soprattutto nelle aree interne ed in provincia di Salerno. Le temperature sono in graduale ascesa, aumenteranno ulteriormente nel weekend quando il termometro si porterà nelle province di Napoli e Caserta sino a 30 gradi. Parleremo più tardi. Linda.
0: A più tardi dunque con Vincenzo Capozzi. Noi in questa puntata saremo in diretta da Castel Volturno, dove è in corso un'operazione dei carabinieri. Parleremo anche delle pre-regate dell'America's Cup di vela a Cagliari, evento che vedrà poi protagonista la città di Napoli nel 2027. Spazio anche alla musica con la nostra rubrica e poi tutte le informazioni di viabilità. Ma iniziamo subito con le notizie, con la rassegna stampa a cura di Carlo Solimene. Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Linda, buongiorno ai nostri telespettatori. Lo anticipava Linda, le pre-regate di Coppa America sono il titolo che occupa la gran parte delle prime pagine dei quotidiani su Napoli. Lo andiamo a scoprire sulla prima pagina del Dosso Napoletano di Repubblica. Vedete in apertura Coppa America, parte lo show, 4 regate sul lungomare sono state annunciate ieri dal ministro Abodi e si terranno dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli. Uno spettacolo, Linda, del quale stiamo vivendo già un anticipo, possiamo capire, un trailer di quello, in quello che sta accadendo in Sardegna.
0: Sì, questa mattina iniziamo questo lungo cammino verso l'America's Cup, che appunto, come dicevi, porterà la manifestazione anche a Napoli, non solo a settembre ma poi l'anno prossimo. Allora andiamo in diretta a Cagliari, dove c'è per noi Ottavio Pirelli dalla sede regionale.
3: Nel campo di regata alle mie spalle, qui a Cagliari, nel Golfo degli Anceli, quartiere di Sant'Elia, inizia oggi la sfida delle regate preliminari della 38esima America's Cup, come stavate dicendo in studio. America's Cup che arriverà poi al culmine l'anno prossimo, nel luglio dell'anno prossimo, proprio a Napoli. Ieri è arrivata appunto una buona notizia per Napoli durante la cerimonia di apertura di questo evento qui a Cagliari, con la Presidente della Regione Sardegna Todde, è quello della regione Campania Fico e il sindaco di Napoli Manfredi. Il ministro dello sport Abodi ha annunciato la seconda serie di regate preliminari dell'America's Cup, si terrà proprio a Napoli, quindi la Coppa America arriva in anticipo, possiamo dire così, rispetto poi alla data, all'ultimo, all'epilogo che sarà poi il prossimo anno. Intanto qui ieri ci sono state le prove ufficiali delle regate, che hanno visto brillare la stella di Marco Gradoni e

0: Margherita Porro al timone di Luna Rossa 2, hanno vinto due delle tre regate in previsione ieri, la terza l'hanno persa per un soffio, ha vinto l'equipaggio senior di GB1 e oggi alle 15 inizierà qui diciamo la sfida ufficiale di questa prima serie di regate preliminari della 38esima Americans Cup. Adesso sentiamo le interviste al ministro dello sport Andrea Bodi, al presidente della regione Campania Fico e al sindaco di Napoli Manfredi e poi la linea può tornare allo studio.
1: Stiamo parlando appunto di Napoli, di Nisida in particolare, dal 24 al 27 di settembre con giovedì 24 come preview date. Stiamo parlando quindi di una seconda opportunità straordinaria, una tappa di avvicinamento, una prova generale, un test per tutta quell'emozione organizzativa che sta comunque generando giorno dopo giorno l'evoluzione di Bagnoli.
2: È un grande appuntamento, il punto è cercare di rendere questi appuntamenti proficui sul territorio e quindi grandi appuntamenti importanti corrispondono a un importante dialogo istituzionale.
3: La futura preregata che si farà a Napoli saranno dei test molto importanti per validare il modello organizzativo che abbiamo messo in campo e anche valutare eventuali modifiche che saranno necessarie.
4: L'altro tema presente sui giornali di oggi è naturalmente la scossa di ieri nei Campi Flegrei, lo ritroviamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, bradisismo, paura per la grande scossa, intanto uno studio shock annuncia tra 10 anni il punto critico, nell'autunno del 2023 l'ipotesi di un sollevamento del suolo che dovrebbe raggiungere circa i 4 metri e per rivivere la giornata di ieri andiamo a vedere il servizio di Piero Vitiello.
5: Qualche danno c'è stato, fortunatamente non sono danni strutturali, sono fenomeni che continueranno per le prossime migliaia di anni e quindi le persone debbono imparare a conoscere quello che è il rischio e se imparano a conoscere il rischio imparano anche a proteggersi da questo rischio.
6: È il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano a fare il punto nella riunione con i sindaci dell'area Flegrea dopo la scossa di magnitudo 4.4 che all'alba di ieri ha dato avvio a un nuovo sciame sismico poi conclusosi in tarda mattinata. Danni contenuti, caduta di intonaci e calcinacci, il cedimento di alcuni costumi, l'arco del Belvedere di Bacoli danneggiato, così come il nuovo ospedale di comunità. Rassicuranti i sopralluoghi nelle scuole, ieri chiuse in tutta la zona Flegrea e che oggi saranno riaperte ad eccezione di un istituto di Bacoli, il comune più colpito dalla scossa con epicentro in mare a 3 km di profondità nel golfo di Pozzuoli, la più forte da quella di magnitudo 4.6 del marzo 2025. Nessun ferito, ma 3 abitazioni e 9 persone sgomberate, costrette a dormire fuori casa. Il terremoto rientra nella normale dinamica bradisismica, la paura nella normale dinamica umana.
7: La casa che tremava tutta, un boato, e poi lunga, lunghissima.
8: Sa chi dice che si abitua, ma io no, io ho paura, sai.
9: È vero, è stato un punto 4.4, però è anche vero che danni enormi non ci sono stati, c'è una verifica in corso. La prima ricaduta è la paura e noi dobbiamo affievolire la paura e il panico.
4: La prima pagina delle cronache di Napoli, racket, spari nel feudo dei Contini, 5 proiettili contro una Mercedes in leasing, si segue la pista dell'intimidazione a una ditta e a fondo pagina una notizia che riguarda un attore di Mare Fuori, che parliamo di Artem Chakut. Auto danneggiate e minacce agli agenti, bloccato l'interprete di Pino Opazzo. Questo per quanto riguarda quanto avvenuto ieri, ma c'è qualcosa, Linda, che sta succedendo in questo momento?
10: Sì, è in corso, Carlo, un'operazione dei carabinieri forestali a Castel Volturno, dove sarebbero state sversate 25.000 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, ed è lì che andiamo in diretta. Denzo Perone.
11: Sì, sono i carabinieri del NOE nel nucleo operativo ecologico. Guardate in questo momento anche il comando territoriale di Caserta. Questo è un laghetto di Castel Volturno. Vedete, questi sono i cartelli di un'area sottoposta a sequestro. In questo laghetto venivano sversate tonnellate e tonnellate di rifiuti speciali e forse pericolosi, ma lo si stabilirà dopo il campionamento. I carabinieri del NOE, coordinati dalla Procura Antimafia di Napoli, aggiunto del prete, procuratore Gratteri, hanno sgombrato incominato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico, al riciclaggio, alla gestione illecita dei rifiuti legata al clan di Francesco Bidognetti, detto Cicciotto Mezzanotte, il boss dell'ala stragista dei casalesi, il business dei rifiuti al centro delle attività della Camorra nella Terra dei Fuochi, nel complesso 25.000 le tonnellate di rifiuti illecitamente smaltite sia in questo laghetto, sia in un cantiere di Bosco Fangone a Nola, sia su terreni agricoli, pensate, sul litorale Domizio, di scariche abusive e altamente tossiche, terreni che i casalesi negli anni di Gomorra hanno violentato e continuano ad abusare nello scempio dell'ambiente. Nel complesso, comandante del NOE del Sud Italia, Pasquale Starace, sono 9 gli indagati, 2 gli arrestati, Francesco e Stanislao Corvino, titolari della New Ecology di Castel Volturno, proprio qui a fianco, che ricevevano come conferimenti da cantieri, da industrie conserviere, questi fanghi, che ovviamente sono fanghi maleodoranti, e si stabilirà che oltre ad essere rifiuti speciali potranno essere anche tossici, ma anche vernici, ma anche onduline di Eternit, di amianto, e invece di smaltirli lecitamente li sversavano in questo laghetto proprio a fianco alla New Ecology. Comandante, insomma, Gomorra non è mai finita.
12: Effettivamente i luoghi e le modalità ci fanno ritornare alla mente un periodo storico particolare in cui la nostra terra, la regione Campania, era il ricettacolo dello smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti provenienti dal nord Italia e in parte da altre province della regione. L'operazione odierna è proprio questo, è una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa attività criminale sia comunque un'attività criminale lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni criminali anche camorristiche.
11: Ecco, nella New Ecology compra quote societario Vincenzo D'Angelo, detto Biscottino, oggi è un collaboratore di giustizia e il marito della figlia Teresa di Francesco Bidognetti. In questo modo la New Ecology amplia il giro d'affari e destina i profitti alla cosca. Indagati in questa inchiesta anche Mario Camasso e Danilo D'Angelo, già consigliere comunale ed ex candidato sindaco di Casa Giove, ragioniere e commercialista della New Ecology, che con fatture false alimenta liquidità in contanti da destinare come utili societari al clan Bidognetti attraverso Vincenzo D'Angelo, che oggi è collaboratore di giustizia. Sequestri nel complesso circa 2 milioni di euro, oltre macchine di movimento terra, l'azienda e poi questi due laghetti adiacenti dove venivano sversati i rifiuti. Proprio brevissimo, comandante.
12: Sì, effettivamente questa oggi è un'operazione importante da parte dei carabinieri e della direzione distrettuale antimafia di Napoli, perché rappresenta un segnale della presenza dello Stato nel contrasto a questa aberrante forma di crimine.
11: Grazie comandante, grazie agli uomini del NOE, il ritorno di Gomorra, ma lo Stato infligge colpi di maglio, continua ad infliggere. Da Castel Volturno, dal daghetto sequestrato è tutto, a voi linea studio.
4: Grazie Enzo Perone. Il dramma dell'inquinamento in questi territori anche sulla prima pagina nazionale del Mattino. Andiamo a leggere Terra dei Fuochi, più alto il numero di malati di cancro, gli ultimi dati del registro tumori, in crescita leucemie e linfomi tra bimbi e adolescenti. Proprio per tenere accesi i riflettori su questo dramma, domani Papa Leone XIV sarà ad Acerra per una visita molto attesa, e allora andiamo a scoprire come il territorio sta vivendo appunto l'attesa del Pontefice con Nello Di Costanzo, che è in diretta da Acerra. Tenello.
13: Buongiorno, Acerra è una città in festa dove i colori predominanti sono il giallo e il bianco, i colori del Vaticano. L'attesa è veramente spasmodica, qui tutto è pronto con la macchina organizzativa. Il Papa arriverà domani alle 8.45 in elicottero direttamente dal Vaticano allo stadio Arcoleo per poi trasferirsi qui al Duomo, dove ci troviamo adesso in cattedrale. Incontrerà le autorità civili, militari e religiosi, e incontrerà anche le famiglie che hanno avuto vittime vittime della terra dei fuochi, dell'inquinamento ambientale. Poi il trasferimento in Papamobile in piazza Calipari, ci sarà un bagno di folla, attese circa 20.000 persone. Qui il Papa terrà un discorso alle migliaia di persone, ma soprattutto ai sindaci ed amministratori dei 90 comuni della terra dei fuochi. Poi la ripartenza a mezzogiorno dallo stadio Arcoleo di Acerra verso il Vaticano. Con me Antonio.

0: Antonio Pintauro, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Acerra. Direttore, è una visita non solo pastorale, forse qualcosa in più.
1: La visita di Papa Leone è una carezza di Dio ad Acerra e al suo popolo, ma a tutte le popolazioni della Terra dei Fuochi. Il Papa infatti viene in visita pastorale alle popolazioni della Terra dei Fuochi. Quindi è una carezza di Dio alla storia millenaria di questa città, alla loro vocazione agricola, culturale, artistica, alla loro vocazione musicale. Una vicinanza profonda e di grande affetto.
0: Che cosa c'è da attendersi velocissimamente dopo la visita del Papa?
1: Un risveglio morale. Il Papa non è un politico, non è un uomo dell'economia, ma le coscienze saranno scosse e ci sarà un risveglio etico da parte della gente che tornerà o amerà ancora di più i suoi territori e li difenderà dai tentativi di deturparli e di mortificarli.
0: Nella Terra dei Fuochi c'è il più alto indice in Italia di malattie neoplastiche, soprattutto in età pediatrica. Francesca Ghidini è stata a Casalnuovo di Napoli e ha incontrato una mamma che ha avuto un figlio morto di cancro, di questa brutta malattia legata proprio all'inquinamento ambientale. Ascoltiamo questo servizio, poi linea allo studio.
2: Sabato le incontra Papa Leone e racconterà della sua storia, della storia di suo figlio Antonio.
3: Io ho scritto anche una lettera, spero che ci sia data la possibilità di leggerla e un appello accorato a nome di tutte le vittime di Terra dei Fuochi, non solo del mio unico figlio Antonio. E la lettera ho parlato innanzitutto del dolore che ci è stato lasciato, di quanto è stato sordo il governo, l'Italia. Vanno via persone proprio perché ci sono fattori inquinanti che si sprigionano nell'aria. Adesso arriverà l'estate e ci saranno di nuovo i roghi tossici. Essendo del centro storico di Napoli non ero a conoscenza di Terra dei Fuochi quando me ne andai a vivere a Casalnuovo di Napoli. L'oncologa però mi chiedeva continuamente io dove vivessi, se vicino a qualcosa di inquinante, qualche azienda insalubre, qualche territorio compromesso da inquinamento ambientale. Io non le capivo le parole, ma oggi ho la consapevolezza che Antonio è ammalatosi di glioblastoma multiforme, che non viene in età pediatrica, è stato volutamente avvelenato.
2: Oggi lei è tornata a vivere a Napoli e Piazza Dante non è un luogo casuale perché a pochissimi metri c'è il conservatorio che sicuramente suo figlio Antonio, appassionato di musica, avrebbe voluto frequentare.
3: Quando passeggio per queste strade ci sono solo i sogni e tanta, tanta tristezza nel cuore e dolore profondo.
4: Il dorso napoletano del mattino, il caso di Domenico Caliendo, il primario, mi sono fidato dei colleghi, trapianto fallito, il primario Oppido davanti ai PM per la seconda volta, ancora battaglia sull'orario preciso dell'espianto cardiaco, parliamo ovviamente del trapianto fallito al Monaldi, ieri interrogatorio bis, ci racconta tutto Fabio Forlano.
5: È durato 3 ore l'interrogatorio bis di Guido Oppido, il cardiochirurgo, fanno sapere gli avvocati Alfredo Sorge e Vittorio Manes, ha risposto a tutte le domande confermando la ricostruzione anche cronologica degli avvenimenti. Prima di lui è tornata davanti ai giudici anche la seconda operatrice Emma Bergonzoni. Entrambi sono indagati, oltre che per omicidio colposo assieme ad altri 5 medici, per falso nella cartella clinica del piccolo Domenico Caliendo in relazione agli orari del trapianto. Per questo l'accusa chiede l'interdizione dalla professione medica. Il secondo interrogatorio per Bergonzoni e Oppido si è reso necessario dopo l'acquisizione di nuovi elementi, tra cui un video estratto dal telefono di un operatore sociosanitario.
6: Dottor Oppido non ha mai affermato in nessuna sede di aver avuto modo di verificare le condizioni del cuore, anche perché faceva totale affidamento, giustamente, secondo la catena di responsabilità che governa le attività di espianto e trapianto di organi, sull'ok cuore che aveva ricevuto dall'equipe di espianto.
5: Sulla richiesta di interdizione per Bergonzoni e Oppido si pronuncerà adesso il GIP Mariano Sorrentino.
4: La prima cosa bella di oggi la ritroviamo sul dosso casertano del Mattino, il progetto dei liceali del Diaz con visite virtuali e videogame, la Reggia di Caserta ricreata su Fortnite, che è un videogioco molto noto, lo sport virtuale per i giovani, e vediamo appunto la foto particolare di una mostra, la mostra Regina, ricreata su questo videogioco. E infine chiudiamo la rassegna stampa con lo sport, l'addio di Conte, ormai attendiamo solo l'ufficialità. Ieri la bracciata con la squadra per celebrare questo connubio vincente durato 2 anni, continua la ricerca del nuovo allenatore, Sarri, italiano o Allegri, le ipotesi, vedremo quello che succederà, ma adesso è il momento, Linda, di proseguire con la trasmissione.
7: Dallo sport alla musica, la nostra rubrica Per chi suona la campagna, oggi a cura di Lilli Vicaroteo.

0: Bentornati all'appuntamento con Per chi suona la campagna. Quella che avete appena sentito non è una canzone, non è un brano, ma è un vero e proprio inno. Non vi spaventate se non siete riusciti a capire quello che voleva dire le parole di quella canzone, perché non è quello che dovete capire le emozioni, il ritmo, il sangue che scorre. È così, Maurizio?
1: Sì, questa è una canzone clandestina. Il significato non verrà mai svelato, non si saprà mai a chi è indirizzata la canzone, proprio perché è scritta in parlesia, che è una lingua segreta dei musicisti napoletani, di cui siamo gli ultimi
0: depositari,
1: esatto, perché comunque è un po' scomparsa, però invece è molto importante perché ci permette di dire cose senza che si capiscano direttamente, quindi anche cose segrete.
0: Ospiti per chi suona la campagna oggi, l'avrete capito, non ha bisogno di presentazioni, Maurizio Capone con lui Vincenzo Falco.
2: Buonasera.
0: Buongiorno.
2: È un
0: onore per me avervi qui, soprattutto con questo nuovo progetto. Non finisci mai di stupire, veramente, una canzone, un brano, un inno in parlesia è qualcosa che davvero dobbiamo capirla con le viscere.
1: Sì, perché questa è la cultura nella cultura, cioè noi già come napoletani, come lingua napoletana abbiamo l'orgoglio di avere appunto una lingua. All'interno di questa lingua c'è un'altra lingua, che questa è la parlesia, che è nata intorno alla fine dell'Ottocento, che poi abbiamo utilizzato per anni, a me l'ha insegnata Pino Daniele, quindi sono un diretto discendente di una cultura napoletana, anche però della trasgressione e dell'innovazione. Quindi adesso tocca a voi studiare e capire di chi si parla e cosa significano queste parole.
2: Quindi lasciamo l'immaginazione e anche un po' di studio, perché si può anche studiare come lingua la parlesia e riuscire a capire poi realmente di ciò che parla il testo.
0: Siamo arrivati al punto, dopo 30 anni di carriera, che riusciamo a suonare davvero di tutto. Oggi non abbiamo una chitarra elettrica, ma abbiamo una scopa elettrica con cui adesso ci suoni assolutamente, Jimmy.
1: Certo.
0: Facciamola una citazione.
1: Allora, questa è una scopa e quindi, come vedete, è semplicemente una scopa con un elastico, quello che da noi si chiama molla di brachetta.
0: Brava,
1: diciamo come le cose come stanno. Però il suono

0: Enzo, oltre il nuovo disco, quanta emozione c'è in questo progetto?
1: C'è tanta emozione anche perché siamo alla ricerca e alla scoperta di nuove sonorità, di un nuovo modo proprio di concepire, gli strumenti che utilizziamo per creare questo nuovo disco.
0: Maurizio, noi adesso diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata di Per chi suona la campana, ma facciamo vedere quanto sappiamo ancora coinvolgere dal palco alle persone. Alla fine non è più un concerto, ma praticamente è un ensemble di
1: Sì.
0: tutto. È il sangue del pubblico, il nostro, i musicisti.
2: È un happening.
0: Grazie per essere stati con noi. Noi ci vediamo alla prossima appuntamento di Per chi suona la campana. E adesso tutte le notizie di traffico e viabilità con Chiara Biggi di Anas.
3: A te telespettatori, nella giornata di ieri, giovedì 21 maggio, in relazione alla forte scossa di terremoto registrata all'alba nell'area dei Campi Flegrei, ANAS ha eseguito i controlli e le verifiche previste dallo specifico protocollo. Tali approfondimenti, eseguiti in particolare sulle statali del Napoletano, tra le quali la 7 Quater Domiziana, la 162 NC Asse Mediano, la 162 DIR del centro direzionale e la 686 di Quarto, non hanno evidenziato criticità sulla rete stradale e autostradale di competenza ANAS. Come di consueto in questa fascia oraria, anche oggi la circolazione viaria è già intensa. Ci avviciniamo al pieno orario di punta ed è dunque prevista un'ulteriore intensificazione dei transiti, in particolare sulla statale 145 VAR di Santa Maria di Pozzano e sulla 372 Telesina nel Beneventano. Per quanto riguarda le principali limitazioni al transito attive per lavori, ricordiamo che lungo la strada statale 90 delle Puglie a Mirabelle Clano nell'Avellinese è attivo il senso unico alternato per la seconda fase dei lavori di manutenzione programmata sul ponte Calore. Ultimate infatti le attività sui paramenti murari dell'opera, che sono state eseguite dalla parte golenale del fiume e quindi sottostante la carreggiata, adesso i lavori interessano e fino al prossimo autunno l'impalcato sovrastante il ponte. L'intervento, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, consentirà di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'intera arteria viaria. Per tutte le informazioni ricordiamo che è attivo il nostro numero unico pronto ANAS all'800 841 148 o è anche disponibile il nostro sito internet all'indirizzo stradeanas.it. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buon viaggio.
0: E adesso la pagina dedicata alle vostre segnalazioni.
4: Guardate qua in via Veniero che pericolo ci sta. Un pericolo che qualcuno passa e si taglia il braccio. Qua, via Veniero, dove ci sta il passaggio di tantissime persone. Vedete? Questa è una cosa molto grave.
0: E adesso le previsioni meteo di oggi e del fine settimana con Vincenzo Capozzi.
5: Sì, grazie Linda, ben ritrovati. Ci attende un'ultima parte della settimana contraddistinta da condizioni meteorologiche buone, associate anche ad aria più calda del normale, che assumerà connotati tipici degli inizi dell'estate. Entriamo subito nei dettagli di quel che ci attende, partendo dalla giornata di oggi, che trascorrerà all'insegna di tempo per lo più soleggiato, al netto di qualche nube pomeridiana che interesserà per lo più il basso salernitano senza causare alcuna precipitazione. Quella odierna sarà una giornata senza dubbio ventilata a causa della tramontana, che soffierà a tratti in maniera sostenuta, soprattutto nelle aree interne ed in provincia di Salerno, dove ci aspettiamo raffiche fino a 60-70 km all'ora. Il mare si presenterà quasi calmo, poco mosso in mattinata, a tratti mosso nel pomeriggio lungo le coste del Cilento. Le temperature rispetto alla giornata di ieri sono salite anche in maniera significativa nei valori minimi. I valori massimi, come vediamo, si spingeranno sino a 27-28 gradi lungo le coste e nei settori pianeggianti. La giornata di domani sarà contraddistinta da cielo sereno su tutta la regione, qualche isolato banco nuvoloso pomeridiano ancora una volta attivo atteso soltanto nel Salernitano, in particolare nel Basso Cilento. I venti anche domani spireranno in prevalenza dai quadranti settentrionali con moderata intensità, non mancheranno anche domani rinforzi soprattutto in provincia di Salerno e nelle aree appenniniche. La ventilazione nel pomeriggio si disporrà da nord-ovest nelle province di Napoli e Caserta e soffierà a tratti in maniera sostenuta. Il mare si presenterà ancora una volta quasi calmo, poco mosso al mattino, a tratti mosso al largo nelle ore pomeridiane. Per quanto riguarda le temperature, ci aspettiamo un ulteriore leggero aumento dei valori massimi che domani, lo vediamo, si spingeranno sino a 29 gradi a Napoli e Caserta, dunque localmente in questi settori potranno raggiungere anche la soglia dei 30 gradi. Concludiamo con la giornata di domenica che si aprirà con cielo sereno su tutta la regione. Nel pomeriggio è attesa qualche nube nelle zone interne, in particolare nelle aree appenniniche, ma non ci aspettiamo fenomeni di rilievo. I venti soffieranno con intensità debole o moderata da nord nelle aree interne a prevalente regime di brezza sulla fascia costiera. Il moto ondoso sarà, come vediamo, in ottime condizioni. Le temperature non subiranno variazioni di particolare rilevanza e, come vediamo, anche domenica potranno sfiorare o raggiungere la soglia dei 30 gradi nel casertano ed in provincia di Napoli. È tutto, Linda, a te.

0: domani mattina su Rai 3 torna a Mezzogiorno Italia, vediamone un'anticipazione.
1: Torna TGR Mezzogiorno Italia, il biscotto di Castellammare, la rinascita di un'antica tradizione. L'avocado, risorsa in più per l'agricoltura rigenerativa in Sardegna. Nel segno della ricerca medica nasce un ponte tra gli Stati Uniti e la Campania. Un palazzo nobiliare ci racconta la storia della Basilicata. Nell'ex area industriale di Napoli, la robotica traccia nuovi percorsi di sviluppo. Dall'Abruzzo, una gustosa ricetta che esalta i prodotti del territorio. Dal complesso di San Lorenzo Maggiore, Napoli, TGR Mezzogiorno Italia, sabato alle 10.55 su Rai 3.
0: E noi ci fermiamo qui, ma torniamo lunedì puntuali come sempre alle 7.30 dopo Buongiorno Italia. Buon fine settimana a tutti.

22 maggio, ben trovati. Allora, cominciamo tra poco in questo venerdì la puntata di Agorà. Allora, sono rientrati gli attivisti della flottiglia, eccolo qui, e poi l'Italia che chiede all'Europa sanzioni contro Ben-Gvir, il ministro israeliano, autore del video della vergogna. E poi eccolo qui, Donald Trump, sto parlando di Cuba, Donald Trump decide di schierare una portaerei ai Caraibi, si apre un altro fronte, ne parleremo tra poco. E poi tra guerra ed energia, il taglio delle accise va verso la proroga, si decide questa sera in Consiglio dei Ministri. Gli ospiti, Gian Michele Sina, Antonio Padellaro, subito con me, poi 8.30 Marco Minniti, Alessandro Campi, alle 9 ci raggiungono Flavio Tosi, Arturo Scotto, Salvatore Sica e Daniela Tagliafico. Cominciamo, restate lì pochi minuti.

0: ma sulla Terra non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
1: Io uso Carnidin Boost con carnitina, un mix di vitamine ed eleuterococco per riattivare la mia energia extra. Carnidin Boost, l'energia extra che non ti fa stare a terra.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con i sottoprezzi, come tonno Nostromo a 5,99€. E con le mega offerte, salmone affumicato a 2,29€ e ventilatore a piantana senza pale a 69€. Lidl, vale davvero.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Mi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
9: Questa è una magia.
2: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
10: Giallo, in edicola e in digitale. La procura. Stasi è innocente. È stato incastrato. La prima inchiesta su Sempio archiviata in 3 mesi. Perché? Morte per la ricina. Vendetta in famiglia? Giallo. È in edicola e in abbonamento digitale.
11: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box. La city car così out of the box che non segue le regole. Le ridisegna.
12: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
13: Andiamo!
14: Perché non parte?
15: Quando c'è Tuk, tutto il resto può aspettare.
16: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
17: Ci riconosci subito. Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
18: Che gioia!
19: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene per un sollievo.

0: Sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional ripara e previene.
1: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pool Pharma.
2: Il crostino dorato è ammirato, decorato, separato, gettonato, divorato, croccante, sottile, unico.
3: Il piacere è illimitato.
2: Prova anche la gran fetta, il tuo momento di bontà a tutto tondo.
4: Scelgo il mio farmacista perché, oltre a prendersi cura di me, con Uniclub mi regala un sorriso in più. Inoltre, con il concorso di Uniclub, torna in palio la crociera. Partecipa e prova a vincere uno tra i nuovi fantastici premi. Uniclub, regaliamo sorrisi.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Questo programma è presentato da Acqua Oligominerale Naturale Sorgesana.

0: Cina a confrontarsi col Consiglio Comunale, ma anche con il Comitato dei Cittadini, su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri.
1: Zelensky oggi ha celebrato un raid su una base dell'FSB, l'agenzia erede del KGB.
2: Gli Stati Uniti annunciano lo schieramento nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. Al momento si tratta solo di una dimostrazione di forza.
3: Cuba, guardate, è un paese fallito, tutti lo sanno. Non hanno elettricità, non hanno soldi, non hanno praticamente niente, non hanno cibo e noi li aiuteremo.
4: A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, e gente che lo sa fare, per cui non è che ho grandi segni visibili, però mi fa male qui, ma ho visto un medico che stava tra i prigionieri.
5: Abbiamo già chiesto all'alto rappresentante Kallas si metterà all'ordine del giorno la prossima riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea le sanzioni al ministro Ben-Gvir.
6: Ci hanno chiamato con il numero, a me e al collega.
7: Non gliel'hanno tatuato addosso?
6: No, questo no. E ci hanno chiamato quando erano con i mitra spianati contro di noi. Noi stavamo con le mani alzate, ci hanno chiesto di avanzare.
8: Allora ben trovati, comincia Agorà in questo venerdì. Saluto già Michele Sinna. Gianna,
9: buongiorno,
8: grazie di essere con noi. Saluto il direttore Padellaro che è collegato. Direttore, grazie, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti.
8: Bentrovati. Allora, tre fatti proviamo a toccare in questa prima mezz'ora con voi. Israele con il post video di Ben-Gvir. Cuba, un altro fronte che si apre, Donald Trump ha mandato una portaerei ai Caraibi. E poi in questa tela fitta che la geopolitica, questa nuova diplomazia tira quotidianamente, che fine ha fatto il dossier Ucraina? Parleremo anche di questo più tardi, poi nel corso della puntata con altri ospiti. Andremo invece sulla guerra e l'energia. Stasera c'è un Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il taglio delle accise. Allora, cominciamo. Il video lo conosciamo, l'abbiamo vivisezionato, ne abbiamo parlato. Se me lo rimettete in onda, Marina Marini, eccolo qui. Tutti i 430 attivisti della flottiglia hanno lasciato Israele, sono rientrati e l'Italia chiede sanzioni, il ministro degli esteri italiani chiede sanzioni europee contro Ben-Gvir. Allora, ci vediamo il primo servizio. Tommaso Giuntella, buongiorno.
11: Buongiorno, perché si parla tanto di Ben-Gvir, ma chi è Ben-Gvir? Da dove viene? Qual è la sua cultura di riferimento? Perché si comporta in questo modo, tanto da essere condannato anche dai suoi colleghi di governo? Vediamolo nel racconto di Marco Bariletti per il TG1.
12: Da quando è ragazzo, Ben-Gvir provoca e minaccia. Così, piano piano, ha plasmato il suo progetto politico verso una visione messianica di Israele. Lui, che in un insediamento ebraico della Cisgiordania vive con molti...

0: moglie e 5 figli, dei coloni è diventato paladino e stratega. Nessun riconoscimento dei diritti palestinesi alla terra. Ha festeggiato con una torta a forma di cappio il suo 50° compleanno e il ritorno della pena di morte per i terroristi palestinesi. Con i suoi 6 deputati garantisce la maggioranza al governo Netanyahu e così ha conquistato il ministero più ambito, quello della sicurezza nazionale. Comanda la polizia di Israele oggi, quel ragazzo che ha militato in un gruppo nazionalista giudicato terroristico da Tel Aviv e negli Stati Uniti. Scioccò il paese con il logo della Cadillac di Yitzhak Rabin in mano. Siamo arrivati alla sua auto, arriveremo anche a lui. Poche settimane dopo, un altro ultranazionalista sparò contro il primo ministro e uccise così il sogno di un possibile accordo con i palestinesi. Incendiare il processo di pace, espandere le colonie, la terra di Israele per il popolo eletto. Incriminato 53 volte, ha subito una condanna per istigazione al razzismo.
1: Grazie a Marco Barilitti per averci tracciato velocemente il profilo di Ben-Gvir. Direttore Padellaro, allora Ben-Gvir con questo video di fatto apre la campagna elettorale israeliana, insomma, con il fine di vincere ovviamente la sfida a destra. Lo fa nella maniera più vergognosa, lo fa nella maniera più becera. Parto da te, poi Gianmichele Sin.
2: Ma non c'è dubbio, diciamo che con questa infame esibizione Ben-Gvir ha raggiunto 3 risultati. Il primo è quello che tu giustamente sottolineavi, campagna elettorale in Israele, è chiaro che la sua popolarità nella destra messianica, nell'estrema destra israeliana è cresciuta. Secondo, ha dato una grande forza mediatica alla flottiglia. Ricordiamo che quando la flottiglia è partita per il suo secondo viaggio, praticamente i giornali se ne occupavano con alcuni pezzi molto limitati o dei trafiletti. Oggi la flottiglia è sulle prime pagine dei giornali, possiamo dire, di tutto il mondo, e non è difficile prevedere che si costituirà in un movimento politico. Il terzo risultato è che con la sua infamia Ben-Gvir ha gettato benzina sul fuoco sull'antisemitismo, che sicuramente già cresce purtroppo da quando è stata scatenata la guerra, da quando sono stati scatenati i bombardamenti su Gaza, e ha creato discredito sullo Stato di Israele. Ricordiamo, Israele non è Ben-Gvir, Israele ha una, oltre ad essere una democrazia, ha una, una, un, un

0: 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e spiega: per noi è meglio un accordo negoziato, ma se c'è una minaccia agiremo. A chi gli chiede se l'ex presidente Raul Castro, incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano, possa essere catturato e portato negli Stati Uniti come l'ex leader venezuelano Maduro, Rubio dice: perché dovrei rispondervi? Nel caso ve lo diremo dopo, non prima. E in serata Rubio annuncia l'arresto in Florida della sorella della direttrice del gruppo Gaesa, cuore economico del regime cubano, che secondo Washington trattiene enormi ricchezze senza redistribuirle alla popolazione di Cuba.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta. Nell'inchiesta della polizia britannica sulle sue frequentazioni col faccendiere Epstein è indagato per sospetti reati sessuali. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
2: L'ex principe Andrea è indagato per reati sessuali dalla polizia inglese. Gli investigatori esaminano le prove relative all'accusa a reati sessuali e abuso d'ufficio, che comprende in questo caso abuso di potere e corruzione. L'indagine parte dalla denuncia di una donna che afferma di essere stata portata per scopi sessuali all'interno del Royal Lodge, ex residenza di Andrea nel parco di Windsor, vicina al castello dove risiedeva normalmente la regina Elisabetta. L'indagine della polizia è stata avviata in seguito alla pubblicazione dei documenti del Dipartimento di Giustizia americano nell'ambito delle indagini su Jeffrey Epstein. Il miliardario pedofilo morto in carcere annoverava Andrea tra i suoi amici e clienti nel giro di prostituzione che aveva messo in piedi. I documenti desecretati nei mesi scorsi hanno dimostrato come l'ex principe abbia inviato a Epstein documenti riservati di interesse nazionale per il Regno Unito. Tra il 2001 e il 2011 Andrea ha svolto il ruolo di incaricato del governo per il commercio su indicazione della regina Elisabetta. L'ex principe ha sempre negato e continua a farlo qualsiasi illecito e ha smentito di aver tratto alcun vantaggio personale dal suo ruolo di inviato commerciale.
1: Rientreranno domani in Italia le salme dei 4 subitaliani morti alle Maldive durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità. Lunedì l'autopsia sulla salma del 5, Gianluca Benedetti, il primo a essere recuperato e portato in Italia già nei giorni scorsi. 2 le inchieste aperte per accertare le cause di quanto accaduto, una a Malé e l'altra a Roma. Si concentrano su permessi e attrezzature usate per l'immersione. È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre, amico personale di Papa Francesco e di Re Carlo, ha speso una vita a promuovere il concetto di cibo buono, giusto e sano. Alvise Losi.
3: Particolare attenzione verso l'infanzia, l'educazione dell'infanzia per quello che riguarda gli aspetti alimentari.
4: Lo aveva già chiaro in mente negli anni 80, quando Slow Food era ancora arcigola. E dopo 40 anni, oggi che il movimento perde il suo fondatore, le parole di Carlo Carlin Petrini risuonano coerenti fino all'ultimo, come in questa intervista a Fuori TG del febbraio scorso.
5: Attorno al sistema alimentare si giocano sfide importantissime per la salute del pianeta e di noi stessi.
4: Il cibo come gusto, certo, ma soprattutto come sostenibilità, qualità senza sprechi, senza inseguire agricolture e allevamenti intensivi, rispettare il lavoro dei produttori, tornare alle radici, ripescare dal territorio cultivar della tradizione, rallentare, come suggerisce il simbolo della chiocciola, per riscoprire. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava dire Petrini, e così lo ricorda oggi Slow Food, diventato negli anni un movimento internazionale capace di coinvolgere migliaia di comunità in tutto il mondo con la rete Terra Madre, unitasi poi al Salone del Gusto di Torino, altra sua creazione, come anche l'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, e poi l'attenzione, l'amicizia di Carlo d'Inghilterra e l'invito in Vaticano di Francesco, con cui parlava in piemontese, papi e re, ma soprattutto contadini, perché era dalla sua terra che era nato tutto, lì a Bra, dove non aveva mai smesso di saper vivere.
6: Il prodotto naturale non può distruggere l'ambiente.
1: La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto nella società, non solo italiana, scrive il capo dello Stato in un messaggio di cordoglio. Mattarella ne ricorda l'impegno per la sostenibilità, tema al centro anche del videomessaggio per i 10 anni dell'ASVIS. Sentiamone un passaggio.
7: Tenere insieme le dimensioni sociale, ambientale ed economica, impegnandosi per la tutela dei diritti sociali.

0: Un team di psicologi in campo per aiutare a superare lo shock vissuto dalla città all'auto piombata sui pedoni in pieno centro sabato scorso. Giorgio Maria Leone.
1: Oggi provo angoscia.
2: Un trauma collettivo che sarà difficile da rimarginare. L'attentato di Modena ha avuto un impatto terribile sulle vittime, ma anche sui primi soccorritori, sui passanti che hanno assistito e aiutato i feriti, sui familiari e i conoscenti delle persone coinvolte.
3: Queste persone possono intanto sviluppare delle reazioni sia emotive, fisiche, cognitive, disturbanti. Molti fanno fatica a dormire.
2: La sensazione è quella di una sorta di nebbia dalla quale riemergono periodicamente tristezza, dolore e anche rabbia.
4: Rabbia sì, perché è stato un atto voluto.
5: Ma perché è successo a Modena, questa città così tranquilla?
2: I video ripetuti nei telegiornali e sui social riacutizzano ansie e paure.
6: Ogni tanto chiudo gli occhi personalmente perché sono traumatiche.
2: La via di uscita non è quella del non pensarci. Quando si sente il bisogno di parlarne, è bene farlo perché aiuta a sanare le ferite.
6: Non vergognarsi e parlarne. Piangere anche in pubblico, che non è una vergogna.
2: Chi ha vissuto un trauma soffre di incubi, rivive ricordi improvvisi della sua esperienza. Si sente in una condizione di pericolo senza motivo. Sintomi normali per alcune settimane.
3: Se invece permangono per più di un mese e ci limitano molto nelle attività, nel funzionamento quotidiano, può valere la pena proprio chiedere un aiuto specialistico.
0: Traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio. Con queste ipotesi di reato sono state arrestate due persone in un'inchiesta dei carabinieri della DDA di Napoli che ha documentato la gestione e lo smaltimento fuori dalle regole di un'azienda di Castel Volturno nel Casertano. Rifiuti sversati in due laghetti naturali vicino all'azienda e in terreni agricoli della zona che hanno portato guadagni per 1.600.000 euro, adesso sequestrati. Alle ultime battute il Festival del Cinema di Cannes, oggi gli ultimi due film in gara, attesa sul red carpet per Monica Bellucci. Da Cannes ci dice di più in diretta la nostra inviata, Luciana Parisi.
7: Eh sì, Monica Bellucci è attesa per stasera, anche lei nel cast di questo film francese, si intitola Histoire de la nuit di Léa Missiou, è un thriller nerissimo nel quale vedremo impegnata la nostra Monica Bellucci. L'altro film in concorso si intitola Das geträumte Abenteuer, film tedesco di Valeska Grisebach, è ambientato in realtà al confine tra la Bulgaria e la Turchia e racconta di un'archeologa che si trova a dover scavare negli affari loschi della mafia locale, il traffico di migranti, di carburanti e via dicendo. Quindi un film molto impegnato. Ieri sera poi si è sfiorato il record di applausi, oltre 20 minuti per La Bola Negra, terzo e ultimo film spagnolo in concorso appunto ieri con di Javier Calvo e Javier Ambrosi e con Penelope Cruz. Il film è prodotto dal Desio, cioè la casa di produzione di Pedro Almodovar, e questi registi sono considerati gli eredi del grande maestro spagnolo. Lasciamo Cannes e ci spostiamo ad Antibes per la serata di beneficenza dell'ANFAR, che è stata animata innanzitutto dalla presenza di Gina Davis, che tra le attrici insieme a Susan Sarandon, protagonista del manifesto di questa 79esima edizione, poi Rami Malek, anche lui tra gli attori in concorso, e infine Robbie Williams, che si è esibito. E da Cannes è tutto. Tanto il tappeto rosso, le grandi sale cinematografiche e il lusso. È la vetrina più prestigiosa per i film. Un appuntamento che Rai Cinema non ha mancato, con le coproduzioni internazionali, nella selezione ufficiale, il concorso Un certain regard. E non solo. A Cannes anche l'annuncio di un nuovo importante progetto.
8: Le linee di difesa Gaza, il titolo di Alessandro Donda, che è il regista del Nibbio, ed è un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite e l'unità di crisi della Farnesina, impegnati tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. È una storia ispirata a fatti realmente accaduti. Il progetto ha un alto profilo istituzionale perché nasce in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Dipartimento Informazioni e Sicurezza, con l'AISE, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Esteri.
7: Al Marché du Film, con un listino che spazia dai film d'autore a quelli commerciali, ai

0: documentari, le vendite dei nostri titoli all'estero sono state ottime.
1: Sono stati venduti in tantissimi paesi il nuovo film di Paolo Genovese, il nuovo film di Amelio, il nuovo film di Martone che abbiamo nel nostro listino. Siamo molto soddisfatti sia in termini economici sia in termini proprio di visibilità del nostro cinema all'estero.
2: Siamo allo sport calcio con la vittoria della squadra di Cristiano Ronaldo del campionato di calcio saudita. Il fuoriclasse portoghese segna una doppietta e si commuove. Il servizio di Paolo Maggioni.
3: Il primo gol su punizione, non una magia ma una palla insidiosa che viaggia nella terra di mezzo dell'area di rigore e finisce la corsa accarezzando la rete. La doppietta arriva dalla solita fame, CR7 implora il passaggio al compagno, schianta il pallone sotto la traversa prima dell'esultanza che lo ha reso un'icona nel mondo. Il Dorian Gray del pallone, il campione che non si rassegna alla carta d'identità, le primavere sono 41, vince ancora. Questa volta è campione d'Arabia con il suo Al Nasr al terzo tentativo. Niente da fare per Simone Inzaghi e il suo Al Hilal, finito secondo, con due punti di distacco. La standing ovation concessa da mister Jorge Jesus a Cristiano Ronaldo si trasforma in lacrime e bellezza. Dentro, molto più dei 974 gol segnati in carriera, dei 36 trofei vinti, dei 5 palloni d'oro, dell'eterna rivalità, entrambi saranno al sesto mondiale con Leo Messi, delle luci del jet set e di un calcio globale che fa rima con business, perché guardandolo così CR7 somiglia sempre meno ad un brand e sempre più al ragazzino di Madeira che ha scalato il mondo, quello che pallone dopo pallone non segnava altro che fare gol, ingannare il tempo e continuare a vincere. Missione compiuta.
2: Vela ora, perché a Cagliari hanno preso il via le regate preliminari di American's Cup in vista della sfida di Napoli del prossimo anno. Partecipano 4 dei 5 sfidanti e il defender New Zealand, detentore della Coppa. Sono previste 8 regate a partire da oggi. Domenica la sfida finale che deciderà il vincitore. Torna tra poco fuori TG lo spazio di approfondimento del TG3. Patrizia Senatore, di cosa parlerete oggi?
4: Noi parleremo della lotta alla mafia, lo faremo partendo dall'anniversario della strage di Capaci che sarà domani. Sono passati oramai 34 anni, gli anni passano ma non si ferma il ricordo di quanto è accaduto, perché noi quello che vogliamo capire è se è stata fatta piena luce sugli esecutori e ai mandanti di quell'attentato e anche dell'attentato al giudice Borsellino. Tra poco a Fuori TG.
2: Linea dunque a Fuori TG, l'informazione del TG3 torna invece come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito. Buona giornata.

0: scene drammatiche, scene da guerra. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, ha percorso con le auto di scorta e la sua blindata condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci è avvenuta l'esplosione. Qualcosa come 1000 chili di tritolo, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone.
1: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, non lo cambia.
2: Buongiorno amici di Fuori TG. Era il 23 maggio del 1992 quando un attentato, lo ricorderete, lo ricordiamo ogni anno, ha ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrata, tra l'altro la prima donna magistrata ad essere uccisa, e poi gli agenti di scorta. Ricordiamo Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, ricordiamo anche tutti la voce spezzata dalla disperazione e dalla rabbia della vedova di Vito Schifani, Rosaria Costa, che si appellava proprio ai mafiosi per invitare al cambiamento. Ecco, quello che noi ci vogliamo chiedere oggi, se c'è stato un cambiamento da quella tragedia. Poi c'è stato anche l'omicidio del giudice Borsellino. Lo Stato ha reagito, avete visto la partecipazione della gente, la folla nella chiesa, e noi ci chiederemo, è veramente cambiato qualcosa? E lo facciamo con un ospite qui in studio che è tornato a trovarci, che è il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti. Bentornato.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Accanto a lui Fabrizio Feo, lo conoscete, il nostro giornalista esperto di mafia. Fabrizio, torneremo anche a capire se è stato tutto chiarito di quegli attentati. Intanto Maruotti, lei era giovane quando è successo quell'attentato, e lei anche con l'Associazione Nazionale Magistrati portate avanti l'impegno del ricordo.
3: Sì, il ricordo è fondamentale, basta pensare che i trentenni di oggi non erano neppure nati nel 1992, che è stato un anno che ha segnato un po' una svolta. Io ricordo soltanto che la vicenda di Capaci modificò probabilmente l'elezione anche del Presidente della Repubblica. È stato un evento con cui la mafia è uscita dai confini regionali, diciamo siciliani, per proporsi come fenomeno criminale a livello nazionale e internazionale. Lo Stato ha avuto una reazione fortissima, purtroppo a distanza di poco più di 50 giorni da quell'evento. Ne seguì un altro il 19 luglio, che ricordiamo tutti, la strage di Via D'Amelio, in cui morì Paolo Borsellino e la sua scorta. Però da allora sono passati tanti anni, si è fatto un forte lavoro, tutte le istituzioni hanno fatto un lavoro molto importante sulla memoria, che non è soltanto un modo per ricordare degli eroi che sono su un altare distanti, e questo evento che avremo domani di commemorazione a Piazza Cavour davanti alla Corte di Cassazione serve proprio a questo, è una mostra che serve a far capire che erano uomini che avevano delle famiglie, degli affetti, delle vite che sono state interrotte mentre servivano lo Stato.
2: E poi la ricorderemo, così diamo l'appuntamento a chi vuole partecipare di questo evento a Roma. Fabrizio Feo, aiutaci anche a ricordare, lo Stato ha reagito, sono stati arrestati, fermati tutti, condannati in carcere, c'è chi è morto nel frattempo, quindi sono stati fermati tutti coloro che erano stati gli esecutori di quella strage.
4: E anche, diciamo così, gli organizzatori, io direi. Sì, Cosa Nostra comunque è ancora lì, e questo bisogna che sia chiaro, è una cosa con la quale bisogna fare i conti, e sapere che sicuramente ha affinato molte delle sue tecniche, delle sue strategie, ma anche il modo di presentarsi. E, si è sempre detto, diventate invisibile. Quello è un processo, oggi è proprio impalpabile, io direi, più che invisibile. E, perché? Perché chiaramente fa i conti con i tempi e anche con la risposta dello Stato, che comunque è andata avanti, con luci e ombre, ma è andata avanti. Tant'è che l'ultimo degli stragisti, dei capi mafia, è stato arrestato 3 anni fa e è stato costretto a rifiutare di collegarsi con l'aula dalla quale arrivava la sentenza che lo condannava in appello proprio per Capaci e Via D'Amelio.
2: Noi abbiamo detto, insomma, i capi della mafia, organizzatori degli attentati sono stati arrestati, nel frattempo molti sono deceduti, è vivo ed è in questo momento libero colui che ha materialmente poi dato il via e ha pigiato sul tasto per l'attentato al giudice Falcone, lo ricorderete, Giovanni Brusca, e Giovanni Brusca, per tratteggiare anche chi è, dobbiamo ricordare che è colui che ha poi materialmente anche ucciso, dato il via libera all'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso, sciolto nell'acido, perché il papà non parlasse, non rivelasse tutto quello che sapeva sulla strage di Capaci. Bene, il nostro Pier Damiani d'Agata ha sentito il fratello Nicola Di Matteo, sentite le sue parole e poi le commentiamo insieme.
5: Giuseppe era un bambino che era in piena adolescenza, stava realizzando il suo sogno, che era anche la sua passione, diventare un bravo fantino.
6: Il racconto viene soffocato da un lungo singhiozzo per un dolore ancora vivo dopo 30 anni. Nicola è il fratello di Giuseppe Di Matteo, per tutti il bambino sciolto nell'acido da Cosa Nostra, uno degli omicidi più atroci e spietati compiuti dalla mafia siciliana.
5: Erano dei giorni tristi perché avevano cercato questo bambino in tutti gli ospedali, se era successo un incidente o qualcos'altro. E dopo di ciò il nonno ha capito che era stato preso da questi soggetti che poi l'hanno tenuto sequestrato per tutto questo periodo.
6: Giuseppe venne rapito il 23 novembre del 93 in un maneggio palermitano. A 14 anni pagò le colpe del padre. Santino Di Matteo faceva parte di una famiglia di Altofonte, vicina Corleonesi, il mafioso che per primo svelò alla giustizia i segreti della strage di Capaci, dell'omicidio Falcone, a cui lui prese parte.
7: Non è un bambino, avvocato. Quando è stato rapito ne aveva circa 14 e quando poi è stato sanguinato ne aveva quasi 16.
6: L'omicidio del piccolo venne ordinato da Giovanni Brusca, Uscanna Cristiani. 150 delitti confessati, ma anche un amico di casa di Matteo, dove passò parte della sua latitanza.
5: Il mio più grande rancore è oggi che questa gente frequentava Casa Nostra, dove mangiavano nella stessa tavola con noi, giornalmente giocavamo al Nintendo.
6: L'omicidio di suo fratello venne ordinato da Giovanni Brusca, uno dei killer più sanguinari della mafia, oggi libero in quanto collaboratore di giustizia.
5: Non credo nel suo totale pentimento.
6: Perché non crede nel suo pentimento?
5: Ma sicuramente lui aveva dei grandi interessi fuori dal carcere, quindi doveva gestirli tutti questi interessi.
6: Giuseppe Di Matteo venne tenuto prigioniero 779 giorni, 26 mesi di buio e privazioni. L'11 gennaio del 96 venne strangolato con una corda e il suo corpo fatto sparire. Era notte e i suoi assassini andarono a dormire. Ha raccontato ai suoi figli chi era suo fratello?
5: Difficile raccontare tutto questo ai propri figli, però con il tempo, perché questa è storia, hanno iniziato a studiarla anche a scuola, ho iniziato a parlare di tutto quello che era successo pian piano e fin quando loro hanno capito bene tutto quello che è successo.
2: Maruotti, sicuramente a casa si stanno chiedendo, sta collaborando Brusca, però certo è difficile da accettare che sia libero una persona che ha commesso questi delitti.
3: Sì, questo è l'effetto dell'applicazione di una legge voluta da Giovanni Falcone, Io voglio ricordare che fu proprio la sorella, quando prendemmo tutti la notizia della, diciamo, liberazione di Brusca, a dire che accettava questo effetto come l'effetto di una legge importante che fu voluta dal fratello e che è servita moltissimo per la repressione del fenomeno mafioso. Questa è la dimostrazione che lo Stato reagisce con una maturità e con una forza diversa da quella della forza delle armi, della violenza delle organizzazioni criminali. E quindi anche queste storie vanno raccontate, come le storie della scorta, degli uomini di scorta,
2: delle vittime innocenti di mafia, che sono tanti, sì.
3: Sono state anche persone passate per caso in un posto e si sono trovate vittime di una strage che magari era finalizzata a colpire un magistrato, ma vittime collaterali a loro insaputa di un fenomeno criminale molto grave.
2: Questo è il senso poi della giornata della legalità. Fabrizio, aiutaci a capire anche questo appello dei 33 giornalisti siciliani che hanno chiesto alla Commissione Antimafia di continuare a indagare su questi omicidi, su questi attentati, ma di non seguire solo la pista della mafia legata agli appalti, ma di seguire anche la cosiddetta pista nera.
4: Beh, credo che sia una cosa assolutamente giusta, nel senso che presenze e cointeressenze che fanno comparire sulla scena questo genere di personaggi, cioè eversori di destra, di estrema destra, meglio diciamo proprio neofascisti, è una storia antica, addirittura. Io vorrei ricordare che c'è un magistrato che è stato ucciso a Roma, il dottor Occorsio, che è stato ucciso da Concutelli, personaggio che viene e appartiene a quel tipo di storia, ma soprattutto che poi ha marcato una quantità.

0: quantità di presenze, anche in Sicilia, quindi voglio dire, c'è tutta la ragione, però io dico, mi dispiace vedere una cosa che negli anni di lavoro non ho mai vista prima, anche nelle tensioni che c'erano in Commissione parlamentare antimafia. Oggi sembra uno scontro tra tifoserie, una cosa, bisognerebbe farlo.
1: Ci vorrebbe più unità per portare la luce, piena luce, su quello che è successo.
0: Rispetto anche, insomma, diciamo, dei modi, perché quella è una sede istituzionale.
1: Allora, quello che noi sappiamo, che quella che era la cupola della mafia è stata fermata ai tempi Riina, Provenzano, poi l'arresto dopo 30 anni di Matteo Messina Denaro. Pier Damiani D'Acata ha intervistato quello che era allora il capo dei ROS dei Carabinieri, che ha guidato la squadra che ha fermato finalmente Matteo Messina Denaro. Era il 16 gennaio del 2023, sentite cosa ci ha detto.
2: Le emozioni di quel giorno sono state tante e resta una giornata indimenticabile, quindi ci sono ricordi indelebili di quella giornata.
3: Bravissimi, bravi, bravi.
2: La prima impressione che ho avuto è di trovarmi di fronte ad un uomo sconfitto, e per un capo di Cosa Nostra questo è un evento, diciamo così, che può risultare anche inaccettabile per certi aspetti, no?
4: Per 30 lunghi anni è stato il suo obiettivo arrestare uno dei 10 latitanti più ricercati al mondo, l'ultimo dei Corleonesi. 30 anni di indagini per sequestrare oltre 250 milioni di euro di beni, individuare le componenti militari dell'organizzazione, gregari e picciotti, dei mandamenti mafiosi che governavano le attività illecite di un pezzo d'Italia, gli stessi che nel 1991 decisero, in una campagna di Castelvetrano, l'inizio della stagione stragista.
5: Il diritto alla difesa, certo.
6: Come io sono arrivato 10 minuti fa.
5: Sì.
2: Salvatore Riina crea, quella che processualmente poi è riconosciuta, crea una struttura interna a Cosa Nostra che viene chiamata Supercosa. Questa Supercosa, composta da uomini d'onore fidatissimi, era stata suddivisa in due gruppi. Ecco, questi gruppi, uno operava all'insaputa dell'altro.
4: E a capo di uno di quei gruppi c'era lui, Matteo Messina Denaro, il mafioso capace di interloquire con altre province, sedare le liti interne, sfidare lo Stato con l'omicidio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I magistrati che con il maxi processo avevano segnato uno spartiacque nella lotta alle cosche. 356 condanne e oltre 2000 anni di carcere comminati. Un colpo durissimo per la mafia siciliana.
2: Cosa Nostra ha la sua forza anche per le collusioni e per i rapporti che riesce a mantenere all'esterno dell'organizzazione, con il mondo delle professioni, con gli ambienti politici, gli ambienti della pubblica amministrazione, con gli imprenditori. Se riflettiamo sull'aspetto imprenditoriale che l'organizzazione mafiosa ha, questa enorme ricchezza si traduce in una potenzialità corruttiva dell'organizzazione, attraverso la quale riesce a penetrare gli ambienti della pubblica amministrazione.
7: Cosa servirebbe per sconfiggere per sempre Cosa Nostra?
2: Ma per sconfiggere per sempre Cosa Nostra bisogna puntare a recidere questi rapporti che vanno sotto il nome di rapporti con l'area grigia, con quella che il procuratore di Palermo ha definito la borghesia mafiosa.
1: E l'inchiesta sulle protezioni a Matteo Messina Denaro va ancora avanti, sono indagate due sorelle di Matteo Messina Denaro e anche sono state fatte ieri delle perquisizioni anche nello studio legale di quella che era l'avvocatessa di fiducia di Matteo Messina Denaro. Fabrizio Feo, ci sono ancora tante cose da scoprire e soprattutto ricordiamo che Matteo Messina Denaro aveva pedinato anche Falcone, c'è anche lui dietro l'attentato, il fallito attentato a Maurizio Costanzo.
0: Sì, assolutamente sì, e lui è stato per un bel po' di tempo, dico, Matteo Messina Denaro a Roma per quella che era una delle ipotesi di delitto, nel senso che si pensavano che fosse possibile anche una scelta del teatro dell'operazione sulla capitale, piuttosto che come poi è invece

0: invece accaduto per una decisione successiva di Riina in Sicilia. Ora, questa cosa che è accaduta quando Falcone lavorava a Roma, praticamente al Ministero della Giustizia, e quando tra l'altro stava lavorando a Lezioni di Mafia, che era una trasmissione che al TG2 era stata messa su proprio per sua
1: per far conoscere la mafia, perché non se ne parlava poi all'epoca.
0: Farla far capire cos'era nel profondo. E, praticamente questo tipo di situazione dà l'idea della, come dire, proprio della capacità di sfidare qualsiasi cosa che avevano queste diciamo, organizzazioni che aveva messo in piedi Riina per colpire, per avviare quella che è stata poi la stagione delle stragi.
1: Certo, c'è ancora tanto da indagare, soprattutto su quella stagione 92-93. Maruoti, voi avete scelto come Associazione Nazionale Magistrati di non fare soltanto la grande manifestazione e anche la commemorazione di Palermo. C'è un evento a Roma, aperto.
2: Sì, e per la prima volta abbiamo deciso di ricordare questo evento. Il 23 maggio del 1992 ci fu la strage di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta. E, abbiamo allestito una mostra per ricordare non soltanto loro e le altre 26 rose spezzate, 28 furono i magistrati e magistrate, sono i magistrati e magistrate che sono stati uccisi da mafia e terrorismo in questi anni, ma per ricordare appunto le loro vite, per ricordare il fatto che erano persone, uomini e donne con una storia, con delle passioni, e che a fianco a loro vi erano altri uomini e donne che sono morti per proteggerli. E, ha una funzione non pedagogica, non soltanto di ricordo, ha una funzione di condivisione di un momento importante non per i magistrati ma per la storia del paese. Lo facciamo in un punto centrale della città, simbolico, Piazza Cavour davanti alla Corte di Cassazione, che è anche un luogo di passaggio nel sabato pomeriggio, tanti turisti, tante persone che magari non verranno lì proprio per quello, ma che si troveranno a passare e potranno leggere le storie di questi uomini e donne che hanno segnato in positivo la storia del paese.
1: Anche perché gli anni passano e il rischio che appunto le persone più giovani possano non conoscere quello che è successo e si rischia di dimenticare, ciò non deve accadere. Ci sarà anche la banda dell'arma dei carabinieri, quindi un momento di riflessione importante. Noi ci vediamo allora lunedì con una nuova puntata di Fuori TG, sempre 12:25 Rai 3. Buona giornata e buon fine settimana.
3: La parola cura è al centro della puntata di oggi, saranno con noi Concita De Gregorio e Raffaella Romagnolo.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
4: È in edicola F, Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty, i nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton, in Italia per amore dei bambini. Alimentazione, è il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90 euro. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
5: La la la la la la la la la la la.
6: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità,

0: tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
4: È italiano!
5: È buonissimo!
4: È conveniente!
6: Come frutta e verdura!
7: Andiamo all'ortofrutta allora.
8: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
6: Da MD i freschi sono top.
7: È proprio vero.
9: Da MD c'è il tutto a un euro. Ad esempio trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro.
10: MD, la spesa Italia.
11: Inter, i campioni siamo noi. Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Nel lancio di pochi minuti fa abbiamo detto che la parola cura sarebbe stata al centro della puntata di oggi, perché quelli che stiamo per presentare, insomma i libri dai quali prendiamo le mosse, e come sapete io mi avventuro poco in giudizi di valore, cerco di essere il più neutrale possibile, ma sono due libri preziosi, belli, se posso dire così, toccanti, emozionanti. Il primo l'ha scritto Concita De Gregorio e peraltro torna nel suo studio perché ha condotto questa trasmissione che aveva un titolo diverso, Pane Quotidiano, Concita, no? Benvenuta, editorialista di Repubblica, scrittrice, e ha appena pubblicato La Cura, che peraltro tra qualche giorno diventerà anche un audiolibro. Concita, benvenuta.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio.
0: E nella nostra sede di Genova c'è Raffaella Romagnolo, che è una romanziera, una narratrice che molti di voi già conosceranno, e che in questo libro, il cui titolo è La segreta cura, ragiona sulla sua malattia, perché 30 anni fa oramai seppe della sua diagnosi di sclerosi multipla e del suo riflettere, suo vivere la malattia. Professoressa Romagnolo, anche insegnante, benvenuta anche a lei.
1: Grazie, grazie, molto lieta di questo invito.
0: Vorremmo cominciare facendovi vedere una scena da un film molto bello, tratto e scritto da Mattia Torre nel 2018, che è La linea verticale. Guardate questa scena.
3: Metterci la testa non si sa che vuol dire. Mettere la testa per guarire. Che significa? Significa concentrarsi. Significa restare calmi. Oppure significa cambiare totalmente vita. Ma in che direzione? Significa diventare vegano, fare nuoto, oppure andare avanti facendo finta di niente, come se la malattia non esistesse. Io non lo so.
0: Concita, non l'ho detto all'inizio colpevolmente, perché in questo libro tu racconti della tua malattia.
1: A partire dalla mia malattia.
0: A partire dalla tua, sì, da una, sì, scena bellissima iniziale che subito fa entrare il concetto di cura.
1: Sì. La parola cura nasce da una radice antica indoeuropea che è la stessa della parola ascolto. Quindi cura e ascolto sono la stessa parola. E questo è a proposito di queste bellissime parole scritte da Mattia Torre che tanto rimpiangiamo. Tutti vogliamo essere ascoltati, no? È la cosa più importante nella vita, essere visti, essere ascoltati. E dunque la cura è qualcosa che riguarda tutti, proprio tutti. Io poi inizio, il libro è molto lieve, è molto lieto, perché è un libro corale che racconta le storie degli altri. Certo ci sono anche io che la racconto, questa storia.

0: Però è un libro di incontri.
1: Sì, è un io che estende le sue relazioni.
0: È un io che trova, è un io che vede, è un io che conosce, quindi è un io che racconta le persone che ha incontrato. Però prima di cominciare questo cammino, la malattia è una compagna, no? È una compagna di strada, è un ospite che si installa e tu vai insieme a lei, la porti. Io sono dovuta uscire di casa e la prima cosa che ho fatto è stata un elenco. Perché ho pensato, non troveranno niente in casa.
1: I figli.
0: I figli, diciamo. Non troveranno niente. Quindi ho scritto un elenco e si intitola Dove sono le cose. Era il 3 di agosto e sono partita dai Moonboot. Non te lo so dire perché. La prima cosa che mi è venuta in mente sono stati i Moonboot. Dove sono i Moonboot? Perché quando si parte per la montagna, capito, non si trovano i Moonboot che sono in fondo al soppalco. E poi la macchina per i ravioli che nessuno usa mai, le luci di Natale, era sempre agosto. No, però il tema è... Il pensiero di loro, no? Perché il pensiero degli altri, quando tu affronti quello che c'è da affrontare e consegnandoti a chissà cosa fare. Io non ero preoccupata per me, ero preoccupata per il dolore degli altri e quindi la mia intenzione era quella di rassicurare, di tranquillizzarli e di dire torno subito, torno presto.
1: Raffaella Romagnolo, c'è una scena bellissima, devo dire, nel suo libro in cui lei racconta di quando sa della malattia, le succede un incidente, lei poi ama molto la montagna come suo marito e a un certo punto racconta di quante coppie vengono messe in crisi quando c'è la notizia di una malattia e c'è una scena bellissima che si chiude in una specie di aforisma, nel senso, ma lui non se n'è andato perché lei stava in quella relazione. E devo dire che è molto toccante anche il modo in cui la descrive.
2: Sì, io ho avuto la diagnosi quando avevo 27 anni, ero una giovane donna, quindi anche all'epoca molto atletica, avevo questo grande amore per la montagna ed ero sposata da un paio d'anni ed è stata naturalmente una diagnosi di sclerosi multipla, un grande spavento. E lì per lì l'impressione che ho avuto è stata questa cosa è capitata a me. Non è capitata a noi, è capitata a me, sei libero di andare, insomma. E non se n'è mai andato, insomma. Nel libro ripercorro anche in questo senso quella che è stata la storia di una cosa affrontata sempre in due, in cui non mi sono mai sentita sola. E è stata una cosa segreta, di cui il titolo, no, del libro, nel senso che io non ne avevo mai parlato pubblicamente, lo sapevano naturalmente le persone che avevo intorno, ma segreta anche, se vogliamo, in un altro senso, perché la parola cura, diceva bene Concita De Gregorio prima, no, ha una radice antica e in latino, per esempio, non significa solo cura di malattia, che è un po' il nostro primo significato, no, sì, che diamo in italiano, significa anche affanno, significa anche preoccupazione, significa anche ad esempio pena d'amore in latino, ed è in questo senso che viene utilizzata nel mio libro. E segreta perché nel mio caso, per esempio, la disabilità che ho non è evidente, quindi se non lo dico non si sa, benché la malattia abbia inciso profondamente sulla mia vita negli ultimi 3 decenni e l'abbia condizionata. Certo. E perché dobbiamo essere tutti consapevoli che ciascuno porta dentro di sé una segreta cura, qualcosa che non si vede, un dolore, una malattia, una sofferenza, una pena in qualche modo. E questa è la cosa che veramente ci accomuna tutti.
0: Esatto, posso aggiungere una cosa su questo? Le fragilità sono di tutti, siccome le parole sono case che noi andiamo ad abitare, è molto importante dirlo questo, non sono eccezioni. Le persone danneggiate non sono alcuni esseri rotti da mettere, tutti siamo danneggiati, tutti abbiamo un guasto, un danno, una segreta pena, che sia una malattia del corpo, che sia della mente, pensa ai disagi psichici, un disturbo alimentare, ma anche un danno professionale, sentimentale, economico, un lutto in senso esteso che ti colpisce, che tendenzialmente siamo portati a nascondere perché siamo cresciuti in una società che è quella della performance, nell'illusione falsa e nella menzogna collettiva che gli esseri umani siano tutti integri e funzionanti e quelli che non lo sono, no, hanno qualcosa che non va. Non è così, non è così. L'essere umano è fragile, siamo tutti rotti, non esiste nessuno di immortale, non esiste nessuno di invincibile. E sui caregiver, le persone che portano cura, volevo dire una cosa bellissima che lui è rimasto, no? I caregiver in alcuni sistemi sanitari sono addirittura inseriti nel sistema pubblico, quelli che portano le persone domestiche, che portano le persone vicine che concorrono alla cura, sono quasi sempre donne. Non è un dato genetico, è un dato di cultura, no? Allora, come mai i caregiver sono donne? Sono andata a vedere uno studio che racconto lì, cioè uno studio dell'American Cancer Society, che ha controllato la permanenza delle coppie, la resistenza delle coppie nell'arco degli anni della malattia, sclerosi multipla e cancro. Quando la malata è una donna, le separazioni sono del 6%, sì. Quando il malato è un uomo, dello 0%, cioè le donne non se ne vanno mai. Gli uomini di più, come mai? Non sono capaci? Non è vero che non sono capaci, non sono quei 6, cioè i 6 su 100, non sono stati educati a farlo e non gli è stato chiesto di farlo quando erano piccoli. È lì che si,
1: no, tra l'altro su questo,
0: è lì che si inizia.
1: Su questo con Cita Alice ci può dare anche dei numeri,
3: sì,
1: interessanti.
3: È stato presentato a marzo scorso un rapporto del CNEL insieme all'Istat che si chiama Il valore sociale dei caregiver. Questi dati erano interessanti. Intanto sono circa 8 milioni e mezzo, un esercito silenzioso. E il 70% di loro sono donne in una fase tra i 45 e i 64 anni. Qui siamo su, diciamo, abbiamo isolato questo grafico che sono, diciamo, persone che hanno bisogno di aiuto sopra i 65 anni. Quindi è la cura verso gli anziani, siamo una popolazione che sta invecchiando tanto. Ecco, guardiamo qua, il 94,5% sono i familiari che si prendono cura, certo, di loro. I conoscenti il 15%, il 23% sono persone pagate. Però di fatto è questo dato,
0: la famiglia.
3: La famiglia.
0: E nella famiglia le donne.
3: Che, diciamo, sacrificano lavoro, sono penalizzate anche nella loro vita.
1: Oggi sono con noi due scrittrici e abbiamo parlato del racconto, quindi della parola per parlare della malattia. E è una riflessione che fece con toni molto simili a quelli di Concita De Gregorio, in maniera, se vogliamo, severa, Michela Murgia. Sentite le sue parole.
4: Ci si ammala anche di parole dette e di parole non dette. Io non potrei alzarmi la mattina pensando che vado in trincea, non mi alzerei, sono troppo stanca. Cioè io mi devo alzare la mattina pensando che nel mio sistema complesso c'è un errore e stiamo cercando di correggerlo. Forse ci riusciremo, probabilmente non ci riusciremo, ma non è quello il punto, è tutto un altro approccio. Io sono molto più serena. Purtroppo ci rimango male quando ci sono dei medici che intervengono in questi percorsi utilizzando ancora una volta il linguaggio bellico. No, devi combattere, no, devi resistere, no, devi... no, mi sto curando, non sto combattendo e non sarò né vincitrice se ce la faccio, né perdente se non ce la faccio.
1: Queste pagine tu sei molto...
0: Allora, su questo con Michela siamo state molto amiche da ragazzine, prima che Michela Murgia diventasse Michela Murgia. Nei primi anni 2000 lei ha avuto un tumore e anche io. E quindi ci siamo conosciute nel reciproco, nella somiglianza, nella vicinanza. E il primo dei miei... Su questo punto siamo state sempre in un'intesa assoluta. Il primo dei miei figli, che è nato con una malformazione congenita, per tutta la vita è stato, si è sentito dire devi combattere. Quando ho avuto l'età per dirlo, mi ha detto io non posso combattere contro il mio corpo. Cioè il mio corpo non può essere il mio nemico, perché altrimenti mi rifugio nella testa, mi dimentico il mio corpo, ma io lo abito il corpo. Il mio corpo mi accompagna, non posso dimenticarlo. E ti dirò di più, Giorgio, la retorica bellica di cui tutto il sistema della cura è pervaso, pensa agli ospedali, divisioni, reparti, è un linguaggio militare, no? Essere in trincea, arrendersi, combattere, resistere, è tutto un linguaggio militare. Sottintende il fatto che la responsabilità sia tua. Cioè, se sei coraggioso, se combatti abbastanza, allora ce la fai. Se invece no, non ce la fai, ma non è che muoiono i più scarsi e restano in vita i più bravi, non è così.
1: Guardi, professoressa, vorrei che guardasse assieme a noi questo filmato che siamo andati a costruire, diciamo così, Raffaele Manco è andato alla Sapienza di Roma nella facoltà di medicina, perché voi avete incontrato tanti medici nelle vostre esistenze, poi la professoressa Romagnolo ne elenca moltissimi, con maggiore o minore intesa o felicità nella comunicazione e nella relazione. Adesso ci si lavora un po' di più, ad esempio in questo modo, nel modo che vediamo.
5: aveva una lesione al colon e la biopsia ha fatto uscire un tumore maligno. Adesso abbiamo tutto il tempo che ti serve per parlarne. Mi dica qualche domanda in particolare, qualche chiarimento che vorrebbe avere.
6: La lezione di oggi su che cosa sarà? Sulla comunicazione come strumento terapeutico. Quello che è l'importanza che c'è dietro la comunicazione di una diagnosi complicata, perché che cosa c'è in mezzo a questi due mondi, cioè al medico che comunica un evento così problematico e come lo registra poi il paziente, ci sono meccanismi di difesa. Si può dire anche meno in termini di tecnicismi o di dati numerici, di dati statistici.
5: Decideremo insieme una terapia.
7: Una terapia, intervento, cosa vuol dire? Cosa cambia una terapia, un intervento? Cosa cambia?
8: Preparare un po' il setting, il contesto alla comunicazione, quindi lasciare lo spazio affinché il paziente possa ricevere un'informazione del genere.
5: Il nostro obiettivo, Giacomo, è adesso farla guarire o quantomeno arrivare alla situazione migliore possibile.
9: Prendetevi anche del tempo per capire cosa vi è stato detto, come volete rispondere, come sentite, essere anche più appartenente a voi.
7: Ma la ragione non mi serve se io sto per morire. Lei mi può dire almeno se io sto per morire?
10: Io a lezione l'ho sentita parlare diverse volte di empatia, però non l'ho mai sentita parlare di sensibilità.
6: Il problema è per cui se ne parla poco, perché è molto difficile da imparare. Come faccio a... e quindi da insegnare, evidentemente, a dire adesso ti insegno ad essere sensibile. La sensibilità ha a che fare con tutta la propria storia. In qualche modo è il medico che deve trovare altri modi, altre strategie, altre modalità di relazione all'interno di questa professione, sicuramente umanizzandola maggiormente. Quindi c'è davanti una persona con delle problematiche anche emotive, quindi con un mondo interno con cui dover fare i conti. Mi auguro che nella prossima generazione che rappresentate voi come medici ci sia questa sensibilità e attenzione nella comunicazione all'altro e al paziente.
1: Lei nel suo libro racconta tanti incontri, tante relazioni, sì, tanti rapporti. Francamente, glielo dico da lettore, molti infelici, molti insensibili.
0: Ma allora, diciamo questo, la sclerosi multipla è una malattia cronica ed è una malattia per la quale al momento almeno non esiste una cura risolutiva, per cui nel momento in cui uno riceve la diagnosi comincia a costruire una relazione con i medici che è completamente diversa da altre condizioni, no? Diventa un rapporto, come dire, di lunga durata e ricostruendo i vari bivi, le varie scelte, no, che hanno caratterizzato questi ultimi tre decenni, io mi sono accorta che la decisione di se e come curarmi spesso è stata influenzata, certo, non solo, come dire, dall'autorevolezza di chi avevo davanti, che quindi mi indicava, sì, una strada, questo è inevitabile, no? Noi ci affidiamo a chissà, ma è stata anche moltissimo condizionata dalla relazione, cioè dalla capacità che questi due individui, il medico e il malato, riuscivano a costruire una relazione produttiva. Io sono certa, alla fine degli anni 90, quando mi è stata diagnosticata la malattia, la proposta terapeutica principale era l'interferone, che era un medicinale molto testato, molto utilizzato, capace di rallentare la progressione della disabilità, la progressione della malattia, ma aveva moltissimi effetti collaterali. E non tutti i medici che io avevo sentito erano dell'idea di cominciare questa terapia. E io mi sono accorta, ripensando a quello che è stato, ricostruendo le mie decisioni, che io ho scelto il medico che mi piaceva, cioè ho scelto il medico in cui io mi ritrovavo, che mi restituiva un'immagine di me in cui io mi sentivo a mio agio, sì, un'immagine combattiva, ma poi, nel senso migliore del termine, un'immagine, voglio dire, di protagonismo nell'affidarsi. Perché questo è tutto molto delicato, no? Soprattutto, sì, in una relazione lunga di malattia. Da una parte noi tendiamo appunto ad affidarci, a fidare, a far decidere qualcun altro, ma siamo anche chiamati a prendere in mano la situazione e senza usare un lessico bellico, però essendo dentro la relazione e dentro
1: il lessico bellico, prospettiva di cura.
0: Il lessico bellico, cioè ci mancherebbe solo che se muoio è colpa mia, esatto, no? Ci manca solo questo, certo. La colpevolizzazione del malato, non hai combattuto abbastanza. ma la relazione è la cura. Dicevamo che

0: Il libro di Raffaella, ma anche il mio, sono libri di storie degli altri. Nella relazione, nell'amore c'è la cura. E il lessico, quando lei diceva mi sono affidata al medico che mi piaceva di più, ma la cura è ascolto. Il medico che ti ascolta e che ti sa parlare è la persona dentro cui puoi andare ad abitare, a cui ti puoi affidare. E a quei ragazzi, ora è importantissima, io sono stata al Gaslini la settimana scorsa a fare un workshop con tutti gli infermieri e gli alunni della scuola infermiere del Gaslini su come si comunica una diagnosi negativa. È fondamentale. È vero che non si può imparare l'empatia, però basta mettersi nei panni degli altri. Tu come la vorresti sapere una notizia così? C'era una madre che diceva, mi hanno detto tua figlia sarà ritardata. Come si fa a dire una cosa del genere? Non si può dire una parola del genere, non è possibile proprio pronunciarla. E come si fa a non dirla? Prima di dirlo al paziente, quello che gli stai per dire, pensa se fosse qualcun altro che lo sta dicendo, certo, a te.
1: Racconta Concita De Gregorio in questo libro di come durante la cura, i periodi di cura, cambi la cognizione, la concezione del tempo, più corto e più largo. Sentite questa testimonianza di Lorenzo Amurri dal 2014.
2: Quando sei ricoverato in ospedale tu hai una routine che fai tutti i giorni, fai sempre la stessa cosa e quindi il tempo è come se si fermasse, se fosse messo in pausa mentre il mondo fuori cammina veloce come è giusto che sia, no? Tu stai lì che invece sei fermo. Nel senso che hai un programma e segui quello ed è tutti i giorni la stessa cosa, quindi è molto strano. Mentre invece poi quando torni a casa e ricominci a vivere insomma la vita che avevi lasciato, certo, in modo diverso, ti accorgi che è il contrario. A un certo punto ho capito che era il mio tempo che andava più veloce e che in qualche modo io dovevo trovare la coscienza, insomma, o comunque rendermi conto bene di quello che mi era successo e di come affrontare la situazione cercando di non perdere tempo.
1: Come cambia, Concita?
0: Non c'è tempo. Tutti sappiamo di non essere immortali, tutti sappiamo che non vivremo 1000 anni, ma non ci pensiamo. Poi a un certo punto non ci pensiamo nei giorni, accendiamo un mutuo trentennale, diciamo ti richiamo giovedì, facciamo progetti per l'anno prossimo, non pensiamo che ogni giorno, come dice John Didion, la vita cambia in un momento. Ogni giorno potrebbe essere il giorno in cui ti dicono guarda, c'è questo che riguarda te o che riguarda qualcuno che ami, perché la malattia riguarda tutti quelli intorno alla persona che si ammala, vale per ciascuno di noi, ma anche se è un figlio, se è un parente, se è una madre, è la famiglia intera, il nucleo. Il tempo quindi improvvisamente vedi che ha un termine, cioè lo sapevi, tutte le volte che mi chiedono cosa hai imparato dalla malattia, niente, ho imparato a ricordarmi cose che sapevo, lo sapevo già, adesso lo capisco bene. Nessuno ti può dire quanto, perché nessuno sa cos'è il tempo. Noi scambiamo il tempo per la misura del tempo, no? Il tempo che cos'è? Noi diciamo mesi, anni, ma questo è un metro. Il tempo gira in tondo, sale, scende, torna indietro, non lo sappiamo. E dunque cambia forma, il tempo diventa più prezioso, non hai tempo per commerci inutili, per discutere con gente che non vale la pena, non hai tempo per le persone sasso, le persone che ti portano a fondo, e ti restano le persone oro. Spesso restano persone che non avresti pensato e spariscono quelle su cui avevi fatto affidamento. È molto doloroso perdere le persone che ami nel momento della malattia, ma è anche comprensibile perché alcuni non ce la fanno. Hanno paura, sono fragili a loro volta, non riescono a specchiarsi nel male di un altro, non hanno le parole per dirlo, però altri tornano e altri arrivano e il tempo si allarga, diventa come una borsa più stretta e più larga ed è molto prezioso quel tempo lì, è molto importante scegliere di usare il tempo in quello che ti illumina, che ti traina, che ti fa sentire non peggio di come sei, ma che ti porta a essere meglio di come potresti, al meglio di quello, delle tue possibilità.
1: C'è un'ultima domanda che vorremmo farvi che riguarda la vostra scrittura. Lo facciamo alla luce di queste parole di Alberto Moravia.
3: La malattia è stata, per così dire, una forma di maturazione affrettata. Cioè, io sono entrato in sanatorio che cercavo di scrivere e non riuscivo. Pochi giorni dopo che sono arrivato a Bressanone ho cominciato Gli Indifferenti. E niente, scrivevo tutti i giorni, ma non avevo molta resistenza fisica. Ecco, qui interviene la malattia. Scrivevo per 10 minuti, poi mi sentivo completamente esaurito. Scrivevo 3 righe, 4 righe, poi uscivo perché dopo un quarto d'ora proprio non ce la facevo più. Adesso scrivo 4 ore di seguito anche. E la malattia appunto è stata una forma di maturazione, diciamo così, anticipata, un po' come una serra dolorosa.
1: Raffaella Romagnoli, chiedo lo sforzo di riflettere su un tema così ingombrante in un minuto e mezzo, cioè come ha influito sulla sua scrittura?
0: Allora, io credo che la letteratura abbia un grande potere conoscitivo e questa è un'esperienza che fanno tutti i lettori, ma forse è meno, sono meno consapevoli i lettori e le lettrici che questo potere conoscitivo ce l'ha anche per chi scrive. Se si scrive onestamente si scopre qualcosa che all'inizio della scrittura non sapevi. E questo è valso per me anche nella scrittura di questo libro. Per esempio ho capito delle cose di me che pur vivendo con me stessa, insomma, non avevo ancora capito. Per esempio ho capito che meno potevo pensarmi alpinista, meno potevo pensarmi madre, perché le terapie hanno influito su questo, certo, che era un mio grande desiderio, quindi io non ho potuto poi avere figli. Meno, più il mio mondo si restringeva e più io scrivevo,
4: sì,
0: e più la scrittura prendeva posto e tutto quello che avevo desiderato e non si era realizzato, come erano cambiati anche i miei desideri, tutto entrava dentro la scrittura. Quindi diciamo questo grande potere conoscitivo è in qualche modo stato anche frutto della malattia.
1: Certo, così hai sempre scritto.
0: Non diventare la malattia è fondamentale, no? Non diventare un malato, perché quando tu sei un malato, ti ammali, le persone improvvisamente si rivolgono a te come malato, come stai, adesso come va, come ti pensano malato, però tu non sei solo malato, tu continui a essere quello che eri sempre stato, no? Hai anche questo compagno, questo ospite che speriamo si trovi male e se ne vada, che lasci l'abitazione, ma è sta dentro di te. Dunque la scrittura diventa anche lei diventa più, è sicuramente terapeutica. A me due cose mi hanno salvato la vita: la musica. La musica mi ha salvato la vita. Io suono la musica, tutto è musica, e la scrittura. E attraverso la scrittura io, è questo che vorrei comunicare, ho ritrovato la fiducia, Giorgio, la fiducia negli altri. Avevo sempre fretta, ero di corsa, ero diffidente, ero dura, perché viviamo in un mondo duro, le insidie sono dappertutto, ti insegnano a non fidarti, no? Non ti impicciare, fatti i fatti tuoi. Se vedi qualcosa che lascia stare, meglio di no, decreto sicurezza, non uscire, non manifestare. Ma invece la cura del corpo individuale e del corpo sociale passa attraverso la relazione. Tu ti curi se, oggi questa è una sessione di cura, se riesci a parlare, a nominare le cose con persone così e a dirlo a qualcun altro, e la società si cura con le piazze, con la partecipazione, con i corpi curano, la presenza cura.
1: Senti, pochi secondi, ma è molto difficile scrivere un libro come i vostri, però Concita, perché è difficile trovare anche il tono, voi ci siete riusciti brillantemente a mio avviso, ma immagino tu abbia lavorato molto sul tono.
0: Ma io sono così, ho avuto un'educazione siberiana che era quella del, cioè sì, no, da casa mia nel secolo scorso era proibito
1: catalano.
0: Lamentarsi, non fare la vittima, è stata la frase che mi sono sentita dire di più da bambina, non fare la vittima o non ti atteggiare a vittima, certo se ti rimane la mano chiusa nella porta, però poi basta, piangere non serve, lamentarsi non serve, vediamo cosa c'è da fare, hai la mano fratturata? Aggiustiamola. E quindi l'atteggiamento è stato questo, con in più un portato di preoccupazione per le persone che amo, e quindi un po' di ironia, perché sì, anche l'ironia salva la vita.
1: Sono due libri proprio belli quelli di cui abbiamo parlato oggi, lo dicevo all'inizio, preziosi, toccanti, insomma potrei elencare molti aggettivi. Il primo l'ha scritto Raffaella Romagnolo, La segreta cura, pubblicato da Mondadori. Il secondo è qui in studio con noi, l'ha scritto Concita De Gregorio, La cura, pubblicato da Einaudi. Raffaella e Concita, grazie davvero entrambe.
0: Grazie
1: Alice,
0: a voi.
1: Grazie a te.
5: Grazie a te, Giorgio.
1: E ci vediamo alla prossima.
6: Tra poco, passate presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: Giallo, in edicola e in digitale. La procura, Stasi è innocente, è stato incastrato.
4: La prima inchiesta su Sempio archiviata in 3 mesi. Perché? Morte per la ricina. Vendetta in famiglia?

0: Giallo è in edicola in abbonamento digitale.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert.

0: collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
1: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Oggi a Passate Presente parliamo di un personaggio grandissimo per la storia di Genova, ma anche per la storia d'Italia, Simone Boccanegra. Però prima di parlarne vediamo i momenti fondamentali della sua storia.
1: 23 settembre 1339. Simone Boccanegra è acclamato doge dalla folla, un titolo mai utilizzato prima a Genova. 23 dicembre 1344. Boccanegra, perduto l'appoggio del popolo, restituisce pubblicamente le insegne del comando in piazza San Lorenzo a Genova. 14 marzo 1363. Il primo doge di Genova viene trovato cadavere il giorno dopo aver partecipato ad un banchetto in onore del re di Cipro.
0: Di Simone Boccanegra parliamo col professor Antonio Mosarra. Professore, le abbiamo già rivisti in pillole, però ci dica fondamentalmente perché è importante Simone Boccanegra.
2: Ma Simone Boccanegra è un po' la quintessenza della Genova medievale, in particolare della Genova del Trecento. È un popularis, cioè un membro del popolo, ma altolocato, cioè è un mercante di grandi sostanze che assurge per primo a una
0: pirata,
2: carica.
0: Come vuole
2: non è un pirata come vuole Giuseppe Verdi, ma è un grande mercante che diventa doge ed esprime per l'appunto il primo doge della storia di Genova.
0: Ma assumere la carica di doge non è un atto di subalternità nei confronti di Venezia, che ha il doge da prima?
2: Siamo in un momento particolare in cui le città italiane stanno virando verso le signorie. A Genova si sceglie questa carica che è assolutamente inaudita nel contesto locale.
0: E allora vediamo la scesa di Simone Boccanegra, guidati sui luoghi da Maria Sole Sanasi.
3: È sogno, sì, spaventoso, atroce sogno il mio. Il sogno è di Simone Boccanegra. La sua esclamazione si addensa nell'atmosfera cupa dell'opera omonima di Giuseppe Verdi, emblematica espressione del prologo dove si fondono presentimento del baratro e presagio di grandezza. L'anima del mercante genovese è lacerata per l'amore perduto, ma vibra anche nell'ambizione politica, tra il peso del passato e l'orizzonte futuro. Mentre fervono le lotte tra patrizi e plebei per l'elezione del nuovo doge, è il plebeo Paolo a convincere Simone ad accettare la candidatura, sperando di ottenere in cambio potere e ricchezza. L'ambientazione è quella della Genova del XIV secolo, teatro della formidabile ascesa del primo doge popolare. L'opera, rappresentata per la prima volta nel 1857 al Teatro La Fenice di Venezia, traduce con profonda intensità l'anima oscura della lotta tra nobili e popolari, che mette in crisi il governo di una città al massimo della sua espansione territoriale e commerciale, ma che ancora attraversa profonde crisi intestine e grandi trasformazioni politiche. Il tessuto urbano genovese è organizzato intorno a piccole piazze circondate da palazzi, come questa, Piazza San Matteo, una sorta di vero e proprio quartiere fortificato privato nel cuore della Genova medievale, con Palazzo Brancadoria, dalla tipica facciata a bande bianche e nere. Quel Brancadoria che Dante, nel 33° canto dell'Inferno, cita con disprezzo e colloca ancora in vita nella Tolomea, la zona riservata ai traditori degli ospiti.
4: Al principio del Trecento, Genova è una delle città più ricche e influenti dell'Europa del tempo, governata

0: Nata da una diarchia di capitani del popolo, dopo la vittoria su Pisa nella battaglia della Meloria del 1284, la Superba è diventata la padrona del Mar Tirreno. I porti sono tra i principali terminali delle vie della seta e delle spezie provenienti dall'Asia. I mercanti e i banchieri genovesi iniziano a sviluppare strumenti finanziari avanzati, gettando le basi per quello che diventerà il secolo d'oro della finanza ligure.
1: Il cuore finanziario della Genova dogale si trovava qui, nella celebre Casa delle Compere e dei Banchi di San Giorgio, un'istituzione nata nel 1407 per riordinare il complesso sistema delle compere, l'antenato del moderno debito pubblico. Un debito accumulato anche per effetto dello sforzo militare che aveva segnato tutto il secolo precedente, compresi gli anni del Boccanegra. Quando il comune ha bisogno di prestiti per guerre e opere pubbliche, riceve il denaro da privati cittadini. In cambio, vende il diritto di percepire una parte delle entrate fiscali future, le gabelle, per un certo numero di anni. Col tempo il banco diventa così potente da amministrare interi territori e a prestare denaro ai più grandi sovrani d'Europa.
0: Nel 1317 le famiglie guelfe dei Fieschi e dei Grimaldi espellono da Genova i Ghibellini, guidati dai Doria e dagli Spinola. L'anno successivo, i guelfi genovesi, posti sotto assedio, decidono di cedere la signoria sulla città a Roberto d'Angiò, re di Napoli e leader naturale del guelfismo italiano. I Ghibellini, fuoriusciti, appoggiati dalle forze del Nord Italia, cingono d'assedio Genova quasi ininterrottamente per anni. Il controllo guelfo-angioino resiste grazie al supporto strategico e finanziario del Regno di Napoli e del Papato, ma nel 1335 una sollevazione riporta i Ghibellini al potere, costringendo i vicari angioini ad abbandonare la città.
1: Oggi il centro della città è un reticolo di vicoli bui che si inseguono. Ma la Genova del 300 appare molto differente. Le strade sono ampie grazie alle logge al piano terra che triplicano lo spazio agli incroci. Gli edifici sono più bassi e consentono al sole di illuminare meglio la città. Molte facciate sono dipinte con motivi decorativi o scene di battaglia. È in questo vasto spazio, che oggi è quello davanti a Palazzo Ducale, che nel 1339 il popolo di Genova, lacerato dalle lotte tra le fazioni nobiliari, si riunisce per chiedere a gran voce una guida.
0: I capitani del popolo, Galeotto Spinola e Raffaele Doria, cercano di imporre un nuovo abate del popolo, senza il consenso dei cittadini. È il settembre del 1339, quando il popolo, nel corso di un'assemblea pubblica, reclama una guida che non appartenga alla nobiltà. Simone Boccanegra, membro di una famiglia mercantile, è invocato come nuovo abate dalla folla, che, non contenta, lo acclama doge, un titolo che a Genova non esisteva.
2: ...1339, professor Musarra, è il giorno in cui, ad imitazione di Venezia, Genova si dà un doge. E da lì potrebbe partire un'avventura che fa di Genova la più importante città italiana. Ma, le dico un ma, quello che notavo è che c'è sempre bisogno di un'altra città a sostegno. Napoli, un giorno sarà Milano. Venezia, almeno in alcune lunghe fasi, potrà fare da sola. Perché?
3: Perché Genova è una città litigiosa. Lo è già stata nel corso del XIII secolo. Nel XIV lo è ancora di più, ci sono fazioni cittadine, le due principali sono quelle dei nobili e dei popolari, i popolari al loro interno sono divisi tra mercanti e artefici, e poi ci sono le grandi divisioni che riguardano tutta la penisola, ovvero i guelfi da un lato, legati alla casa d'Angiò, e i ghibellini dall'altro, che guardano all'imperatore. Ebbene, queste divisioni si ripercuotono sul contesto politico locale e sfociano in una serie di lotte continue che hanno anch'esse un ruolo nella decisione di cedere il potere a una persona sola.
2: Ma secondo lei, da quando sale al potere nel 1339 Simone Boccanegra, per quanto tempo è nel pieno dei suoi

0: i poteri nel pieno della sua forza.
1: Ma inizialmente ha un seguito notevole, probabilmente è sostenuto da una parte della nobiltà ghibellina, anche se lui si definisce Dux Januensium et Defensor Populi, difensore del popolo. In seguito però virerà sempre più verso l'appoggio della nobiltà, anch'egli forse cadrà nella trappola, cioè cercherà di nobilitarsi.
0: Ha ragione lei, una vera e propria trappola. Ivan Costa, mi spiega che ci trova Verdi in Boccanegra?
2: Guardi, va detto che il Simon Boccanegra letterario, quello appunto ideato da Giuseppe Verdi sul omonimo dramma di Antonio García Gutiérrez, è la fusione di due figure storiche: Simone, primo doge di Genova al quale stiamo dedicando la nostra puntata, e suo fratello Egidio, che fu appunto un corsaro. Il Boccanegra di Verdi è quindi un ex corsaro che diventa doge, un personaggio moderno nel suo essere diviso tra ragion di Stato e ragion morale, in una Genova falcidiata dai conflitti interni, ma unita nell'odio contro Venezia. Ve ne do un esempio raccontandovi della scena della lettura della lettera, quando Boccanegra legge una lettera che realmente il poeta Francesco Petrarca inviò al doge per implorarlo di fare la pace con la città rivale. Questo dà a Verdi, al suo librettista Boito, l'occasione per comporre un inno alla fratellanza universale, quel "e vo gridando pace, e vo gridando amor", che è un omaggio al poeta del canzoniere. Il tutto mentre la melodia accompagna il celebre "fa diesis acuto", che esplode come un grido dell'anima, come un'esortazione alla concordia civile, che un musicologo attento come Julian Baden ha paragonato all'ode alla gioia di Beethoven. Il Boccanegra di Verdi, insomma, ex corsaro, vedovo, è quello che in letteratura si definisce un irregolare, un abusivo, un personaggio che deve la sua positività al fatto di essere portatore di valori morali, una sorta di dittatore popolare che al pubblico, come ha notato Massimo Mila, poteva ricordare Giuseppe Garibaldi.
0: Ivan Costa diceva giustamente che è rappresentato come un irregolare, è un irregolare, un personaggio della storia. Che assomiglia nella storia Simon Boccanegra, se uno dovesse farlo capire agli spettatori?
1: Questo è difficile stabilirlo. È effettivamente un irregolare all'interno della cultura genovese del tempo, ma molto simile ad altri personaggi che si sono arricchiti e che reclamano fondamentalmente partecipazione politica, perché è questo che vogliono i popolari.
0: E ha talento politico?
1: Inizialmente lo dimostra, soprattutto nelle alleanze internazionali, la pace con Pisa, con Venezia, con i catalani, cose che cadranno immediatamente dopo la sua prima caduta.
0: Nel secondo capitolo vedremo questo grido petrarchiano di pace, sempre guidati sui luoghi da Maria Sole Sanasi.
3: Castello Boccanegra a San Martino, oggi parte del moderno polo sanitario, è il simbolo dell'ascesa sociale di una famiglia che, partendo dal commercio, arriva a governare Genova. Simone accetta la carica, che è concepita come vitalizia, un dato inaudito nel contesto cittadino. Scardina così i tradizionali mandati temporanei e stabilisce una nuova forma di governo che esautora i nobili dalle massime cariche per quasi due secoli. È nato il Comune dei Doggi sul modello veneziano e con lo scopo di limitare il potere delle grandi famiglie genovesi.
4: Quella del Doge Boccanegra è una politica mediterranea che si delinea in un contesto di pubblico disinteresse e privata iniziativa, dove le vicende del dogato si intrecciano con gli interessi commerciali dei mercanti genovesi. Pur rappresentando di fatto una rottura politica, Boccanegra opera all'interno delle tradizionali direttrici marittime del comune, cercando di mantenere l'egemonia genovese nel Mediterraneo orientale, nonostante le sfide crescenti.
3: Una piazza di Genova, a destra il Palazzo dei Fieschi, è notte. La Cattedrale di San Lorenzo è il brillante sfondo scenografico scelto da Girolamo Magnani per la prima al Teatro alla Scala di Milano del 1881. San Lorenzo, centro della vita genovese, è scolpita nella luce di scena. Nel libretto La piazza con la chiesa è il

0: luogo dove si svolgono le vicende di Simon Boccanegra e della nobile famiglia dei Fieschi. L'architettura del luogo contrappone la potenza del Palazzo dei Fieschi alla maestosità della cattedrale, creando una tensione visiva tra le fazioni avverse.
1: Nel corso degli anni, Boccanegra sostiene una linea politica mirata a tutelare i commerci genovesi nell'Oriente Mediterraneo, in particolare nella zona del Mar Nero, fulcro vitale per l'economia della città. Attua una politica estera di prestigio. Il fratello Egidio ha un ruolo decisivo nell'assedio e nella conquista di Algeciras, al servizio di Alfonso XI di Castiglia, che lo nomina ammiraglio maggiore del mare. Nel 1342 vince sulla flotta musulmana nello stretto di Ceuta, oggi di Gibilterra, un successo che apre la strada all'assedio finale della città. La caduta di Algeciras nel marzo del 1344 segna una delle vittorie più importanti dell'espansione castigliana nella penisola iberica, resa possibile grazie alla superiorità marittima garantita dalle navi genovesi guidate da Boccanegra.
0: Sotto il dogato di Simone Boccanegra nel 1341 viene rinnovato l'Officium Gazzarie. L'ufficio garantisce che le attività dei mercanti privati siano effettivamente in linea con gli interessi del comune. Qui presso l'Archivio di Stato di Genova è conservato il Liber Gazzarie, una raccolta normativa stratificata redatta tra il primo 300 e la metà del secolo, che riunisce tutte le norme relative alla sicurezza della navigazione e all'attività mercantile. Originariamente centrato sul Mar Nero, il codice si allarga a tutto il Mediterraneo e all'Atlantico, sino alle Fiandre.
1: Dopo anni di contrasti interni dovuti all'opposizione delle famiglie nobili e soprattutto a causa delle eccessive spese belliche sostenute dal dogato, Simone Boccanegra si trova ad affrontare un progressivo calo del consenso anche tra il popolo. Fallito un tentativo di compromesso coi nobili, sentendosi isolato e intenzionato a evitare ulteriori spargimenti di sangue, sceglie di dimettersi volontariamente. Il 23 dicembre del 1344 restituisce pubblicamente le insegne del comando in piazza San Lorenzo. È la prima caduta del doge di Genova che, dopo le dimissioni, si ritira in esilio a Pisa.
2: Professor Musarra, ma una cosa non ho capito. Perché lui se ne va la prima volta?
3: Ma lui comprende di non avere più un sostegno politico trasversale. Tenta nel corso dell'ultimo anno, tra il 1343 e il 44, di recuperare quell'alleanza dei nobili che, ricordiamolo, detengono buona parte del debito pubblico cittadino, sono fondamentali.
2: È un
3: anche
2: debito
3: per le cariche...
2: pubblico cospicuo?
3: È un debito pubblico cospicuo, è il più alto della penisola. Circa 3 milioni di lire di allora per Genova e di 500.000 appena per Venezia. Quindi qualcosa di importante, ma tutto detenuto dai genovesi, soprattutto dalle famiglie nobili. Solo che questa operazione non gli riesce, manca il sostegno e lui preferisce l'esilio alla ripresa della lotta civile.
2: Tra l'altro l'esilio a fare a Pisa, che è la città con cui ha prodotto un suo capolavoro, la pacificazione, no?
3: Esatto, ha rinnovato una tregua con Pisa, ma del resto ha sposato una toscana e pertanto ha contatti stretti. Inoltre uno dei fratelli è capitano a Pisa. Rimane a Pisa per 3-4 anni perché poi si trasferisce a Milano prima di rientrare a Genova.
2: Chiarissimo. Vincenzo Cassaro, il professor Musarra ci ha descritto Simon Boccanegra come uno molto capace in politica estera. Ha ragione?
4: Sì, Boccanegra fu piuttosto attivo in politica estera. Egli infatti strinse degli accordi con Pietro II di Sicilia e con Pisa nel tentativo di combattere quella pirateria mediterranea che era alimentata da alcuni nobili genovesi ribelli. Sostenne in Castiglia Alfonso XI contro i musulmani della penisola iberica e delle coste berbere, contro i quali nel 1340 venne emanato un provvedimento che vietava ai mercanti genovesi di vendere alcuni prodotti ai musulmani, come per esempio le armi. Boccanegra strinse in funzione antiturca anche degli accordi con l'imperatrice reggente di Costantinopoli, Anna di Savoia, e poi certamente costituiva una minaccia per le colonie genovesi sul Mar Nero la presenza mongola. Infatti nel 1343 il Khan dell'Ordadoro, Ganibek, ordinò l'espulsione di tutte le comunità latine da Tana e poco dopo la stessa Kaffa venne posta sotto assedio. Quindi l'intensa attività diplomatica di Simone Boccanegra è espressione dell'importanza della potenza della Genova trecentesca, certamente una delle realtà politiche più importanti dello scacchiere internazionale di quel tempo, abituata a relazionarsi con mongoli, turchi, bizantini, berberi, musulmani e con le principali potenze europee e della penisola italica.
2: Cassaro mi ha fatto un elenco di rapporti diplomatici di Simone Boccanegra che mi ha lasciato a bocca aperta. Fu veramente capace fino a quel punto?
3: Da questo punto di vista sicuramente fu piuttosto abile. C'è da dire anche che si trattava di rapporti in parte impostati dalle gestioni precedenti. Lui è in grado di mantenerli e portarli a compimento, soprattutto con la rivale Venezia. In questo momento non c'è conflitto tra Genova e Venezia, ci sarà dopo la sua caduta.
2: Allora lui se ne va, si ritira a Pisa e come torna?
3: Allora torna nel momento in cui si crea in Italia una sorta di coalizione antiviscontea. Per 3 anni circa i Visconti diventano signori di Milano all'interno di, sì, questa stasi, e l'imperatore Carlo IV di Lussemburgo, che in parte fa il doppio gioco, si schiera comunque contro i Visconti. Il Boccanegra sale su questo carro e ottiene le forze necessarie per rientrare a Genova, questa volta però in armi. Riuscirà a governare un numero di anni cospicuo. Acquisire un titolo nobiliare, diventa vicario imperiale dell'imperatore Carlo IV di Boemia, cerca di passare il titolo, in particolare il titolo di cavaliere, a uno dei figli, insomma crea una sorta di dinastia. Qui si vede quella criptosignoria che di fatto è il governo del Boccanegra.
2: E questo lo porta ad avere un rapporto più pacifico con i nobili di Genova?
3: Ahimè no, il secondo dogato è più drastico da questo punto di vista. I nobili sono esautorati da ogni carica e non c'è più un tentativo di trovare l'accordo, quantomeno quella pariteticità all'interno delle cariche, delle magistrature cittadine, e probabilmente sarà proprio questo elemento che lo porterà a perdere.
2: Ma prima del primo esperimento di Simone Boccanegra i nobili avevano più titolo? Comandavano
3: assolutamente
2: di più.
3: Sì, diciamo che nel sessantennio precedente i nobili avevano detenuto le principali cariche cittadine, quella in particolare di capitani dello e del comune. Popolo e comune identificavano l'intera collettività.
2: Mi è chiarissimo.
3: Ma c'era stato un precedente. Alla metà del 200, un avo del Boccanegra, Guglielmo Boccanegra, era stato per un breve periodo capitano del popolo.
2: E allora vuol dire che era destino per i Boccanegra, e questo ci porta nel terzo capitolo, dove vediamo due cose. Uno, il secondo dogato, guidati da Maria Sole e Sanasi sui luoghi. E secondo, ci domanderemo, ma che cercava, è la domanda più difficile, Giuseppe Verdi in Simone Boccanegra?
0: Nel 1346, sotto il dogato di Giovanni da Murta, una flotta guidata da Simone Vignoso parte alla conquista dell'isola di Chio. In assenza dei fondi necessari, l'impresa è finanziata da privati cittadini. Da questa associazione nasce la celebre Maona di Chio, una delle prime società per azioni della storia. Tra il 1347 e il 1348, Genova è una delle porte d'ingresso della peste nera in Europa, portata dalle galee provenienti da Caffa in Crimea. L'epidemia mette in ginocchio l'economia cittadina e decima la popolazione, aggravando il malcontento sociale e indebolendo il dogato di Giovanni, che muore in carica nel 1350. È lo stesso anno in cui scoppia la terza guerra veneto-genovese, che si protrarrà fino al 1355. A farvi fronte è il nuovo doge, Giovanni Valente.
1: Sotto il dogato di Valente, la rivalità con Venezia per il controllo dei commerci

0: in Oriente degenera nella terza guerra veneziano-genovese. Sfinita dalla guerra e dalle lotte intestine, Genova compie un passo drastico. Nel 1353, per ottenere protezione e risorse, l'elite cittadina decide di rinunciare alla propria autonomia e si sottomette alla signoria di Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano. Una scelta che trasforma di fatto Genova in un satellite del capoluogo lombardo per circa 3 anni.
1: L'insoddisfazione per il governo milanese porta a una nuova rivolta popolare. Il 14 novembre del 1356 Simone Boccanegra rientra a Genova, scaccia il vicario visconteo e viene acclamato doge per la seconda volta, restaurando l'autonomia politica della città.

0: gli eventi, di qua partir convien.
1: Ci spronano gli eventi, di qua partir convien. Con l'esclamazione pronunciata nell'atto primo, scena seconda, Giuseppe Verdi dà voce al momento di transizione drammatica che rimarca i doveri pubblici gravanti sulla figura del doge. Boccanegra esorta i suoi all'azione, perché l'urgenza della situazione politica e dei tumulti imminenti richiede una partenza immediata.
0: Qui sempre silenzio e tenebra.
2: Simone Boccanegra ha rovesciato il governo dei vicari dei Visconti, torna al potere dando al dogato una svolta autoritaria, fortemente antinobiliare. Per stabilizzare il governo si impegna a evitare divergenze con Venezia, proponendo d'unire le forze contro il comune nemico turco. Le grandi famiglie continuano a non accettare il potere d'un doge d'estrazione popolare. Trame di palazzo e tradimenti portano alla fine del suo secondo mandato.
1: La congiura contro il primo doge di Genova è a tutt'oggi avvolta dal mistero. Non a caso Giuseppe Verdi ne fa il fulcro drammatico della sua opera. La scena della morte di Simon Boccanegra nel terzo atto è il momento più intenso e drammatico del teatro verdiano. Simone, avvelenato da Paolo Albiani, si riconcilia con il suo nemico di sempre, Jacopo Fiesco, e muore benedicendo l'unione tra la figlia Amelia e Gabriele Adorno, il quinto doge di Genova, anch'egli di estrazione popolare. Verdi vuole evidenziare il contrasto tra la morte fisica del doge causata dal tradimento e la sua vittoria morale nel portare finalmente la pace tra fazioni avverse e nella sua famiglia. La tomba del doge era originariamente collocata nella chiesa di San Francesco di Castelletto, oggi scomparsa, nei pressi dell'attuale via Garibaldi. Qui nel museo di Sant'Agostino si conservano i frammenti del monumento funebre.
2: Simone Boccanegra fu trovato morto il 14 marzo 1363, lasciando una Genova più solida, ma profondamente influenzata dal suo stile di governo autocratico.
3: Ma io ho notato, nelle cose che ho visto, tutte le riprese di Simon Boccanegra, che Simon Boccanegra ha sempre i capelli come Garibaldi. È una sorta... è voluta questa cosa da parte di Verdi o no?
4: Ma probabilmente è il personaggio, è piuttosto ritagliato sulla figura di Garibaldi. Che cosa cerca Verdi? Cerca, da un lato, la descrizione di un contesto politico instabile, e quello genovese lo è. Trame di potere... trame amorose sono entrambe all'interno della vicenda, e poi cerca un personaggio che cerca la concordia, che cerca di mettere pace, l'unificazione, l'unità nel senso della libertà. Ebbene, c'è sicuramente un tentativo di fare un confronto tra i due, e probabilmente la vicenda genovese gli serve a questo.
3: Che c'è di risorgimentale in questo?
4: Per l'appunto sono riletture che
3: guardano, di Verdi, e
4: certo,
3: poi...
4: guardano all'Italia del suo tempo, guardano a un'Italia costruenda e da costruire, come quella della seconda metà dell'Ottocento, soprattutto da unire e unificare. La fine delle fazioni, del fazionalismo, è probabilmente il messaggio principale di Verdi.
3: La fine delle fazioni e la costruzione anche di una guida, il dogato.

0: Nel Dogato possiamo trovare una guida autoritaria, sì, ma nella rappresentazione verdiana magnanima, questo non c'è dubbio, alla ricerca dell'unità e dell'amore. Cosa che invece non accade col secondo Dogato del Boccanegra, che come abbiamo sentito va a finire male proprio per la svolta autoritaria e basta che esso compie. Come
1: l'esperienza politica inventata da Boccanegra è un'esperienza politica che sopravvive, fa forte Genova, la fa grande, la fa competitiva con Venezia.
0: Assolutamente, con una particolarità. Già Boccanegra impone al Dogato alcune regole. Lo farà maggiormente il suo successore, Gabriele Adorno, il quale nel 1363, per l'appunto, definirà le regole per essere doge, per evitare che il Dogato si trasformi in tirannide. Questo è il grande spauracchio della Genova del tempo, ma potremmo dire dell'Italia del tempo.
1: E l'impero messo su da Boccanegra è un impero destinato a reggere?
0: Quello dei genovesi è un impero marittimo piuttosto fluido, che in questo momento è in piena espansione assolutamente, e lo sarà grossomodo sino alla metà del 400. Saranno le lotte tra Genova e Venezia a impoverire in certo qual modo la presenza genovese veneziana, soprattutto nel Levante mediterraneo. E ad averne ragione saranno i turchi ottomani, che già nel 1354 oltrepassano i Dardanelli e mettono piede in Europa. A distanza di un secolo esatto arriveranno a conquistare Costantinopoli.
1: Un ultimo capitolo, professore. A me non l'ho studiata, ristudiata, ma non mi convince la morte di Boccanegra. Ma come è morto davvero?
0: Allora, in realtà non convinceva nemmeno il maggiore analista di questo periodo, Giorgio Stella, che scrive alla fine del secolo, il quale riporta una voce. Alcuni dicono che sia stato avvelenato durante un banchetto. Ahimè, non possiamo

0: addirittura si parla che avesse dei leopardi alla propria corte, quindi il suo stile di vita diventa sempre più nobiliare. E questo fa paura. È il secondo dogato che fa problema e che vede il Boccanegra legarsi strettamente alla linea imperiale. E questo evidentemente fa paura sia ai nobili che ai popolari. Ahimè, però non possiamo sapere chi vi sia effettivamente dietro la sua morte.
1: E se uno vuole insistere, come sto insistendo io, ce l'ha tre libri per consentirmi di appagare, perché io sono entusiasta di Simon Boccanegra.
0: No, certamente, io direi, come buona cosa, è bene innanzitutto leggere le fonti. Allora io consiglio di leggere gli Annales Genuenses, proprio di Giorgio Stella, che alla fine del 300 raccontano questa vicenda, certo con molti buchi. C'è poi una biografia, una bellissima biografia, Simon Boccanegra e la Genova del 300 di Giovanna Pettibaldi, che racconta per filo e per segno tutta la vicenda, ma io direi anche, per approfondire il versante verdiano, di leggere il Simon Boccanegra di Christian Springer, che racconta vita, volte, morte e miracoli di questo testo bellissimo, ma anche altrettanto complicato.
1: Io ringrazio davvero moltissimo il professor Antonio Mosarra, che è l'unico in Italia che sa raccontare queste storie di questo periodo. Eh sì, gliele devo dare atto. Ringrazio anche Maria Sole Sanasi, Vincenzo Cassaro e Ivan Costa. Grazie a tutti. Segnatevi questi libri, perché questi libri sono davvero necessari stavolta. E mentre voi andate in biblioteca, li prendete, fate tutto questo e mi preparo per le conclusioni.
2: Annales Genuenses, Giorgio e Giovanni Stella, Zanichelli 1975. Simon Boccanegra e la Genova del 300, Giovanna Pettibaldi, Edizioni Scientifiche Italiane 1995. Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra, Documente, Materialien, Texte, Christian Springer, Presens Verlag, 2008.
1: Antonio Mosarra ci ha parlato di quel libretto del Simon Boccanegra scritto da Arrigo Boito. Dunque la vicenda va ricostruita così. 1857 viene fatta una prima rappresentazione del Simon Boccanegra, ma poi Verdi non ne vuole più sapere. E Giulio Ricordi, l'editore, torna da Verdi e continua a dirgli: ma perché non lo riscrivi? Finché non gli presenta Arrigo Boito, che è molto più giovane di lui, ha una trentina d'anni meno di lui, e Arrigo Boito riesce ad affascinare Verdi, a convincerlo a riscrivere in 6 settimane il Simon Boccanegra. Cosa succede? Che quella opera, che era stata rappresentata la prima volta nel 1857 a Venezia, adesso torna alla Scala nel 1881 ed è un grandissimo successo, però un successo di breve momento, perché si scopra davvero il Simon Boccanegra ci vorranno Vienna sotto il direttore d'orchestra Krauss e soprattutto il Metropolitan negli Stati Uniti.

0: L'America's Cup è tornata. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare, da oggi alle 15, su Rai 3.
1: Sulla morte di Mussolini, conosciamo tutta la verità. C'è chi sostiene che sul luogo dell'esecuzione, tra i partigiani, ci fossero alcuni agenti segreti inglesi. Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai

0: ritrovato potessero rivelare verità compromettenti?
1: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, prossimamente su Rai 3.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Leo.
3: Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu.
4: Grazie Rob.
3: Siamo Confcommercio.
5: Raga, va bene qui?
3: Per gli amici Confcom.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
7: Megan, anche tu qui.
8: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
7: Quindi benvenuta in Iliad.
9: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
10: Come Iliad, c'è solo Iliad.
0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
11: È italiano!
12: È buonissimo!
11: È conveniente!
13: Come frutta e verdura!
14: Andiamo all'ortofrutta allora!
11: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
13: Da MD questi sono top!
14: È proprio vero!
15: Da MD c'è il tutto a un euro! Ad esempio trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro! E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro.
16: Buona spesa Italia!
17: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
18: Arrivano. Io resto con lei.
17: Mi hanno protetto. Passo passo.
19: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
20: La delicatezza di peonia bianca e gelsomino accende la gioia e illumina la tua casa. La dolcezza avvolgente di vaniglia e burro di karité coccola i tuoi sensi in un caldo abbraccio. Con Airwick ogni fragranza trasforma l'aria in emozione, creando momenti che colorano le tue giornate. Airwick per fragranze che emozionano, con il doppio degli oli essenziali.
21: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
22: E che te dico fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
23: È in edicola F, Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty, i nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton, in Italia per amore dei bambini. Alimentazione, è il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
24: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

0: L'ombra del clan dei Casalesi sul traffico e smaltimento di rifiuti speciali nel Casertano. Due arresti, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro. Domani Papa Leone XIV in visita ad Acerra incontrerà i sindaci e i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi. Due gli indagati per il rogo che a febbraio ha distrutto il teatro San Nazaro di Napoli, il gestore e il titolare di una ditta di manutenzione. Dopo la scossa 4.4 continuano le verifiche nella zona Flegrea su edifici privati e scuole. L'osservatorio vesuviano costante il monitoraggio. Da domani il Napoli di Conte in ritiro a Pozzuoli alla vigilia dell'ultima di campionato. Contro Udinese basterà un punto per la certezza del secondo posto. Ieri la presentazione della nuova Turris ripartirà dalla Serie D. Buon pomeriggio dal TGR Campania. 25.000 tonnellate di rifiuti speciali sversati in terreni agricoli e in un laghetto del Casertano. I carabinieri del NOE hanno eseguito due arresti sul traffico l'ombra del clan dei Casalesi. Enzo Perone.
1: In questo laghetto di Castel Volturno e in un cantiere di Bosco Fangone a Nola e su terreni agricoli del litorale Domizio, un'azienda, la New Ecology di Castel Volturno, infiltrata dalla camorra dei Casalesi, la fazione di Francesco Bidognetti, detto Cicciotte Mezzanotte, sversava illecitamente rifiuti speciali. I carabinieri del nucleo operativo ecologico, coordinati dalla procura antimafia, aggiunto del prete, procuratore Gratteri, hanno sequestrato queste aree e hanno arrestato i due imprenditori Francesco e Stanislao Corvino. In tutto sono 9 gli indagati nell'inchiesta per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti.
2: Discariche abusive e tossiche, terreni che i Casalesi hanno violentato e continuano ad abusare nello scempio più completo dell'ambiente.
3: Ci fanno ritornare alla mente un periodo storico in cui la regione Campania era il ricettacolo dello smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti provenienti dal nord Italia e in parte da altre province della regione.
2: La New Ecology riceveva fanghi di lavorazione delle industrie conserviere dell'agro-nocerino, materiali di edilizia di cantieri del Casertano, tra cui l'ampliamento della clinica Pineta Grande, rifiuti speciali e forse pericolosi come vernici e onduline Eternit di amianto, che invece di essere smaltiti lecitamente venivano mischiati a pozzolana facendo il cosiddetto sabbione e li tombavano come nel film Gomorra.
3: Una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa attività criminale sia lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni camorristiche.
2: Francesco Ianuese parla con Stanislao Corvino. Stanu, qua per andare dentro all'acqua la roba esce fuori, vai avanti più là. E ancora Stanislao Corvino a Giovanni Gesmundo. Devo gettare la roba, in azienda sto pieno. Gesmundo, buttala dentro la terra mia. No, no, sei un cristiano che hai seminato là, non esiste. E tutte e due si fanno una bella risata.
0: Domani, dopo la visita a Napoli e Pompei dell'8 maggio, il Papa torna di nuovo in Campania, ad Acerra. Leone XIV incontrerà i sindaci e le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. Nella cittadina cresce l'attesa, ci colleghiamo con Nello Di Costanzo.
4: Buon pomeriggio. Acerra è uno dei simboli della Terra dei Fuochi. Il Papa viene qui per dare sostegno, vicinanza, ma soprattutto coraggio ai cittadini di questa martoriata terra, di questo territorio. Non solo, qui purtroppo ci si ammala e si muore di malattie neoplastiche. Tante famiglie hanno avuto vittime, purtroppo. Francesca Ghedini ha preso la testimonianza di una ragazza che è appena guarita da un linfoma. Ascoltiamo questa testimonianza, poi la linea di nuovo qui.
5: Maria Rita, 22 anni, l'estate scorsa scopri di avere un linfoma di Hodgkin, chemioterapia, immunoterapia, e a febbraio sei completamente guarita.
6: Sì, è stato difficile perché comunque avere 22 anni, scoprire che è un tumore, poteva anche essere che si spezzasse la mia vita. Però nel momento in cui ho avuto questa notizia di avere il tumore, non l'ho mai presa con rabbia o essermi arrabbiata di fronte alla malattia. No, dovevo essere speranza. Non posso dire che non ho avuto paura all'inizio, però il cuore dell'uomo, cioè la paura, è un sentimento umano. Però se siamo chiusi alla paura non riusciamo a toccare la luce di Dio.
5: Emozionata per l'incontro con il Papa?
6: Estrefatta, senza parole, perché veramente è la speranza che noi non siamo dimenticati. Non siamo la terra dei fuochi, non deve essere più chiamata tale. Dovremmo decidere di metterci comunemente tutti quanti insieme per collaborare a creare una terra di vita, una terra nuova. Acerra non deve essere ricordata per la morte, deve essere ricordata per la vita. Possiamo unirci per creare qualcosa di bello, possiamo unirci per analizzare i nostri territori, servendoci della nuova tecnologia, della biologia, di tutte le nuove scienze.
5: Il futuro dipende da voi giovani.
6: Assolutamente sì, la terra l'abbiamo ereditata inquinata, però adesso dobbiamo essere noi giovani a creare nuove opportunità, a curare queste ferite.
4: Il programma. Il pontefice arriverà qui ad Acerra alle 8.45 in elicottero allo stadio Arcoleo, poi si recherà in cattedrale dove incontrerà i religiosi ma anche le autorità civili e militari. Poi dalla cattedrale nella piazza principale del paese, una delle più grandi, piazza Calipari, dove lo aspetta un vero e proprio bagno di folla. La città è in trepidante attesa, i colori predominanti sono il bianco e il giallo, i colori del Vaticano. Noi questa mattina abbiamo raccolto le voci delle persone emozionatissime per la visita del Papa, ascoltiamole. Poi la linea può ritornare allo studio. L'arrivo del Papa qui ad Acerra è molto di più di una visita pastorale.
7: È la carezza di Dio al popolo di questa città, a tutte le popolazioni della Terra dei Fuochi. Viene in qualche modo a mettere in evidenza la bellezza di queste terre, la loro vocazione agricola, artistica, e viene a spronare e a scuotere le coscienze, perché si risvegli il senso civico delle persone, e noi pensiamo che ci saranno delle ricadute interiori.
8: Io ho 55 anni e penso di essere molto emozionato per l'arrivo di Papa Leone.
9: È una cosa bellissima per Acerra, un fatto storico, che dire, viva Papa Leone.
10: Siamo grati a Santo Padre che ci ha onorato della sua presenza nella nostra terra, nella cosiddetta terra dei fuochi, per darci sicuramente un messaggio di speranza e dirci che non tutto è perduto.
11: È una visita toccante, una speranza. Il Papa è una speranza. Vogliamo scrollarci d'addosso questa parola terra dei fuochi.
12: È una svolta significativa per la Chiesa e per questa popolazione.
13: Spero che porti tanta pace e serenità a noi acerrani e soprattutto alla popolazione della terra dei fuochi.
14: Rappresenta proprio la speranza, perché questo paese merita.
0: Montesano Scalo, nel Salernitano, ieri sera un tunisino 18enne è stato accoltellato al torace dopo una lite per futili motivi e ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno fermato un 20enne e sequestrato il coltello, ritenuto l'arma dell'aggressione. Due gli indagati per l'incendio che il 17 febbraio ha distrutto il Teatro San Nazaro di Napoli. Gli avvisi di garanzia come atto dovuto per compiere ulteriori accertamenti. Le fiamme forse partite dagli attrezzi lasciati vicino al palco. Carlo Solimene.
15: Potrebbe trovarsi nei pressi del palcoscenico o del sottopalco la soluzione al mistero sull'origine dell'incendio che lo scorso 17 febbraio ha devastato il Teatro San Nazaro di Chiaia, infliggendo un'enorme ferita al cuore e alla cultura di Napoli. Almeno lo pensano il PM Mario Canale e il procuratore aggiunto Antonio Ricci, che conducono l'inchiesta sul rogo e per le 10 del prossimo mercoledì 27 maggio hanno ordinato l'esame irripetibile sui detriti radunati proprio in quell'area del teatro, un passaggio che ne ha scaturito un altro, ovvero l'iscrizione al registro degli indagati con l'ipotesi di incendio colposo dell'ex gestore della struttura, Salvatore Vanorio, e di Giuseppe Falco, il titolare quest'ultimo della ditta che lo stesso Vanorio, nelle settimane precedenti al rogo, aveva incaricato per effettuare dei lavori di ripristino in seguito a una infiltrazione cominciata il 26 gennaio proprio nella zona del palcoscenico. La scelta dei PM è sostanzialmente un atto dovuto per permettere agli indagati di nominare un consulente di parte in vista degli accertamenti, ai quali potranno prendere parte anche le parti offese, dai residenti degli stabili adiacenti che hanno subito danni al Ministero della Cultura. Ben venga qualsiasi atto che possa contribuire a far emergere la verità, è stato il commento di Salvatore Vanorio.
0: Dopo la scossa di terremoto 4.4 che ieri ha fatto tremare la zona Flegrea in Napoli, continuano i controlli sugli edifici privati e scuole. L'Osservatorio Vesuviano monitoriamo costantemente i parametri. Ce ne parla Francesca Coppola.
16: Abbiamo trovato la casa praticamente con tantissime crepe, ma soprattutto con tutto caduto a terra, libri, quadri, vetro, in tutta casa.
0: Si accantona la paura dopo il sisma più acuto riscontrato a Bacoli negli ultimi 3 anni e si affrontano le conseguenze. Al lavoro squadre di tecnici e funzionari del comune, già eseguite 40 verifiche dai vigili del fuoco, restano altri 40 sopralluoghi da effettuare in edifici privati. Crepe e distacchi di intonaci soprattutto nel centro storico, ma anche nella

0: area collinare, le situazioni più critiche per lesioni, muri portanti e solai, come in questo caso.
1: Abbiamo constatato e rilevato diverse lesioni un po' distribuite su tutte le pareti perimetrali, le pareti portanti e anche lesioni a qualche solaio, quindi molto probabilmente il risultato sarà di una non agibilità della struttura.
2: In 4 casi abbiamo dovuto emettere ordinanza di sgombero, sono 12 cittadini che hanno trovato sistemazione al momento presso ALT, presso i familiari.
0: Nessuna criticità nell'ospedale di comunità, una sola scuola potrebbe avere problemi.
2: Su 10 edifici scolastici ne abbiamo riaperti 9, solo uno, la scuola Pino del Vecchio Gramsci con sede in Bellavista, abbiamo ritenuto di lasciarlo ancora chiuso per ulteriori verifiche.
3: Novità per l'ACER, l'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale e per le famiglie che abitano nelle sue case. Alessandro Di Liegro.
4: L'innovazione è tale solo se è a servizio dei cittadini, in particolare di chi ne ha davvero bisogno. E per creare un'innovazione reale, l'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale ha adottato un nuovo applicativo dedicato alle famiglie che risiedono nelle 65.000 abitazioni ACER per semplificare l'erogazione di servizi e migliorarne la vivibilità.
5: Un sistema di prenotazione online e anche fisico, per cui ogni nostro utente avrà la possibilità di avere una risposta certa, ovvero un appuntamento certo e un dialogo certo con il nostro funzionario, che sia un guasto, che sia un problema edilizio, che sia una voltura, una saratoria.
4: Sono state messe in rete le 5 province e tutti gli uffici di ogni sede sono stati collegati al sistema. Altra novità è l'insediamento di un ufficio per le relazioni con il pubblico in ogni provincia per avvicinare ulteriormente gli utenti ACER con l'agenzia.
5: Aver costruito un ufficio di relazione del pubblico e aver varato questo applicativo dà la possibilità a ogni nostro utente di contattarci e di avere giustizia dei loro problemi.
3: Le elezioni amministrative, domenica 24 e lunedì 25 maggio, si vota anche in 88 comuni campani. Ettore De Lorenzo ha incontrato i candidati a sindaco di Ercolano.
6: Sono 5 i candidati alla carica di sindaco di Ercolano, la città degli scavi dove vivono 50.000 persone, di cui 43.000 aventi diritto al voto. Antonietta Garzia guida il campo largo del centro-sinistra con il sostegno di 8 liste. Piero Sabbarese scende in campo con 3 liste civiche, mentre Forza Italia punta su Nicola Bete, Fratelli d'Italia su Luciano Schifone, mentre Luigi Fiengo rappresenta la coalizione UDC, Noi Moderati, Lega. Ecco le priorità per i candidati.
7: Al centro metterò le persone e i servizi che le istituzioni devono rendere alle persone, per restituire ai cittadini ercolanesi l'orgoglio di essere ercolanesi, perché non possiamo diventare realmente una città turistica con uno sguardo europeo se non ci sentiamo orgogliosi di questa straordinaria città.
8: Il piano di abbattimento delle barriere architettoniche sarà la prima cosa che faremo. Portare la cittadella universitaria a Pugliano, che è il centro storico di questa città, ma è il cuore, la parte antica della città, e soprattutto creare la prima infrastruttura, l'infrastruttura più importante, che è la comunità ercolanese.
9: La priorità è cambiare questo governo. Dopo 20 anni di centrosinistra, Ercolano è considerata la Cenerentola del Miglio d'Oro. Dobbiamo cambiare la situazione. Con la forza e il coraggio di Fratelli d'Italia, questa alternativa c'è.
6: Ercolano cerca la consacrazione a città a vocazione turistica e dunque reclama più servizi di qualità, a cominciare dai trasporti e dalle strutture di accoglienza, senza dimenticare però i suoi asset produttivi più importanti.
10: E cioè la florovivaistica, l'agricoltura e ovviamente il turismo. Però per poter fare questo è opportuno che si, una volta e per sempre, si faccia lo strumento urbanistico, il PUC, su cui poi bisogna fondare tutte le infrastrutture.
11: Nel nostro programma abbiamo inserito le 6 S: sicurezza, sport, scuola, solidarietà, sanità e sviluppo economico. Senza sicurezza non c'è turismo e senza turismo non c'è lavoro per i nostri giovani.
3: I dipendenti del British Council hanno protestato anche a Napoli contro la procedura di licenziamento collettivo annunciata lo scorso 11 maggio. Se confermata, comporterebbe la perdita di 108 posti di lavoro in tutta Italia. Il presidio organizzato davanti alla sede di Via Morgan da FLC-CGL, nuova mobilitazione il prossimo 4 giugno. Il Rotary Club di Napoli ha istituito 11 borse di studio per i figli dei caduti delle forze dell'ordine. Andrea Siano.
12: La vicinanza e la solidarietà della gente, di noi rotariani, ai figli dei caduti delle forze dell'Europa.

0: dell'ordine.
1: Lo sguardo è quello delle orfane e degli orfani decaduti delle forze dell'ordine, figlie e figli di chi ha perso la vita servendo la collettività, anche se non direttamente per cause di servizio. A 11 di loro, nella sala dei baroni del Maschio Angioino di Napoli, i rotariani consegnano altrettante borse di studio come forma di incoraggiamento per proseguire nel loro percorso di formazione.
2: Sono 11 borse di studio che noi consegniamo ai ragazzi, 4 per gli orfani della Polizia di Stato, 4 per l'Arma dei Carabinieri e 3 per la Guardia di Finanza.
1: Le borse di studio, del valore di 1.500 euro ciascuna, all'ottava edizione di questa iniziativa sono quasi il doppio rispetto alle 6 della prima volta, segno tangibile di un sostegno destinato a crescere nel tempo.
3: Il Rotary pensa concretamente di dare una mano a chi, per cause di forza maggiore, per una evidente sfortuna, non può guardare al futuro con la stessa serenità di prima.
4: Il calcio, domani il Napoli di Conte, il ritiro a Pozzuoli per l'ultima di campionato contro Udinese. Ivan Palumbo.
5: Fino alla fine, per usare un motto a lui un tempo caro, ha deciso di essere un martello e del resto Antonio Conte in cudine non lo è mai stato. Il sabato sera in ritiro, alla vigilia di un Napoli-Udinese così poco determinante per la classifica, non è certo una punizione, è simbolicamente la conferma di un modus operandi, vietato staccare, sempre, persino a obiettivo, qualificazione in Champions, centrato. E poi c'è quel secondo posto non ancora aritmetico, basta un pari, che poco cambia, non fa storia. Eppure stuzzica un allenatore mai andato sotto il piazzamento d'onore in Serie A, che saluterà da sergente di ferro alla lunga, cioè sistematicamente 2 anni, forse logorante. Ma non lascerà macerie al suo successore, tanti elementi della rosa che ha aiutato a costruire sono migliorati grazie a lui. E in attesa di capire quale calcio si vedrà a Napoli nella prossima stagione, c'è una città che il calcio lo ritrova. Giuseppe Langella ha trasferito il titolo di Serie D del Nola a Torre del Greco. A un anno dal fallimento rinasce la Turris.
6: Ho trovato un clima molto affiatato che mi dà un senso di responsabilità ancora di più.
4: Il Leggi Libri, Claudio Ciccarone.
7: Carerri, miei amici di penna.

0: nascono da pubblicazioni online, propone 4 tomi. Dal futuro possibile a un romanzo distopico dove l'IA governa il mondo, da un blog al fenomeno degli influencer. E cominciamo proprio dall'influenza agli influencer, dove Raffaele Morgera e Emanuela Ronzitti ci offrono un resoconto esaustivo su chi sono questi affermati protagonisti della comunicazione attuale. Persone di varia estrazione sociale, capaci di indurre grandi massi a seguire il loro pensiero. Una macchina per far soldi e tanti, ma soprattutto i protagonisti di un fenomeno che, se non ben gestito, può essere anche pericoloso. Marlin Editò. 80 passi in rete, vite oltre gli ostacoli, raccoglie quanto pubblicato da Aldo Balestra nel suo blog Diritto e Rovescio, ospitato da ilmattino.it. E sono vicende di cronaca, racconti di vita, fatti e misfatti nati nella società odierna. Arricchito da interventi di belle firme nel nostro panorama culturale, da un ricco apparato iconografico e un libro che Terebinto ben ha fatto a pubblicare. Sono Rosario Pinto, Mino Iorio e Matilde Di Muro ad aver realizzato Spaziarte, dove prefigurano scenari e possibilità che possono aprirsi in seguito all'esplosivo avvento dell'intelligenza artificiale. Un'analisi fredda e realistica su un fenomeno che promette di trasformare radicalmente ogni previsione sul nostro futuro. L'editore? Non solo parole. Ma quanto sarà a rischio la libertà in una società governata dall'intelligenza artificiale? Artilio Mangosi se l'è chiesto e con La terza intelligenza evoca un futuro in cui l'IA è diventata tentacolare e invasiva nelle vite degli umani, rendendoli dipendenti. Ma non tutti. Un romanzo breve ma intenso, una trama che fa disegnare brividi sulla pelle. Roba da Albatros.
1: Torna Racconti per ricominciare, la 7ª edizione del festival che da stasera e fino al 7 giugno trasforma in palcoscenico 16 siti storici regionali, ideato da Vesuvio Teatro, diretto da Claudio Di Palma, con la consulenza artistica di Giulio Baffi. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
3: Sulla Campania tempo stabile, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Sull'Appennino campano il tempo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo pressoché limpido, notte stellata. Sul Salernitano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in aumento invece i valori massimi. Ventilazione prevalentemente di

0: In vacanza porto tutto.
1: Ho lo stretto necessario.
2: Parto con la famiglia
3: o con le amiche del cuore.
4: E mi piace scegliere se riposare
5: o divertirmi come voglio.
6: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
7: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: È in edicola F. Anne Hathaway. Che fatica a imparare a volermi bene. Beauty. I nuovi cosmetici che profumano di vaniglia e lampone. Kate Middleton. In Italia per amore dei bambini. Alimentazione. È il grande momento delle fibre. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F. Donne a testa alta. Cairo Editore.
9: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
10: Arrivano. Io resto con lei.
9: Mi hanno protetta. Passo passo.
11: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
12: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
13: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11

0: 12 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: C'è chi da una vita ti sostiene per essere la versione migliore di te, come Sara Assicurazioni e Sara Vita, che ti accompagnano negli investimenti, nel risparmio, in auto, a casa, nel business e nell'assistenza stradale. Sara Assicurazioni, da 80 anni, al tuo fianco.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV OLED Evo LG 55 C5, tuo a soli 999 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ci sono scoperte che avvicinano, altre che ispirano, altre ancora che emozionano. La prossima scoperta dipende anche da te.
4: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.

0: Patto di stabilità, Dombrovskis all'Italia. Valutiamo diverse opzioni, le misure siano temporanee. Il pressing di Giorgetti per la flessibilità contro il caro energia. In CDM atteso il nuovo decreto accise. Rientrati a Roma e a Milano gli attivisti italiani della flottiglia, fermati e rilasciati da Israele. Bruxelles sulle violenze, trattamento degradante e inaccettabile. Ben-Gvir indegno. Al vertice dei ministri degli esteri NATO l'affondo di Rubio, Trump deluso dagli alleati, il segretario Rutte, ora gli europei siano più forti, insistere con il sostegno all'Ucraina. Caso Epstein, dopo la denuncia di una donna, nuovi sospetti sull'ex principe Andrea, ora è indagato anche per presunti reati sessuali, avrebbe portato ragazze nelle residenze dei Windsor. Morto a 76 anni Carlin Petrini, gastronomo, scrittore, padre di Slow Food, con cui cambiò il modo di vivere la tavola. Il cibo è politica, diceva, l'amicizia con Papi e Reali, il cordoglio di Mattarella lascia un grande vuoto. Buongiorno dal TG3, le conseguenze della guerra sull'economia al centro della riunione dell'Eurogruppo oggi a Cipro. L'Italia con il ministro Giorgetti continua a chiedere una deroga al patto di stabilità per utilizzare più risorse contro lo shock energetico, una posizione che però rimane minoritaria. Luca Patrignani.
1: È da un po' di tempo che parlo con Dombrovskis.
2: Più che con Crosetto, cosa mi hanno dato la battuta?
1: No, non c'è nessuna soluzione che aiuta l'Italia, ci sono soluzioni che aiutano tutti i paesi che fanno parte dell'Europa in una situazione molto complicata e difficile. Continuiamo a insistere perché riteniamo di essere nel giusto.
3: Giorgetti insiste nel chiedere all'Europa flessibilità sui conti pubblici, tenendo aperte tutte le possibili soluzioni per finanziare le misure contro la crisi energetica. Lo stesso ministro però ammette che i tempi saranno lunghi e che il confronto finora non sembra aver fatto molti passi avanti. L'Italia è il paese che pone con più costanza, diciamo così, questa richiesta di flessibilità aggiuntiva, dice il commissario europeo Dombrovskis, che dunque usa diplomazia e sorrisi, anche se il suo messaggio è chiaro. Roma è di fatto isolata nella richiesta di ampi e deroghe sul bilancio. Per la maggioranza dei paesi europei, infatti, non si può sottovalutare l'importanza dell'equilibrio delle finanze pubbliche. Valutiamo tutte le opzioni, prosegue Dombrovskis, ma le misure contro il caro energia devono essere mirate e temporanee. Stesse parole usate dalla numero uno della BCE Lagarde. Interventi non ben calibrati, spiega, sarebbero in realtà dannosi. Un avvertimento che risuona con particolare gravità all'indomani delle nuove stime economiche, che vedono l'Italia ultima per crescita e prima per debito pubblico. Insomma, quella che ha più bisogno di cautela, la più esposta ai rischi sui mercati, proprio ora che si registrano nuove tensioni sui rendimenti di tutti i titoli di Stato.
0: Temi che sono al centro del confronto politico in Italia dopo le previsioni di crescita al ribasso. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesa la proroga del taglio delle accise su benzina e diesel. Da Palazzo Chigi, Mario Franco Cao.
4: Esclusa dunque per ora dall'Europa la possibilità di deroga al patto di stabilità per l'energia, anche per la contrarietà dei paesi frugali, si studiano, come abbiamo sentito, altre soluzioni, altre possibilità. L'Italia però non demorde. La Presidente del Consiglio, ribaditi gli impegni per le spese sulla difesa, chiede altrettanta flessibilità proprio contro il caro bollette e avverte Bruxelles, serve una fase nuova fatta di realismo, di priorità sensate, non di ideologia, altrimenti l'Unione rischia l'irrilevanza. E il governo

0: deve fare però, a corto di risorse, deve fare però i conti anche con il caro carburante. Nel pomeriggio l'incontro con gli autotrasportatori per cercare di scongiurare lo sciopero, poi ci sarà il CDM con anche la proroga del taglio delle accise fino all'8 giugno. Sull'economia lo scontro che va avanti tra gli schieramenti, sentiamo Francesca Lagorio e poi con Marco Malvestivo i possibili provvedimenti.
1: La bassa crescita, la stima a ribasso del PIL con l'Italia ultima in Europa alza le fibrillazioni nel centrodestra, la proroga, il taglio delle accise ci sarà, ma la vera partita per i meloniani si gioca in Europa, ci stiamo battendo per allentare i vincoli del patto di stabilità per l'energia, conferma anche Forza Italia. Per il gas la situazione non è preoccupante, ma per i carburanti i rischi di un aumento ci sono. Le regole europee sono dannose, il controcanto della Lega sarebbe giusto non rispettarle.
2: Io continuo a ritenere che se queste guerre andassero avanti dovremo rivedere alcune posizioni, fra cui quella dello stop all'acquisto di gas e petrolio dalla Russia, perché costava molto meno ed era molto più vicino.
1: Schlein provoca Meloni, in Europa condivida la nostra battaglia per investimenti comuni come fu per la pandemia, in Italia agisca subito per cambiare il mercato elettrico, il gas fa il prezzo della bolletta all'80%, ricorda il primo fattore di perdita di competitività delle nostre imprese.
3: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Ecco, noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
1: Dopo 4 anni il nostro paese più fragile, più povero e l'ascensore sociale si è rotto, ma il governo attacca le 5 Stelle e si prepara ad aumentare fino al 5% del PIL le spese militari. I dati Istat danno la sveglia al governo, ma Meloni è sorda. Sottolinea VS, servono politiche che difendono il potere d'acquisto, recuperino l'inflazione, il fiscal drag e alzino i salari. Ogni giorno che passa, ironizza Italia Viva, Meloni va verso la zona retrocessione.
4: Sarà un decreto tampone, quello sul taglio delle accise del carburante, che verrà approvato oggi. A definirlo così è lo stesso ministro dell'Economia. Dunque lo sconto rimane inalterato e sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Ma la partita più grossa è quella che interessa l'autotrasporto, settore che ormai da mesi fa i conti con i pesanti rincari.
5: Il caro carburante sta impattando circa 1.000 euro al mese per veicolo di media. Speriamo che la crisi in qualche modo si risolva, altrimenti rischiamo veramente di andare in una situazione che va fuori controllo.
4: Autotrasportatori convocati a Palazzo Chigi nel pomeriggio, proprio prima del Consiglio dei Ministri, arriveranno con richieste ben precise.
6: Un credito d'imposta di entità sicuramente importante, imponente rispetto a quanto già stanziato, ma anche misure di carattere amministrativo come per esempio la riduzione della tempistica per ottenere il rimborso trimestrale che spetta agli autotrasportatori come agevolazione fiscale.
4: E poi c'è la sospensione temporanea dei versamenti fiscali e previdenziali per garantire liquidità alle imprese. Solo così i camionisti si dicono disponibili a sospendere la protesta di 5 giorni che inizierà lunedì prossimo e che minaccia di paralizzare il paese con lo stop totale al trasporto di tutte le merci.
7: Sul caso Flottiglia arriva la condanna di Bruxelles, trattamento degradante e inaccettabile. Intanto gli attivisti italiani sono tornati a casa, la procura di Roma che indaga per sequestro di persona valuta anche i reati di tortura e violenza sessuale. Massimo Veneziani.
8: Siamo stati spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser contro molti di noi.
9: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente. Questo è stato il trattamento che ho ricevuto.
10: Un trattamento degradante e sbagliato, lo definisce stamattina Anouar El Hanouni, portavoce della Commissione Europea. I terribili racconti degli ultimi attivisti della flottiglia rientrati in nottata a Fiumicino vanno tutti in quella direzione.
11: Ci hanno tolto anche le scarpe, abbiamo camminato per terra sul bagnato, ci hanno bagnati e ci hanno mantenuti bagnati al freddo.
12: Costretti a dormire in 50 persone dentro un container, era tipo un campo di concentramento.
10: Materiale per la squadra di avvocati volontari si procederà nei diversi paesi dei membri della flottiglia. La procura di Roma è già al lavoro. Abbracci anche a Malpensa, dalle bocche degli attivisti, finalmente a casa dopo l'arresto illegale da parte delle forze armate israeliane. Stessi orribili racconti.
13: Ci veniva privato il sonno, ci veniva privata l'acqua, ci veniva privata qualsiasi forma di dignità. E appena provavamo ad alzare la testa veniva sbattuta a terra. Venivamo colpiti ripetutamente e questo si è riproposto sotto le risate della gente, sotto le risate delle persone ai bar che ci guardavano dall'alto.
10: Intanto i portavoce della flottiglia comunicano che ci sono ancora 50 attivisti ricoverati a Istanbul, forse tra loro un italiano.
7: Oggi vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Il segretario di Stato americano Rubio ribadisce la delusione di Trump verso gli alleati. L'Europa deve essere più centrale, dice il segretario Rutte. Maria Grazia Fiorani.
14: Accolgo con favore il nuovo dispiegamento di 5.000 soldati americani in Polonia. I comandanti della NATO stanno definendo tutti i dettagli. Così il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte commenta l'annuncio del presidente degli Stati Uniti. Un cambio di rotta di Trump dopo che il precedente piano per inviare militari in Europa era stato annullato. L'occasione per parlare di sicurezza è la riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Gli aiuti finanziari e militari devono essere distribuiti nel modo più equo possibile tra gli alleati. Ora ricadono per lo più su 6-7 paesi, dice Rutte e ribadisce. Bisogna rafforzare il pilastro europeo della difesa. È necessaria un'Europa più forte per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. A Helsingborg è arrivato anche il segretario di Stato americano Rubio, che ribadisce la delusione del capo della Casa Bianca per il mancato sostegno a Washington nella guerra all'Iran. Come ogni alleanza, deve essere vantaggiosa per tutti quelli che ne fanno parte, spiega, e aggiunge, gli alleati non riescono a produrre munizioni a ritmo sufficiente. Ancora al centro dei colloqui anche la guerra in Ucraina. E sull'entrata a pieno titolo di Kiev in Europa interviene il nostro ministro degli esteri. Siamo favorevoli, dice Tajani, ma dobbiamo preparare il terreno per il raggiungimento di questo obiettivo.
7: Abbiamo il dovere di non lasciare ai giovani un pianeta compromesso. Da Castel Porziano il Presidente della Repubblica rinnova il monito in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Rita Cavallo.
15: È fra i giovani i più sensibili al tema della sostenibilità ambientale, della salvaguardia delle diversità e della salute del nostro pianeta. Fra loro e pensando al loro futuro che Mattarella celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità nella tenuta di Castel Porziano. E lo fa con un appello forte e un monito: non abbiamo un pianeta di ricambio.
16: Che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo.
15: Ancora centrale il tema della guerra, della devastazione che produce, delle conseguenze di cui oggi nessuno sembra tener conto. Per questo è importante un'azione comune, lavorare insieme. L'appello è alla comunità internazionale. Senza cooperazione e valori condivisi non può esserci pace né futuro. Poi il ricordo di Carlo Petrini, scomparso oggi, una delle grandi voci che hanno richiamato al rispetto della natura e alla valorizzazione dell'ambiente. Una perdita, dice Mattarella, non solo per l'Italia, perché la sua opera va molto al di là del nostro paese.
7: Abbiamo sentito della morte di Carlo Petrini, visionario, fondatore di Slow Food e Terra Madre. E allora vediamo il ritratto di Alvise Losi e poi con Federica Burbatti andiamo a Bram, dove Petrini ha fondato anche l'Università di Scienze Gastronomiche.
17: Che attorno al sistema alimentare si giocano sfide importantissime per la salute del pianeta e di noi stessi.
18: Non ha mai smesso di ribadirlo Carlo, Carlin Petrini, nelle ultime interviste come in quelle di 40 anni fa, quando fondò Arcigola, diventato poi Slow Food. Aveva già bene in mente allora una direzione diventata chiara a tutti, o quasi, solo dopo decenni.
19: L'educazione dell'infanzia per quello che riguarda gli aspetti alimentari.
18: Ma Petrini, scomparso ieri sera nella sua casa di Bra, ha saputo davvero parlare con tutti. L'amicizia con Carlo d'Inghilterra e l'invito in Vaticano di Francesco, papi e re, ma soprattutto contadini. Perché il cibo è gusto, certo, ma più di ogni cosa qualità, senza sprechi e rispetto del lavoro dei produttori. Ritorno alle radici, al territorio, sostenibilità senza inseguire agricoltura e allevamenti intensivi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava dire Petrini, e così lo ricorda oggi Slow Food, diventato negli anni un movimento internazionale capace di coinvolgere migliaia di comunità in tutto il mondo, con la rete Terra Madre, unitasi poi al Salone del Gusto di Torino, un'utopia che partiva dalla sua terra, il Piemonte, le Langhe, Bra, per cambiare il mondo.
20: Non un locale chiuso, localismo chiuso, ma un locale di forte partecipazione democratica.
0: Sulla piazza i turisti ammirano questi luoghi patrimonio UNESCO. Oggi le lezioni sono sospese all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Un silenzio ha avvolto questi luoghi. I ragazzi hanno inondato i social di messaggi affettuosi nei confronti di Carlin Petrini.
21: Questa è stata la casa di Carlo degli ultimi anni e ha avuto un contatto sempre diretto con gli studenti, li ha coinvolti in iniziative dentro e fuori l'università. Lui era convinto che i pescatori, i contadini, i professori universitari potessero partecipare in sinergia e ognuno per la propria parte alla formazione di questi studenti.
0: Abra, che oggi si sente orfana.
22: Un intellettuale, uno credo dei più vivaci, più visionari e che è riuscito a spiegare come il cibo abbia una valenza politica, economica, ambientale, abbia a che fare con la cultura, con la memoria e quindi ha cambiato il modo di percepire il cibo, ha creato un'università che ha cambiato la percezione delle scienze gastronomiche, ma al di là di tutto questo oggi a me piace sottolineare questo aspetto, la sua umanità che gli faceva guardare con la stessa luce negli occhi un re o un vecchio contadino.
7: Alla vigilia della visita domani del Papa ad Acerra si torna a parlare della Terra dei Fuochi. Due arresti per traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere e riciclaggio. Sentiamo Elisa D'Alto.
23: Il camion con il suo carico di veleni sversa il materiale direttamente a terra, un'operazione fatta tante volte qui tra i campi intorno a Castel Volturno, ma questa volta a guardare e riprendere con telecamere e droni ci sono i carabinieri. Un'osservazione e un'indagine della Procura di Napoli durata 2 anni e che ha permesso di scoperchiare un traffico illecito da 25.000 tonnellate di rifiuti. Alla vigilia della visita di Papa Leone nella Terra dei Fuochi, l'operazione coordinata dall'antimafia riporta l'attenzione su un business che continua a prosperare. 2 arrestati e 9 indagati per un giro d'affari da 1.600.000 euro. Al centro delle indagini un'azienda, riconducibile al clan dei Casalesi, che si occupava di recupero e trattamento dei rifiuti, ma senza smaltire gli scarti secondo le procedure. Li sversava invece in alcuni terreni agricoli di Capua, Mondragone e Castel Volturno e in 2 laghetti naturali. A terra e in acqua finivano così fanghi da depurazione provenienti da industrie alimentari, ma anche materiale proveniente da lavorazioni edilizie.
7: Caso Epstein, si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, è indagato anche per presunti reati sessuali. Sentiamo Romana Fabrizi.
24: La nuova inchiesta parte dai documenti dello scandalo Epstein rivelati dal Dipartimento di Giustizia americano e si basa su quanto avrebbe dichiarato ai media la presunta vittima. L'ex principe Andrea, terzo figlio della regina Elisabetta e fratello di Re Carlo, sarebbe indagato ora anche per reati sessuali, non solo per cattiva condotta in ufficio pubblico, motivo per il quale era stato arrestato e poi rilasciato nel giorno del suo 66esimo compleanno. La vittima presunta sostiene infatti di essere stata condotta per scopi sessuali da Andrea nel 2010 nella sua ex residenza di Windsor. La polizia britannica è in contatto con l'avvocato della giovane donna e chiede di poterla interrogare. Se dovesse decidere di denunciare il fatto, la questione sarà presa sul serio e gestita con sensibilità ed attenzione, hanno dichiarato gli investigatori ed hanno anche fatto appello perché altre potenziali vittime si facciano avanti. Segno

Sebbene la perturbazione si allontana più di 160 chilometri, gli elefanti intuiscono ciò che sta per accadere. A differenza di altri animali della regione desertica, queste creature possiedono un dono. Riescono a sentire la tempesta grazie ai loro sensibilissimi cuscinetti plantari. Le vibrazioni si trasmettono poi attraverso le zampe anteriori. Su, su. Fino alle orecchie. Mettendoli in allarme. Per la matriarca è il segnale che bisogna portare tutti al sicuro.

Una tempesta di sabbia può durare diversi giorni. Il cambiamento climatico ha aumentato la frequenza e la forza di questi fenomeni. E ciò rappresenta un rischio non solo per gli elefanti, ma per tutte le creature che vivono nel deserto.

La famiglia è di nuovo riunita. Purtroppo la temperatura continua a salire e non c'è nessuna traccia di acqua. La cucciola ha un disperato bisogno di bere. La femmina, peraltro, non ha più abbastanza latte.

Il tempo stringe. La resistenza di Piccola Zampa è ormai al limite. Per fortuna, la mamma ha un piano. Usa un espediente che ha imparato dalla madre e che questa, a sua volta, ha appreso dalla sua. La proboscide non è in posizione di riposo. Al contrario, è in cerca del più grande tesoro del deserto.

un fiume nascosto proprio sotto di loro. Sorprendentemente, per mezzo della proboscide e tramite le vibrazioni percepite con le zampe, riesce a capire quando una falda acquifera è vicina alla superficie.

La portentosa saggezza degli antenati ha condotto gli elefanti alla fonte della vita. Ce l'hanno fatta. Sono arrivati all'oasi.

Grazie all'abilità della madre di individuare l'acqua e alla memoria della matriarca, tutta la famiglia è in salvo. E tra loro c'è anche Piccola Zampa. Ora la mamma potrà allattarla senza limitazioni. Per la cucciola i tempi bui sono finiti.

In questa zona, che promette acqua a volontà, gli elefanti non sono soli. Diverse specie sono giunte qui per cercare ristoro in attesa dell'arrivo delle piogge. C'è pure un'altra mandria di elefanti del deserto. Anche loro hanno un cucciolo. Il suo nome è Granello di Sabbia. Per la piccola è una gioia. Di sicuro diventerà il suo migliore amico.

Le avventure di questi piccoli sono solo all'inizio. Mentre il sole tramonta sul deserto più antico del mondo, è confortante sapere che non sta tramontando sui suoi maestosi abitanti. L'avvenire degli elefanti del deserto è ancora tutto da scrivere. Speriamo di poter raccontare delle storie magnifiche come questa ancora per molto tempo.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test. Acqua oligominerale naturale Sorgesana.
1: Ultima puntata questa sera. Scenderemo dalla Torre Branca con lo scalatore Simone Moro. A dopo!
2: Con Fabio Volo, Kong, con la testa tra le nuvole. Questa sera alle 20:10 su Rai 3.
3: Più le merci, gli alimenti, i prodotti di lusso vengono da lontano, più è difficile scoprire la verità e chi ci guadagna davvero. Ecco perché servono le inchieste.
4: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21:20 su Rai 3.
5: Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto.
6: Chi sta dalla parte giusta non perde mai.
7: Gli uomini passano, le idee restano.
6: Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.
8: Giustizia.
6: Libertà.
8: Coraggio.
6: Etica. Partecipazione.
9: 23 maggio, giornata della legalità.
10: Pubblicità. Avete un divano con quella penisola?
11: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
10: Cerco un divano comodo.
12: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
10: Vorrei un divano comodo.
13: Ma a misura della tua casa.
14: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%, come amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
12: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone Sofà.
12: Solo divani.
13: Di qualità.
15: Megan, anche tu qui.
16: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
15: Quindi benvenuta in Iliad.
17: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
18: Come Iliad, c'è solo Iliad.
19: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
20: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai

0: sarà rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza. Come Baby Anguria a soli 89 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Il mio tè.

0: tè
1: immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè
2: in acqua minerale.
0: La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
3: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: partito la sospende, la premier parole inaccettabili. Maldive, le prime foto della grotta dove sono rimasti intrappolati sub italiani. Gli esperti finlandesi probabile si siano persi, non avevano l'attrezzatura adatta. La scomparsa di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, Mattarella lascia un grande vuoto. Don Ciotti al TG3 aveva una sua forma di spiritualità pratica tradotta in passione civile e impegno. Parlava la stessa lingua di Papa Francesco. Buonasera dal TG3. L'Europa fa i conti con le ricadute economiche del conflitto in Medio Oriente. Oggi alla riunione dell'Eurogruppo il ministro Giorgetti è tornato a chiedere più flessibilità, ma la maggioranza dei 27 rimane contraria. Non trasformiamo la crisi energetica in una crisi delle finanze pubbliche, avvertono, e la Commissione avvisa le misure sull'energia devono essere mirate e temporanee. Iniziamo da qui con Luca Patrignani.
1: Flessibilità sui conti pubblici, non solo per la difesa ma anche per la sicurezza energetica. Il ministro Giorgetti torna così alla carica con l'Europa, anche se ammette che il confronto procede con grande lentezza.
2: È da un po' di tempo che parlo con Dombrovskis,
3: più che con Crosetto, cosa mi hanno dato la battuta.
2: No, non c'è nessuna soluzione che aiuta l'Italia, ci sono soluzioni che aiutano tutti i paesi che fanno parte dell'Europa in una situazione molto complicata e difficile. Continuiamo a insistere perché riteniamo di essere nel giusto.
1: Alla riunione a Cipro dei ministri finanziari europei la posizione dell'Italia però risulta minoritaria. L'Italia è il paese che chiede con più costanza, diciamo così, questa flessibilità aggiuntiva, dice diplomaticamente il commissario Dombrovskis. Vuol dire che, con la parziale eccezione della Spagna, non si registra infatti una condivisione sull'ipotesi dell'Italia di ampie deroghe alle regole europee, perché la crisi energetica, avvertono qui, non deve diventare una crisi finanziaria, una crisi di bilancio. Tra i ministri dell'economia europei prevale semmai la cautela. Le misure contro il caro energia devono tener conto della tenuta delle finanze pubbliche e devono essere temporanee e mirate, altrimenti, avverte anche la numero uno della BCE, Lagarde, saranno dannose. Ripetuti inviti alla cautela che sembrano rivolti in particolare proprio all'Italia, all'indomani delle nuove previsioni economiche che vedono Roma ultima per crescita e prima per debito pubblico, insomma la più vulnerabile in caso di tensioni sui mercati.
0: Per la premier Meloni però flessibilità non significa fare più debito ma ripartire meglio le risorse. Lo ha detto incontrando il primo ministro irlandese. Nel pomeriggio ha visto anche gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao. Mario Franco.
4: È convinta la Presidente del Consiglio che l'Europa, per non diventare irrilevante, debba rispondere e subito alle circostanze eccezionali, agli effetti pesanti sull'economia della guerra in Iran. E per l'Italia la risposta resta flessibilità anche contro il caro energia. Meloni lo ribadisce nella giornata in cui si è trattato con gli autotrasportatori per scongiurare lo sciopero di 5 giorni, alla fine dell'incontro a Palazzo Chigi, e lo avete anticipato, la decisione di sospendere la protesta. Tra poco in Consiglio dei Ministri le misure per la categoria, tra queste crediti d'imposta e agevolazioni semplificate, oltre alla proroga del taglio delle accise fino all'8 giugno. Allora vediamo cosa ha detto la Presidente del Consiglio, poi con Valentina Antonello lo scontro tra i partiti sull'economia. Meloni non molla la presa, pur consapevole del no dell'Europa e dei paesi frugali, Germania e Danimarca in testa. Incontrando il primo ministro irlandese Martin, la Presidente del Consiglio insiste: serve coraggio, la crisi iraniana ha effetti pesanti su famiglie e imprese.
5: Sono circostanze eccezionali, al di fuori del controllo dei singoli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte. Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
4: Non possiamo chiedere alle imprese di correre quando poi siamo noi a frenarle con burocrazie e regolamenti. La Premier rilancia la sfida a un'Europa chiamata a cambiare passo se non vuole diventare irrilevante. E alle obiezioni di Bruxelles sul peso del debito pubblico italiano replica: non si tratta di farne altro, ma di distribuire meglio le risorse. E dice poi no alla spesa di 800 milioni per ristrutturare il Palazzo del Consiglio europeo. Il prossimo semestre sarà presieduto proprio dall'Irlanda. Con Martin, Meloni discute anche dei conflitti: pace giusta e duratura in Ucraina, stabilità in Medio Oriente, liberazione di Hormuz e visione comune anche su Gaza e Cisgiordania, senza citare l'ultimo affronto di Ben-Gvir.
5: L'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
4: L'unica strada resta quella di due stati per due popoli.
6: Smentita almeno per adesso l'opzione di uno scostamento di bilancio, l'obiettivo resta brutto.

0: Bruxelles. Lo sanno i meloniani che da giorni in sponda con la Premier spingono perché l'Europa apra nuovi spazi di flessibilità non solo per la difesa ma anche per l'energia.
1: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità.
0: La risposta è invece un'altra per la Lega, con Salvini che archivia la voce fantasia e l'ipotesi di un voto anticipato evocato in precedenza ma subito corretto.
2: Io continuo a ritenere che se queste guerre andassero avanti dovremo rivedere alcune posizioni, fra cui quella dello stop all'acquisto di gas e petrolio dalla Russia.
0: Sul paese fermo, fotografato ieri dall'Istat, le opposizioni fanno leva in una lettera al presidente del Senato. I capigruppo di PD, 5 Stelle, Italia Viva ed AVS hanno chiesto che Giorgetti riferisca in aula con urgenza.
3: Perché è vero che abbiamo il costo della bolletta più cara, ciò nonostante alcune grandi società che sono partecipate pubbliche hanno continuato a maturare grandi extra profitti.
0: Di un governo ipocrita, azzoppato dal referendum, parla il movimento e Conte insiste sulla revisione degli impegni assunti sul riarmo.
4: Potevano fare gli extra profitti, invece buttano i miliardi in folle spese militari e ogni tanto qualche decretino energia di cui gli italiani nemmeno si accorgono.
0: Sugli ultimi interventi annunciati dall'esecutivo AVS Tagliacorto usano i soldi degli italiani perché non riescono ad approvare una tassa sui profitti dei petrolieri.
5: Il Medio Oriente in Libano, nonostante il cessate il fuoco, non si fermano i bombardamenti, i missili israeliani uccidono 2 soccorritori. Intanto, dopo il caso dei maltrattamenti sugli attivisti della flottiglia, l'Europa accoglie la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. Andiamo dall'inviato della RAI, Marco Bariletti. Marco.
6: Il cessate il fuoco è in vigore, ma Israele continua a bombardare il sud del Libano. L'IDF dichiara di aver eliminato 5 terroristi di Hezbollah. In un secondo raid almeno 4 vittime, 2 sarebbero medici. Sui social, su alcune chat, gira il video dell'attacco. Si tratterebbe di un double tap, un doppio colpo. Il primo raid che distrugge un'ambulanza e il primo raid colpisce un'automobile e il secondo distrugge l'ambulanza dei soccorritori. Tel Aviv viene messa sotto accusa per la seconda volta nel giro di poche ore. Dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania su quanto sta accadendo in Cisgiordania. I 4 grandi paesi europei chiedono ad Israele di bloccare l'espansione delle colonie, fermare le violenze dei coloni e rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. Poco fa l'Unione Europea ha accettato la proposta italiana per l'adozione di sanzioni contro Ben-Gvir dopo il caso flottiglia. Se ne discuterà al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno. Dettagli sempre più scioccanti delle violenze da parte degli attivisti. Maria Teresa Palamà.
7: Abbracci, carezze, volti familiari, il sollievo di essere di nuovo a casa, ma nonostante il sequestro di 3 giorni a 200 miglia da Gaza, nonostante le violenze fisiche e psicologiche, gli attivisti della Sugmund Flottiglia non si scoraggiano.
8: Se vale ancora la pena manifestare per la Palestina, sì, la risposta è sì.
9: Provavamo ad alzare la testa, la testa veniva sbattuta a terra, venivamo colpiti ripetutamente e questo si è riproposto sotto le risate della gente.
7: Torturati, derisi, privati di tutto, stipati come animali, filmati. Ora il video fatto girare dal ministro israeliano Ben-Gvir e agli atti della Procura di Roma che oltre al sequestro di persona valuta anche la tortura e la violenza sessuale. Il nuovo esposto del team legale potrebbe aggiungersi ai precedenti, mentre a Istanbul sono una 50 gli attivisti ancora ricoverati, tra loro un italiano.
10: Siamo stati ammanettati alle mani e ai piedi e ci sono stati abusi sessuali, quindi è innegabile che ci sia stato un aumento della loro violenza.
7: Un trattamento degradante e sbagliato, lo ha definito Anuara Elanuni, portavoce della Commissione europea.
11: Purtroppo queste violenze sono la quotidianità della popolazione palestinese.
12: Credo che un ulteriore limite sia stato superato, quindi noi chiediamo al nostro governo di prendere delle misure serie e di avere un po' di coraggio e di dignità soprattutto nei confronti del loro alleato.
5: E poi c'è il conflitto con l'Iran, si rincorrono in queste ore le voci di una possibile intesa tra Washington e Teheran. Lucia Goracci.
13: Slight progress, piccoli progressi, 2 parole a cui si aggrappano le speranze di tanti. Le pronuncia sui negoziati Stati Uniti-Iran il segretario di Stato Marco Rubio. E dove andranno a cadere queste 2 parole con il loro peso minuscolo per ora? Deciderà nelle prossime ore tra la fine o la ripresa del conflitto? Il capo dell'esercito pakistano, Asim Munir, arriva a Teheran, accompagnato dal ministro degli interni, terzo incontro in una settimana.

0: settimana tra il mediatore e gli iraniani. Rubio parla pochi giorni dopo che il presidente Trump ha dichiarato di aver sospeso un attacco contro la Repubblica Islamica perché in corso negoziati seri. Parole dietro cui si cela anche tutto il pressing degli alleati del Golfo, Qatar, Arabia Saudita, Emirati, i primi esposti se la guerra riprendesse. Hormuz deve essere riaperto. L'uranio arricchito ce lo riprenderemo, ripete il presidente americano. L'Iran però starebbe discutendo con l'Oman, che sullo stretto si affaccia, il sistema di pedaggi a cui non sembra voler rinunciare, come al programma atomico. Dalla stampa araba affiorano indiscrezioni e bozze. L'Iran allenterebbe la sua presa su Hormuz in cambio di un alleggerimento delle sanzioni americane. Il resto verrebbe affrontato da nuovi negoziati. Tante le incognite, a cominciare dal premier israeliano Netanyahu, che sulla trattativa Washington-Teheran ha avuto con Trump una telefonata che chi c'era descrive come molto accesa. Ma chissà che dal ping pong di ultimatum e muscoli tesi dell'ultimo mese e mezzo non sia la ricerca di un'intesa, questa volta a prevalere.
1: E poco fa il presidente americano è tornato a parlare di Iran. Allora andiamo dal corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Sì, poco fa al giuramento del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, Trump ha detto che gli iraniani muoiono dalla voglia di fare un accordo, e anche se le indiscrezioni, lo abbiamo sentito sul fronte diplomatico, arrivano in queste ore soprattutto dal Medio Oriente, gli Stati Uniti sono coinvolti e come, a partire dalla delegazione del Qatar in Iran che agirebbe secondo Reuters in coordinamento con Washington, una formula che ricorda le parole del presidente Trump che proprio inizio settimana aveva detto: con gli paesi arabi del Golfo lavoriamo come una squadra sul dossier iraniano. Così oggi, non a caso, l'agenzia Bloomberg parla di nuove telefonate proprio dei leader di questi paesi, quindi Emirati, Arabia Saudita e Qatar, alla Casa Bianca per concedere più tempo agli sforzi diplomatici. Intanto, se il segretario di Stato Rubio, l'abbiamo sentito, parla di lievi progressi, mette anche in guardia: dobbiamo pensare a un piano B se l'Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz. Ma il segretario di Stato ha parlato anche di Europa e NATO, come sentiamo nel servizio di Alessandra Bortoloni.
3: Al suo arrivo a un incontro in Svezia dei ministri degli esteri dei paesi NATO, il segretario di Stato americano Rubio va dritto al punto. Il presidente Trump è rimasto francamente deluso dal mancato sostegno di alcuni alleati NATO e dalla loro reazione alle nostre operazioni in Iran. Bisognerà rispondere alle preoccupazioni di Trump, insiste, ma non oggi. Spetta ai leader discuterne, dice, riferendosi al prossimo vertice NATO di Ankara il prossimo luglio. La posta in gioco è alta, valutare l'impegno reciproco tra Stati Uniti e NATO, tanto più che ieri Trump ha annunciato l'invio di 5.000 soldati supplementari in Polonia, dopo che il Pentagono una settimana fa aveva dichiarato di voler rinunciare al dispiegamento di migliaia di militari a Varsavia. La retromarcia di Trump viene accolta con sollievo dai leader polacchi, anche se non è chiara la dinamica. Si tratta di 5.000 soldati supplementari o di quelli già previsti? E se Washington mantiene o aumenta le sue truppe in Polonia, dovrà ridurle altrove in Europa? Il movimento dei soldati americani viene seguito da vicino, dato che Trump ha minacciato di farla pagare a chi non lo ha sostenuto in Iran. Per Rubio non è una misura punitiva, è solo un iter che già esisteva prima, ma certo, dice, ci sono decisioni da prendere riguardo alla nostra posizione militare globale. La traiettoria della NATO, come dice il segretario Rutte, è comunque quella di diventare meno dipendente dagli Stati Uniti.
1: Rientriamo in Italia con la polemica per le frasi di una dirigente leghista in provincia di Lecco che sui social ha invocato un'auto sulla folla, come a Modena, contro il comizio di Elly Schlein. Solidarietà bipartisan anche dalla premier Meloni, l'esponente leghista è stata sospesa. Matteo Valerio.
4: La sintassi è involuta, ma di una violenza sconcertante sui social. Deborah Piazza, consigliera comunale e segretaria della Lega a Barzanò, auspica che in piazza a Lecco piombi uno squilibrato come quello che a Modena ha ferito gravemente 8 persone. E lo fa proprio mentre in quella piazza Elly Schlein sta tenendo un comizio in vista delle comunali di domenica e lunedì, commentando la diretta social dell'evento. La vicenda viene resa nota da un esponente Dem della città, ma presto rimbalza a Roma, provocando indignazione bipartisan. Meloni prenda le distanze e Salvini si scusi con Schlein e con i feriti di Modena, chiede il PD. Il segretario del Carroccio non interviene direttamente, ma la Lega sospende Piazza da ogni carica valutando ulteriori provvedimenti. Lei prova a scusarsi, ma subito dopo interviene Meloni. Parole inaccettabili, la violenza non può mai diventare linguaggio politico. Solidarietà Schlein viene espressa anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana, nonché dal vicepremier Tajani. Atto grave, si combattano le idee, mai le

0: persone, dice il segretario forzista. Frasi becere che fanno rabbrividire, commenta il presidente dei 5 Stelle Conte. Basta all'odio in politica e, aggiunge Bonelli, alla discriminazione su chi commette reati in base al colore della pelle. Clima inaccettabile, avverte Italia Viva, si abbassino i toni. Invece di fare lo sciacallo sulle tragedie, attacca Maggi, Salvini guardi agli estremisti nel suo partito. 23 maggio.
1: Altro grande comune al voto domenica e lunedì è Reggio Calabria. La nostra Francesca Lagorio è andata a conoscere candidati e programmi. Vediamo.
2: Domenico Battaglia, il candidato del centrosinistra, sindaco, facente funzione, ha preso il testimone da Giuseppe Falcomatà, dimessosi per l'elezione al Consiglio regionale dal lungomare, simbolo della rinascita al cuore di Reggio Calabria.
3: Si è partiti dai lampadari pignorati, dall'onta di un scioglimento come primo capoluogo d'Italia per contiguità mafiosa. E allora noi vogliamo questa città inclusiva, per cui abbiamo costruito centri di aggregazione da 0 a 11 asili. Il futuro sono i nostri giovani, dobbiamo trattenerli qua. Questa restanza deve essere costruita.
2: Costruire la restanza, il diritto di restare, l'obiettivo, il filo rosso, l'eredità morale. Il Reggio capoluogo fu la battaglia di mio padre sindaco ai tempi della rivolta. La mia è Reggio, baricentro dell'area metropolitana dello Stretto di Messina.
3: Il mare unisce, non è vero che divide.
4: Il ponte, diciamo, è lo strumento,
3: sì,
4: adeguato.
3: Ma il ponte taglia le due città. Il ponte si va a 20 chilometri qua.
2: Candidato del centrodestra è Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, segretario regionale, punta sui giovani, sui toni alti, parla di riscatto oltre la città metropolitana.
5: Io vorrei candidare Reggio ad essere città missione del piano Mattei.
4: Praticamente che vuol dire?
5: Ma vuol dire che Reggio può attivare quei meccanismi industriali e commerciali. Non dimentichiamo che a pochi metri da qui sarà realizzato il ponte sullo Stretto. I fondi per avviare l'opera ci sono?
4: 2030.
5: E vabbè, ma ci sono i soldi per avviare l'opera e avviare i cantieri.
2: Adesso Reggio è lo slogan della campagna elettorale, il laboratorio politico e il centrodestra a campo larghissimo, 12 liste con azione di Calenda.
4: È una sfida anche nazionale il centrodestra allargato.
5: È una sfida anche nazionale, più volte ne abbiamo parlato, anche io nella qualità di dirigente nazionale ho sempre stimolato il mio leader Antonio Tajani, ma non solo Antonio Tajani, a parlare sempre di più al centro.
2: In corsa per Palazzo San Giorgio anche Edoardo Lamberti, Castronuovo con Cultura e Legalità e Reggio Normale e Saverio Pazzini sano con la strada.
1: Il Regno Unito sullo sfondo dello scandalo Epstein si aggrava, la posizione dell'ex principe Andrea, c'è una nuova indagine su di lui. Romana Fabrizi.
6: È indagato anche per reati sessuali. L'ex principe Andrea, terzo figlio della regina Elisabetta e fratello di Re Carlo, non solo per cattiva condotta in ufficio pubblico, motivo per il quale era stato arrestato e poi rilasciato nel giorno del suo 66esimo compleanno. La nuova inchiesta è partita da documenti dello scandalo Epstein resi noti dal Dipartimento di Giustizia americano e dalle confessioni fatte ad alcuni media da una presunta vittima. La donna afferma di essere stata portata in un indirizzo a Windsor nel 2010 per scopi sessuali. Secondo il Guardian, le informazioni sulla casa reale sarebbero state acquisite troppo tardi dalla polizia britannica, che ora ha lanciato un appello per raccogliere ulteriori testimonianze ed è in contatto con l'avvocato della donna per poterla interrogare. Se dovesse decidere di denunciare il fatto, la questione sarà presa sul serio, gestita con sensibilità ed attenzione, hanno dichiarato gli investigatori, per dare un segno che la legge non farà differenze, è uguale per tutti, come aveva già voluto sottolineare Re Carlo, che di fatto aveva mandato l'ex duca di York in esilio nella tenuta di campagna di Sandringham dopo averlo privato dei titoli. Non più principe Andrea ha continuato però a dichiararsi innocente, estraneo ai fatti, nonostante le numerose foto con Epstein, a respingere ogni accusa.
1: La tragedia delle Maldive, rientrano domattina in Italia le salme dei 4 italiani recuperate nei giorni scorsi e intanto ci sono le prime immagini della grotta. Gabriele Carletti.
7: Ecco le cavità dove sono rimasti intrappolati 5 subitaliani. Le foto scattate dal team che ha recuperato i corpi. Nei passaggi più stretti basta un niente per sollevare i sedimenti corallini e offuscare la vista. Probabilmente ciò che è accaduto a Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti.
8: La prima cosa è che puoi perdere l'orientamento e poi a quelle profondità l'ossigeno, i gas finiscono molto presto e quindi bisogna essere sicuri di tornare indietro.
7: Dalla prima camera della grotta, attraverso un corridoio stretto, si sarebbero spinti in una seconda. Gli speleosub finlandesi hanno recuperato 4 corpi in un terzo cunicolo, chiuso, forse imboccato per errore nel tentativo di tornare indietro. Gianluca Benedetti la via d'uscita l'aveva invece ritrovata, ma era ormai troppo tardi. Una sequenza che potrebbe essere ancora impressa nelle GoPro, le telecamere che le vittime avevano con sé. E poi ci sono i PC, gli hard disk, consigliati agli inquirenti dai colleghi della professoressa Montefalcone, con la mappa della missione. Carlo Sommacà.

0: Però sono stati loro, i finlandesi, si sono calati da volontari, sono riemersi con la convinzione che l'attrezzatura non fosse adeguata, un'impreparazione impossibile da credere per chi conosceva la ricercatrice.
1: Lei era veramente brava, ma non brava, perché poi quando si muore diventiamo tutti bravi, ma lei era veramente bravissima.
2: A Modena proseguono le indagini su Salim El Koudri, che ha lanciato la sua auto contro la folla. Al TG3 parla il testimone che ha ripreso la scena, Valeria Papitto.
3: Ho sentito questo boato forte, ho visto una ragazza correre, era spaventata, gli ho chiesto ma cosa sta succedendo.
4: Questo stava succedendo. Il sabato pomeriggio di Modena, sconvolto dall'auto guidata da Salim El Koudri, che piomba sullo struscio e ferisce in modo grave 8 persone. Una scena che Faisal, detto Pedro, sulla via Emilia in sella al suo scooter non dimenticherà mai.
3: Una volta avvicinato sul posto vedo una signora senza le gambe.
4: Prima pensa a un incidente, poi vede Salim in fuga, il coltello in mano. Sotto shock riprende tutto. L'uomo viene bloccato a terra da 5 persone, un italiano ferito anche lui e 4 cittadini di origine straniera, un fermo immagine che fa il giro del web.
3: Ha avuto coraggio di buttarsi sopra di lui e poi sono caduti per terra e per fortuna sono arrivati dei ragazzi stranieri che l'hanno aiutato, perché se non ci fossero stati quei ragazzi stranieri avrebbe preso delle coltellate.
4: Un video utilissimo per le indagini, poi acquisito dalla polizia, che inizialmente lo scambia persino per un complice. 37 anni, origini marocchine, Pedro lavora nelle consegne di gelati tra Modena e Reggio. Primo di 5 figli, è l'unico a non essere ancora cittadino italiano.
3: I buoni e i cattivi, secondo me, ci sono dappertutto e noi siamo tutti cittadini di questo mondo. Alla fine siamo tutti uguali, abbiamo il sangue rosso uguale a tutti, anche se abbiamo pelle diversa. Dentro il cuore è uguale.
2: Sversamenti illeciti, traffico di rifiuti, nuove indagini sulla Terra dei Fuochi alla vigilia della visita domani del Papa ad Acerra. Elisa D'Alto.
5: Quei viaggi avanti e indietro con il camion colmo andavano avanti da tempo. Almeno 2 anni hanno appurato le indagini della Procura di Napoli. Oggi sono scattati gli arresti per traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio. Al centro degli accertamenti un'azienda riconducibile al clan dei Casalesi. Formalmente si occupava del trattamento dei rifiuti. In realtà scaricava gli scarti direttamente a terra o in 2 laghetti naturali per un giro d'affari di oltre 1,5 milioni di euro. In tutto 25.000 tonnellate di rifiuti seppelliti tra Capua, Mondragone, Castel Volturno, in quella zona già martoriata da veleni e roghi tossici, la terra dei fuochi, qui dove si muore di tumore, come il figlio di Marzia, Antonio, che aveva solo 11 anni.
6: Ogni mattina ci alziamo con la paura di un dolore che possa essere il male che ci prende. Non parlo per me personalmente, perché Antonio è il mio unico bambino, quindi diciamo che ho esorcizzato abbastanza la paura e la morte. Però ci sono tante altre madri che hanno altri figli.
5: Domani Papa Leone verrà qui in queste terre. Marzia gli ha scritto una lettera con una richiesta.
6: Di tenere alta l'attenzione sui nostri territori, perché ci stanno portando via il futuro.
2: 34 anni fa la strage di Capaci, Palermo si prepara ancora una volta a fare memoria con iniziative e momenti di riflessione. Ci dice di più l'inviato Riccardo Porcu.
7: Sì, sono passati 34 anni, ma qui tutti ricordano esattamente ogni istante di quel 23 maggio e anche oggi alla vigilia dell'anniversario c'è chi si ferma davanti alla stele per una preghiera, quella stele che ricorderà per sempre l'attentato e il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei 3 agenti di scorta. Una stagione stragista che non si fermò a Palermo e neppure al solo 92. Per questo motivo qui al Museo del Presente della Fondazione Falcone sono arrivati dagli Uffizi i dipinti gravemente danneggiati dalla bomba e dalla strage di via Gergofili a Firenze nel 93. Il presente di Palermo parla di una recrudescenza della criminalità organizzata che la stessa Maria Falcone, la sorella del giudice, definisce preoccupante. Ma sentiamo le parole del giudice Gian Nicola Sinisi, intervistato da Massimo Veneziani. Poi ne voi.
8: A Gian Nicola, il cui entusiasmo e il cui rigore morale mi fanno pensare con sollievo che non è vero, alla fine, che il mondo è cattivo. Con affetto, Giovanni. Come persona era un uomo estremamente affettuoso.
9: Gian Nicola Sinisi, allora giovane magistrato, braccio destro di Falcone alla Direzione Generale degli Affari Penali, 1,5 anni insieme, indimenticabile.
8: Era una persona di grandissima ironia. Avevamo un piccolo gioco che quando andavo nella sua stanza io dovevo bussare, lui mi

0: rispondeva: non c'è nessuno. Io dovevo dire: meno male che non sono venuto. Andare al ristorante con lui era come andare al ristorante con un ragazzino, insomma, lanciava le mollicche. Io che andavo, dicevo: Giovanni, smettila, perché sennò ci cacciano qua. Cominciò una collezione di civette e aveva comprato una civetta. Questa era la civetta di Giovanni.
1: Poi il 23 maggio 92 la strage di Capaci e tutto cambia.
0: Me ne tornai nella mia stanza e trovai delle sue note che mi aveva scritto appena Gian Nicola, di questo parlarne. E ricordo che cominciai a piangere e non riuscivo più a fermarmi, perché mi chiedevo: adesso come faccio a parlartene? Il 23 maggio è il mio capodanno, è il giorno dei bilanci, in cui vedo che cosa ho fatto e che cosa non sono stato capace di fare, e mi faccio questa domanda tutti gli anni. Il 23 maggio, da ormai da 34 anni.
1: L'Italia perde il magistrato e la sua capacità di visione. Il giovane collega Sinisi perde anche altro.
2: Dell'uomo cosa le manca?
0: Mi manca l'affetto che mi ha dato Giovanni.
3: La scomparsa a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre, il presidente Mattarella lo ha ricordato come una delle grandi voci che hanno richiamato il rispetto della natura e la valorizzazione dell'ambiente. E allora vediamo il ritratto di Carlo Petrini nel servizio di Alviselosi e poi il ricordo di Don Luigi Ciotti con Marco Cosenza.
4: In fondo l'elemento distintivo è questo slow.
5: Perché anche se tutto era partito dal cibo con la fondazione di Arcigola nel 1986, già poco dopo a Carlo, Carlin, Petrini era risultato chiaro che si dovesse tornare alla terra, educare le nuove generazioni al gusto, certo, ma soprattutto al giusto, alla scelta di prodotti non intensivi e che parlino di sostenibilità per l'ambiente e per gli stessi agricoltori e allevatori.
6: 2,5 euro.
7: No, va bene. Rivedono di più. 9.
8: La sua umanità che gli faceva guardare con la stessa luce negli occhi un re o un vecchio contadino.
5: Ma anche farlo incontrare, amico di Carlo d'Inghilterra ben prima che diventasse re, lo aveva ospitato sin dalla prima edizione di Terra Madre, la rete che coinvolge migliaia di comunità in tutto il mondo e le porta al Salone del Gusto di Torino.
8: Un intellettuale, uno credo dei più vivaci, più visionari, e che è riuscito a spiegare come il cibo abbia una valenza politica, economica, ambientale.
5: Rallentare, come suggerisce il simbolo della chiocciola, per riscoprire con la creazione dell'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ma anche con i tanti progetti all'estero, come le migliaia di orti creati in Africa per proteggere la biodiversità e tutelare le tradizioni locali.
9: Attorno al sistema alimentare si giocano sfide importantissime per la salute del pianeta e di noi stessi.
10: Per me e per molti di noi è stato ed è continuare ad essere un amico, un grande punto di riferimento. Lui ha avuto una sua forma di spiritualità molto pratica, molto concreta, la spiritualità della terra e delle relazioni, tradotta in passione civile e impegno concreto per la giustizia, per la libertà, per la dignità.
3: Petrini, da laico, ha scritto la prefazione dell'enciclica Laudato Si. Che legame ha avuto con Papa Francesco?
10: C'era un legame profondo, perché parlavano la stessa lingua, Petrini e Papa Francesco, quella lingua che li univa quando l'obiettivo era l'obiettivo della giustizia ambientale e sociale, e quindi l'ecologia integrale, che era quello che fortemente sia Petrini che il Papa portavano avanti. Ecco, lui ha lottato per tutto questo e il cibo è stato per lui veramente un modo di aiutare la gente a fare delle scelte di profondità, di rispetto, di attenzione, di sobrietà, perché ha sempre gridato con forza questa fame e questa sete di giustizia, di responsabilità, di dignità e di libertà per tutti, per tutti.
3: Ora a Cannes, dove la nostra Luciana Parisi ha intervistato Penelope Cruz, che è in concorso con La Bola Negra, film storico di denuncia della cultura omofobica. Vediamo.
11: E quando ho letto questo copione mi sono innamorata della storia, che è una cosa molto forte. Non è entertainment, penso che è molto molto necessario in questi tempi.
12: Perché c'è sempre il rischio che l'omofobia diventi purtroppo il pane quotidiano delle relazioni.
11: nel tuo paese, nel mio, nel mondo, è un problema globale. Come, tutti noi conosciamo quella persona che non può dire né alla sua famiglia come veramente si sente. L'ultima battuta del film de Lorca, quando dice cuidado che aún nos acechan, come stai attento che ancora vengono dietro di noi. Quella battuta a me mi fa qualcosa nel cuore molto forte.
12: È vero che eri preoccupata di avere un problema di salute poi risolto?
11: Sì, è vero, perché mi ha chiamato il dottore e mi ha detto forse c'hai un piccolo aneurisma, che non so come si dice aneurisma.
12: Aneurisma.
11: Ah, è uguale. Io solo le ho fatto una domanda al dottore. Devo ballare, cantare tutta la notte, lo posso fare o è pericoloso? Mi ha detto no, lo puoi fare, ma in due giorni devi tornare per fare tutto il test un'altra volta. Io ho provato di mettere tutta quella paura e anche la rabbia nel numero.
3: Il cantautore ultimo presenta il suo nuovo singolo, incontra gli studenti di Tor Vergata, Anna Frangione.
2: Di certo è abituato a salire sul palco accolto dal calore dei suoi fan. Ma per ultimo arrivare nell'aula universitaria di Tor Vergata per incontrare gli studenti e parlare di musica è stata un'emozione intensa e diversa. Con lo psichiatra Paolo Crepè dialoga sulla dimensione profonda del suo percorso, sulla periferia di Roma da cui Niccolò Moriconi in arte ultimo è partito e anche sulle nuove mete, a cominciare dal grande concerto che terrà il 4 luglio proprio vicino all'università.
6: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè, e ora viene... Cioè, sono qui a parlare con voi con il concerto tra 40 giorni. Spero
2: che... Un maxi live, partito come una chiamata a raccolta dei suoi fan, andato sold out in poche ore. 250.000 spettatori si riuniranno nell'area dove svetta la vela di Calatrava, inaugurando un nuovo spazio per la musica. Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda. E oggi esce anche un nuovo singolo dal titolo Romantica, che anticipa il nuovo album.
3: È tutto, a 12:15, linea notte, adesso linea all'informazione regionale. Grazie per l'attenzione, buonasera.

0: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: Meglio se stessi o il gruppo?
2: Ma non ce l'ho fatta resistere.
1: Tradire conviene?
3: Se ognuno di noi avesse avuto l'opportunità l'avrebbe fatto, dai.
1: Il denaro vince sempre?
4: Non faccio questo inferno gratis.
1: La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato molte domande, per questo l'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Ora disponibile su Sky.
1: Non avete ancora visto niente.
6: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
7: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere dei 5G, il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco più ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
8: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio due tagliandi in omaggio inclusi.
9: Le scegli e senti il mare che le accarezza. Il profumo che si diffonde. E tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas. Noi siamo il mare.
10: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: Dal latte di mucche che si nutrono di erba fresca e dal rispetto per una terra che dà le mele e le uve migliori nascono i nostri prodotti all'origine della qualità Alto Adige Südtirol.

Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere speciale e con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno.
1: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
2: Mater B è la bioplastica biodegradabile, compostabile, affidabile e resistente. Se la ricicli nell'organico, tornerà la terra per nutrirla. Bioplastica Mater B, per chi ha cuore la terra.

0: Domani il Papa ad Acerra, alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato Si, Leone XIV nella terra dei fuochi ferita dai reati ambientali. Rifiuti industriali illecitamente sversati nelle campagne del Casertano, un business milionario, due gli arresti, l'ombra del clan dei casalesi. Nei campi Flegrei, dopo la scossa di magnitudo 4.4, Bacoli ottiene i fondi per il nuovo centro operativo, riaprono i siti archeologici. Con le regate preliminari di Cagliari inizia il viaggio verso Napoli dell'America's Cup, in Sardegna subito protagonisti gli equipaggi di Luna Rossa. L'ultima recita del Napoli di Conte, italiano tra i papabili per la panchina azzurra il prossimo anno, domenica alle 18 con l'Udinese al Maradona, basta un punto per il secondo posto. Buonasera dalla TGR Campania, c'è grande attesa da Acerra per la visita domattina di Leone XIV. Il pontefice incontrerà i sindaci della Terra dei Fuochi e le famiglie delle vittime. Nei servizi di Nello Di Costanzo e di Francesca Ghirini il programma della giornata e la storia della Terra dei Fuochi.
1: C'è fermento ad Acerra per la visita di domani di Papa Leone. Alle 8.45 il pontefice arriverà allo stadio Arcoleo in elicottero accolto dai ragazzi della Caritas diocesana. Alle 9 incontro in cattedrale con le autorità militari, civili e religiose. Il Papa incontrerà le famiglie che hanno avuto vittime per l'inquinamento ambientale. Poi alle 10.30 sarà in piazza Calipari, dove terrà un discorso davanti a tutti i sindaci dei 90 comuni della Terra dei Fuochi. Alle 12 il ritorno in Vaticano per la visita del pontefice. Mobilitati anche tanti ragazzi con le loro scuole. Per uscire dall'emergenza dell'inquinamento ambientale serve anche un cambio di mentalità a partire dalle nuove generazioni.
2: Credo che sia fondamentale. Noi scuole del cammino di A Piccoli Passi, amabilmente accompagnati dalla nostra diocesi di Aversa, da 10 anni percorriamo insieme lungo un'unica direzione che vede nelle scuole una capacità generativa per fare dei nostri ragazzi sentinelle della pace, della fratellanza e della tutela del diritto alla salute, alla vita in un territorio che da troppi anni è martoriato.
1: Come rispondono i giovani?
2: Loro dichiarano di essere di questa terra i fuochi ardenti.
1: La visita di Papa Leone?
2: Per noi è un qualcosa di straordinario, sentire che la Chiesa ci sostiene, ci accompagna, è presente, va oltre un semplice accompagnamento istituzionale, è proprio un faro.
3: A coniare il termine terra dei fuochi sono gli attivisti di Lega Ambiente nel 2003, ma lo scempio ambientale parte da molto lontano, negli anni Ottanta, con l'interramento di rifiuti tossici nelle campagne. Nei primi anni 2000 esplode l'emergenza rifiuti in Campania, ai veleni scaricati nei terreni o incendiati si aggiunge la spazzatura accumulata nelle strade, spesso data alle fiamme. Nel docufilm Beautiful Country le immagini della devastazione

0: ambientale. Le mamme spediscono al pontefice le foto dei loro figli uccisi dal cancro e lo incontrano a Roma. Cittadini, parrocchie, associazioni scendono in strada. Il pentito dei casalesi Carmine Schiavone confessa: con la complicità di colletti bianchi e imprenditori abbiamo condannato a morte 5 milioni di persone. Vengono alla luce decine di discariche abusive nel napoletano, nel casertano, come quella di Calvi Risorta, la più grande d'Europa. Nel novembre del 2013 quasi 100.000 persone sfilano in corteo a Napoli sotto una pioggia battente per chiedere le bonifiche. I comuni più feriti dagli sversamenti illeciti sono Acerra, Giugliano, Caivano. Sempre nel 2013, con il primo decreto Terra dei Fuochi, nasce il reato di combustione dei rifiuti. Partono controlli e monitoraggi su suolo, acqua, aria. Nel 2025 nuovo decreto Terra Fuochi stabilisce pene più severe e nuove aggravanti. Papa Francesco promette di venire ad Acerra, ma muore prima della data fissata per la visita. Leone XIV raccoglie l'impegno del suo predecessore.
1: E un'indagine dei carabinieri del NOE, coordinati dalla DDA di Napoli, ha fatto luce su un nuovo traffico illecito di rifiuti nel casertano. I particolari con l'inviato Enzo Perone.
2: Il ritorno di Gomorra, il business dei rifiuti al centro delle attività criminali nella Terra dei Fuochi, 25.000 tonnellate di scariche abusive e tossiche, terreni che i casalesi hanno violentato e continuano ad abusare nello scempio più completo dell'ambiente.
3: Questo laghetto di Castel Volturno, i carabinieri del nucleo operativo ecologico coordinati dalla procura antimafia, aggiunto del prete, procuratore Gratteri, hanno sequestrato queste aree e hanno arrestato due imprenditori, Francesco e Stanislao Corvino. In tutto sono 9 gli indagati nell'inchiesta per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti.
4: Ci fanno ritornare alla mente un periodo storico in cui la regione Campania era il ricettacolo dello smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti provenienti dal nord Italia e in parte da altre province della regione.
2: La New Ecology riceveva fanghi di lavorazione dalle industrie conserviere dell'Agro Nocerino, materiali di edilizia dei cantieri del Casertano, tra cui l'ampliamento della clinica Pineta Grande, rifiuti speciali e forse pericolosi come vernici e onduline Eternit di amianto, che invece di essere smaltiti lecitamente venivano mischiati a pozzolana e tombati.
4: Una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa attività criminale sia lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni camorristiche.
2: Francesco Ianuese parla con Stanislao Corvino. Stanu, qua per andare dentro all'acqua la roba esce fuori, vai avanti più là. Stanislao Corvino parla con Carmine Diana. Domani mattina scarichiamo un altro po', ma sopra la vasca. E ancora Stanislao Corvino a Giovanni Gesmundo: devo gettare la roba, in azienda sto pieno. Gesmundo: e buttala dentro la terra mia. No, no, sei un cristiano che hai seminato, là non esiste. E tutte e due si fanno una bella risata. L'assessore all'ambiente della regione, Claudia Pecoraro, dice: legalità e tutela del territorio restano priorità fondamentali.
1: Il bradisismo nei Campi Flegrei: riaprono dopo le verifiche anche i siti archeologici. A Bacoli sbloccati i fondi per il nuovo centro operativo comunale. L'inviata Francesca Coppola.
5: Ieri un vertice con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, con Fulvio Soccodato, struttura commissariale per il bradisismo. Cosa è emerso?
6: Dal commissario Soccodato sono stati annunciati investimenti per 16 milioni di euro nel territorio di Bacoli. Riguardano per 12 milioni di euro la messa in sicurezza per diminuire la vulnerabilità sismica di 3 scuole, 2 milioni e mezzo per completare l'area di ammassamento in località Cuma, che già abbiamo avuto modo di testare nelle scorse settimane, è importantissimo. 1,5 milioni di euro per realizzare il nuovo centro operativo comunale sul lungomare di Miliscola presso l'ex Lido Aurora.
5: Fondi per affrontare l'emergenza bradisismo che interessa i Campi Flegrei e che con il terremoto di magnitudo 4.4 di ieri ha colpito in modo più diretto Bacoli. Qui il sisma ha registrato un'accelerazione al suolo, cioè un valore di scuotimento del terreno 7 volte più alto di quello registrato a Bagnoli e 3 volte quello di Pozzuoli. Vanno avanti le verifiche anche nei siti archeologici archeologici, quasi tutti di nuovo fruibili, compreso il parco sommerso di Baia, su cui affacciano costoni rocciosi.
7: Io stesso ho fatto il giro sui costoni, che sono stati uno degli elementi attenzionati. Ovviamente c'è un quadro fessurativo a cui queste sollecitazioni non fanno bene. Fortunatamente tanti lavori che sono stati svolti negli ultimi anni hanno messo dei cerotti a queste ferite. Abbiamo completato il parco archeologico di Cuma, abbiamo completato l'anfiteatro Flavio di Pozzuoli, che questa mattina sono stati regolarmente riaperti al pubblico.
1: Protesta del consigliere comunale di Napoli Sergio D'Angelo nella sede dell'unità operativa di salute mentale di Soccavo. D'Angelo ha occupato simbolicamente la direzione per chiedere all'ASL risposte adeguate alle famiglie che affrontano problemi legati alla salute mentale dei propri figli. Ultimo giorno di campagna elettorale prima delle elezioni amministrative di domenica e lunedì. Sentiamo Andrea Siano.
8: Ultimi giri di giostra per la campagna elettorale in vista del voto di domenica e lunedì negli 88 comuni campani chiamati a scegliere i nuovi sindaci. Il centrodestra punta a un risultato in grado di far da volano alle politiche. Forza Italia, con Fulvio Martuscello, pensa anche alle elezioni del 2027 a Napoli.
9: È un test importante, l'ultimo in vista poi delle elezioni politiche del 2027, dove contiamo di rinnovare la classe dirigente.
8: Fratelli d'Italia con Sergio Rastrelli rivendica una base di liste forti.
10: Saranno capaci di portare alle amministrazioni locali lo stesso impegno e la stessa qualità di risultati che il governo di Giorgia Meloni ha portato all'Italia.
8: La Lega resta attenta ai territori, spiega Giampiero Zinzi, che incontra i simpatizzanti ad Avellino.
11: Il centrodestra in campagna si presenta prevalentemente compatto, saranno amministrative che lasceranno il segno e ci consentiranno di ben governare i territori della regione Campania in filiera con il governo nazionale.
8: A tirare la volata al centro-sinistra, ad Avellino arriva la segretaria nazionale Dem, Elly Schlein.
12: Faremo la nostra parte per consegnare una pagina nuova a questa città, ce n'è bisogno dopo i disastri di questa destra che si è divisa senza riuscire a dare risposta agli avellinesi.
8: A Salerno il Movimento 5 Stelle auspica un cambio di passo con Sergio Costa.
13: Rigenerazione edilizia e consumo di suolo zero, segnali importanti di una politica che vuole assumere una connotazione diversa.
8: Chiude la campagna elettorale anche il leader di Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
14: L'ultimo sforzo per dare forza, per dare consenso ai candidati e alle candidate del centro-sinistra contro una destra regressiva, per la giustizia sociale, la giustizia ambientale, per la pace contro la guerra.
1: Le tappe di avvicinamento all'America's Cup di Napoli, oggi a Cagliari le prime regate preliminari. Alessandro Di Liegro.
15: Largo ai giovani e alle donne, o almeno è quello che è emerso dalle prime tre race delle pre-regate dell'America's Cup in corso a Cagliari, dove Luna Rossi è al comando con entrambi gli equipaggi in gara, ma al primo posto della classifica parziale non c'è il principale, ma quello Youth and Women, guidato da Marco Gradoni e Margherita Porro, che hanno vinto ben due corse su tre, mettendosi alle spalle altre sette imbarcazioni di cinque squadre. Oltre al team italiano, anche New Zealand e i britannici hanno schierato in acqua due equipaggi. Spettacolo nel Golfo di Cagliari con gli AC-40 che hanno veleggiato e incorrendo anche in qualche piccolo inconveniente, come accaduto ai britannici che si sono rovesciati nella seconda race vinta dai neozelandesi, che invece hanno scuffiato nella terza regata. Per Luna Rossa un buon viatico in vista delle regate di domani, che concluderanno il programma prima del testa a testa tra le prime due classificate di domenica, e chissà che non si tratterà di un derby. Napoli intanto osserva e sogna già a partire da settembre, quando gli scafi incroceranno le rotte davanti a Castel dell'Ovo.
1: Da oggi a domenica torna a Napoli il weekend delle gallerie d'arte. Antonella Maffei.
16: Gran successo per l'apertura in anteprima della terrazza panoramica del Museo di Capodimonte, con vista sulla città e con un'opera di Christiane Lohr. Tutto esaurito per le due visite guidate, quelle ufficiali inizieranno il 5 giugno, che simbolicamente hanno dato il via al Napoli Gallery Weekend. L'iniziativa che da oggi a domenica mette in rete istituzioni e gallerie d'arte contemporanea napoletane, l'elenco completo sul sito.
17: Una rete di gallerie, un'offerta culturale completamente diversa, quella dell'arte contemporanea.
18: È un modo per fare rete, per inoltrare un invito a far sì che le persone vengano in questa città, guardino le mostre delle gallerie e guardino la città stessa.
17: Da Chiaia al centro storico fino all'ex lanificio prende forma un itinerario diffuso che attraversa la città di Napoli, mettendo in dialogo diverse ricerche artistiche e curatoriali come il progetto corale che inaugura questa sera su Salvatore Emblema, che si sviluppa in tre spazi d'arte. Due a Napoli, alla Galleria Fonti e Thomas Dane, il terzo alla fondazione a lui dedicata a Terzigno. Tra le iniziative da segnalare le conversazioni con gli artisti della Galleria Trisorio.
19: In un momento come questo, dove ci sentiamo tutti un po' smarriti, dare spazio al pensiero poetico ci aiuta a trovare una direzione.

0: a vedere un orizzonte un po' più limpido.
1: La genesi delle canzoni raccontata attraverso i manoscritti originali dei musicisti, la rassegna Carta Canta a Napoli al complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore. Anna Teresa Damiano.
2: Nell'istinto della scrittura, nel primo gesto, nel primo verso della prima canzone, perché parliamo di canzoni, c'è il segreto dell'ispirazione.
3: Il taccuino di Eugenio Bennato tra appunti e accordi. La carta ci consegna l'atto creativo tra cancellature, riscritture, esitazioni, pensieri, protagonisti della prima edizione di Carta Canta nella biblioteca fra Landolfo Caracciolo, Eugenio Bennato, Luca Persico, Dadà e Francesco Di Bella, in un viaggio coordinato dal giornalista e critico musicale Federico Vacalebre. Ci sono i manoscritti di classici come Scalinatella o Lazzarella e racconti affascinanti. Con Eugenio Bennato la genesi di Che il Mediterraneo sia, nata a Barcellona, di Ninco Nanco e dell'immortale Briganti Semore. Luca Persico, Zulù, ci riporta alla ricerca e all'impegno degli anni 90 con la musica figlia di centri sociali come Officina 99, un progetto nato all'interno di Scriptura che indaga tutte le scritture contemporanee.
4: E noi ritroviamo trasferite sui muri e che fanno parte della memoria collettiva della nostra città. Quindi Napoli è particolarmente permeabile da questo punto di vista.
3: La biblioteca fra Landolfo Caracciolo nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore ha fatto dell'innovazione il suo segno distintivo con decine di giovani.
5: Ragazzi sia del Servizio Civile Universale, sia giovani che vengono a studiare, l'Accademia delle Belle Arti che frequenta il corso, è un luogo molto vivo e che rendiamo sempre più vivo.
1: Un altro big della musica napoletana, Nino D'Angelo, ha incontrato gli studenti della Federico II. Lara Martino.
6: Si è fatto spazio a fatica tra fotografi e centinaia di studenti dell'Università Federico II che hanno riempito la chiesa dei Santi Marcellino e Festo a Napoli. Poi si è prestato a dibattiti, riflessioni, domande sul suo pane quotidiano, la musica, ma anche su cultura e trasformazioni sociali nell'ambito del format I linguaggi della creatività curato dal professor Lello Savonardo. L'emozione più grande però per Nino D'Angelo è stata sentirsi parte della comunità federiciana anche grazie a una medaglia celebrativa che gli ha consegnato il rettore Matteo Lorito.
7: Essere qui all'università per uno che il diritto allo studio non l'ha avuto, penso sia stata una bella cosa. Napoli mi ha regalato una bella cosa a me e a tutti quelli che non hanno potuto frequentare un'università per vari motivi.
6: Una formazione guadagnata per strada, una strada di periferia che l'ha reso comunque narratore efficace di storie e identità popolari.
7: Perché tu non sai mai la materia che viene il giorno dopo, non sai la materia che devi studiare, la devi affrontare giorno dopo giorno, da solo, e niente, sempre con la mano di Dio. Io ho fatto così.
1: Gli eventi di Napoli, capitale europea dello sport, le immagini che vedete si riferiscono allo Sport Kids Festival che si è svolto in piazza Municipio. Domenica invece al Circolo Canottieri si terrà una gara di aquathlon che prevede corsa, nuoto e ancora corsa. E domani torna anche il Città Partenope Sporting Tour, sentiamo Ivan Palumbo.
8: La corsa sul lungomare è un'abitudine consolidata. Tirare calci al pallone o impugnare la racchetta con il golfo sullo sfondo è più raro. Città Partenope Sport in Tour, evento nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, lo ha reso possibile.
9: 10 eventi, uno in ogni municipalità di Napoli, per rendere protagoniste le ASD territoriali, i circoli sportivi e soprattutto tutti i trainer e appassionati.
10: Lo sport inteso come educazione, come vivere sano, come ricreazione e come aggregazione.
8: Tappa conclusiva il 31 ottobre, sport di squadra, fitness, arti marziali, spazio a discipline di ogni tipo.
9: A Ponticelli, Scampia, fuori grotta, in qualunque posto si ha diritto e si deve, come dire, cercare di esercitare e di pretendere, ecco, la soddisfazione del diritto allo sport.
11: La maniera migliore per combattere anche tutta questa violenza che leggiamo, che ascoltiamo, questi ragazzi che si combattono tutti i giorni, che si sfidano con armi.

0: Il calcio con Piero Vitiello.
1: Lasciare un buon ricordo in azzurro è quello che accomuna Antonio Conte e Maurizio Sarri. Il primo lo farà avendo arricchito la bacheca, il secondo c'era riuscito senza trofei ma plasmando uno dei Napoli più belli di sempre. Nessuno dei due, salvo clamorosi ripensamenti, siederà sulla panchina azzurra l'anno prossimo, visto che Conte è prossimo ai saluti, mentre Sarri, complice anche il corteggiamento dell'Atalanta, non ha sciolto le riserve su un possibile ritorno nella città in cui è nato. Gli serve tempo per decidere e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di tirarla per le lunghe. Un vecchio pallino del patron, Vincenzo Italiano, è il nome tornato di moda nelle ultime ore, ma l'allenatore del Bologna, nella conferenza pre-Inter, ha rimandato a metà settimana prossima l'incontro chiarificatore con il club rossoblù. Insomma, per conoscere il futuro della panchina del Napoli servirà attendere ancora, mentre la squadra prosegue il lavoro a Castelvolturno. La vigilia del match di domenica con l'Udinese coinciderà con il ritiro a Pozzuoli. Conte non vuole lasciare nulla al caso, nemmeno nell'ultima giornata, quando basterà un punto per certificare il secondo posto. Occhio però ai friulani, che l'anno scorso fermarono gli azzurri al Maradona e all'andata, 5 mesi fa, si imposero 1-0. In entrambi i casi segnò Ekelenkamp, l'olandese appena rientrato in gruppo resta in dubbio.
0: È tutto, buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
3: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano scarsa nuvolosità o velature si alterneranno a estese schiarite fino a notte. Sull'Appennino campano giornata caratterizzata dalla presenza di nubi sparse, solo localmente più compatte. Sul Salernitano bel tempo, ma con temporanei addensamenti e isolati rovesci durante le ore più calde.

Brio Rossa, la potenza del gusto.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio due tagliandi in omaggio inclusi.
2: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
3: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
2: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
3: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
2: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
4: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico un Meritene Clinical Drink.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
6: Scopri Tigullio Cacio e Pepe, il gusto sorprendente che ti farà dire Tigullio è rustico e si sente.
7: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Con Fiat, l'estate italiana inizia adesso. 500 oggi con il nuovo motore ibrido da 14.950 euro, ma solo a maggio.
7: Mi sembra il tuo paese.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi: il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo

0: Innamorati in cucina. Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
1: Continua il viaggio nella memoria dell'Italia e della RAI.
2: Chi è?
3: Siamo della televisione.
1: Per emozionare, informare e non dimenticare.
4: Mi chiamò a casa comunicandomi il suo arrivo a Palermo.
5: Avere 30 anni per sempre è un'ingiustizia.
6: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
1: I ragazzi delle scorte, Rocco e Giuseppe. Questa sera in seconda serata, RAI 3. La storia del nostro paese e della RAI in un racconto unico.
3: Siamo della televisione.
1: Tra memoria, emozioni e cronaca.
7: Giovanni Brusca è certamente uno dei mafiosi più sanguinari di Cosa Nostra.
8: Loro erano uno stato nello stato.
1: Lo Scanna Cristiani, la cattura di Giovanni Brusca. Domani alle 18, RAI 3.
9: Cosa spinge le persone a riunirsi, a fare gruppo, a creare comunità? Un'idea, una passione, un sogno? Sono Raffaele Di Placido e vi porto con me in un viaggio alla scoperta dell'Italia attraverso le sue tribù.
10: Tribù, da lunedì alle 20:15 su RAI 3.
11: Tu mi devi 60, maggiore, piselle, e 40, il vecchio culo.
12: E sono 100.
11: E sono 100, giusto, peso netto, qua ci mancano 10.000 lì.
12: Ah, scusate, stavano a quest'altro le parti.
11: Avevo pensato.
12: Qui adesso scusate, ma voi mi dovete 12.000 lire a me.
11: Ah, sì.
12: 12.000 che io ho anticipato per il veterinario, per l'affare dello scafo della vacca.
11: Sì, mi ricordo. È morta la vacca, io vi devo. Ho detto tutto.
13: Netanyahu pure ha detto che quello che è successo non è in linea con le leggi di Israele, ma comunque per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa.
14: Basta,
15: voi oggi.
14: Basta, non
15: certo,
14: è più accettabile,
15: certo.
14: Perché io spero un giorno di trovare un giudice che possa dire: guardi Infante, lei ha tutte le colpe del mondo, ma continuare a sentirsi da quattro gatti che dovete chiudere, che non siete degni di ricevere il finanziamento pubblico, che non siete degni del servizio pubblico, ma perché?
16: Trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele.
11: Ho detto tutto io.
17: Do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this I'll go to Israel, run for prime minister.

0: ti pestavano e ti dicevano welcome to Israel, ti prendono a calci, ti prendono a calci, no, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè questa è la situazione.
1: Ma se non lo guarda nessuno, ma che sai, fammi finire.
2: Spiace vedere queste immagini.

0: Ma perché ce l'ha tanto con la Meloni?
1: Oh, io non ce l'ho con la Meloni. Io penso che gli italiani stiano peggio di 5 anni fa. C'è una cosa buona. La Meloni è convinta che vada tutto bene e ribadisce che col suo governo le cose sono migliorate.
2: Andiamo bene, proprio bene.
3: Inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese. Semmai è una cosa di cui avrebbe dovuto vergognarsi e non sicuramente esaltarsi o sorridere. Noi abbiamo l'abitudine di trattare in modo diverso tutti i cittadini che vengono in Italia.

0: tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato, è il massimo che puoi aspettarti e aspirare.
1: Capitano, lo posso torturare?
2: Questi trattamenti che noi facciamo finta di aver scoperto oggi, quando in realtà sono sotto gli occhi di tutti e noi cronisti li documentiamo, non è il primo video di Ben-Gvir che circola. Ecco, questi trattamenti indignano e sono considerati della peggiore dittatura quando sono rivolti nei confronti di cittadini occidentali con un passaporto che pesa. Quotidianamente vengono inflitti ai prigionieri palestinesi, eppure per tanto tempo Israele ha continuato ad essere definita la più grande democrazia del Medio Oriente.
3: Abbiamo importato e stiamo importando criminalità. E lo vediamo tutti i giorni.
4: Questa criminalità non è importata. E se loro imparano la criminalità,
3: la stiamo importando e stiamo importando anche malattie mentali.
5: Ma dici a me?
6: I accuse you. I accuse you, mainstream media, you stupid so-called reporters, you liars, you cowards. You're all in favor of terrorism and you support this fascist Israeli government. You don't care about Palestinians. You don't care about anyone. You're all bigots. You're all racists. You're pretending, oh, I'm so concerned about anti-Semitism. Oh, the Muslims, who cares? Murder them, murder them, murder them. Americans, you better send money to them, otherwise you're an anti-Semite.
7: Biglietto agli attivisti dopo un trattamento così...
8: Che c'entra pagare? Noi li abbiamo assistiti, ma non è che erano lì per una missione loro. Quindi sarebbero tornati per conto loro. Il problema è come sono stati trattati là. Non che non dovevano tornare, loro non hanno mai richiesto di essere il biglietto di ritorno.
9: Due parole che... ho detto tutto.
10: Ho avuto tanti incontri con Arafat, abbracci e baci. La prego, abbracci e baci, ma ogni volta che nominavo la parola Gerusalemme il colloquio finiva. La prego, scusi, la prego di andare avanti.
9: La prego di andare avanti.

0: Dopo 26 anni torna a Roma un premier indiano, l'evento è storico ed è un successo di Giorgia Meloni.
1: Le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare il giochino del buono e del cattivo tra lui e Ben-Gvir.
2: Inaccettabile, esecrabile, insomma, altri termini per utilizzare per quello che è accaduto, la violazione dei diritti di ogni persona.
3: Questo ho detto tutto e mi dispone, perché dice non dice mai niente.
4: خير يلا خير.